danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quando uno pensa a Parigi, pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
0: bla bla bla
1: identifica.

ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno ioti, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

0: hai stancato e ti dico addio.
1: Siamo in tanti che inseguono un bacio.

0: povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. Il cuore si stanca anche lui, vedi, e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione!

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

sera soltanto ciò che luccica. Ah, stasera chi sarai, ragazzo della pioggia?

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il quartiere Prealpi riscopre il parco della Rodari. Saronno, sui social si discute di rifugi climatici per l'emergenza caldo. Turate, riapre al pubblico la sala polifunzionale del comune. Saronno, alla Sacra Famiglia, piccoli giornalisti intervistano la polizia locale. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia e Massimo Verdino e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Una bella sorpresa per gli abitanti del quartiere Prealpi è la riapertura del parco pubblico prospiciente alla scuola Rodari, chiuso dal settembre 2024. In attesa della riapertura della scuola, i cui cantieri sono fissati per il termine e inizio dell'anno scolastico, gli abitanti del quartiere hanno potuto riassaporare lo spazio verde molto apprezzato. Sui social si discute in questi giorni in maniera animata del problema caldo. In particolare nel gruppo 6 di Saronno Se è venuta fuori la proposta di avere dei rifugi climatici. I proponenti, che hanno lo scopo di sensibilizzare anche l'amministrazione comunale su questa questione, vorrebbero delle zone in cui si potesse stare al riparo dal caldo e nello stesso tempo poter socializzare. Proposta molto interessante che ha ricevuto il consenso sui social e anche dal vivo di molti saronnesi. A Turate riapre la sala polifunzionale del comune dopo che dalla grandinata del 2023 era stata chiusa per lavori che praticamente hanno impegnato questi 3 anni. Il comune ha già ricontattato il corpo musicale Santa Cecilia e sta prendendo contatti con le scuole per riavviare in toto l'attività del centro polifunzionale a settembre.
1: Saronno, all'oratorio estivo della Sacra Famiglia, il tradizionale incontro con la polizia locale ha assunto una veste diversa grazie al laboratorio di Giornalino, che ha trasformato i partecipanti in piccoli cronisti. Muniti di curiosità e voglia di capire, i ragazzi hanno rivolto agli agenti numerose domande sul loro lavoro. Hanno chiesto come si diventa poliziotto, quali sono le difficoltà che si incontrano ogni giorno e quali invece siano gli aspetti più gratificanti di una professione al servizio della comunità. Non sono mancati quesiti sulla volante e sulle attrezzature utilizzate durante il servizio. Gli agenti hanno risposto con disponibilità, raccontando esperienze e spiegando ai bambini l'importanza del rispetto delle regole. L'incontro conferma una collaborazione ormai consolidata tra l'oratorio estivo e la polizia locale di Saronno, una presenza che negli anni è diventata una piacevole tradizione. È sempre bello collaborare con la polizia locale di Saronno, una realtà preparata e disponibile. Un rapporto che non si limita ai momenti formativi, ma prosegue anche in occasioni più informali e divertenti, come l'ormai immancabile partita di calcetto che ogni estate coinvolge agenti e ragazzi. Shopping sotto le stelle per il primo sabato di saldi. Negozi accesi fino alle 23, senza notte bianca. Saronno, l'estate dei saldi parte notturna. In attesa della tradizionale notte bianca, che quest'anno non è in programma all'inizio della stagione estiva, ma a settembre, i commercianti del centro hanno deciso di mettersi in gioco con una proposta pensata per animare la città e offrire un'occasione in più a residenti e visitatori. Sabato 4 luglio, giorno di avvio ufficiale dei saldi estivi, molti negozi resteranno aperti fino alle 23 per l'iniziativa Shopping sotto le stelle. Un'opportunità per fare acquisti nelle ore più fresche della giornata, approfittando delle prime offerte della stagione e vivendo il centro cittadino in un'atmosfera diversa dal solito. L'idea è nata negli ultimi giorni da alcune attività di via San Cristoforo ed è presto cresciuta col coinvolgimento di altri commercianti. Nei piani non mancheranno aperitivi, cocktail e la possibilità di cenare all'aperto nei locali del centro, trasformando una semplice serata di shopping in un momento di incontro e socialità. L'obiettivo è duplice: sostenere il commercio locale nel delicato avvio dei saldi e offrire una risposta concreta alle temperature elevate di queste settimane. Fare acquisti dopo il tramonto, passeggiare tra le vetrine illuminate e fermarsi per un aperitivo o una cena rappresenta infatti una soluzione piacevole per vivere la città evitando le ore più calde. L'appuntamento è dunque per sabato 4 luglio, un primo assaggio dell'estate saronnese che punta a riportare persone e vitalità tra le vie del centro.

Queste le notizie di oggi di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il Varese News e il Saronno. Degli e Massimo con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 26 giugno. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, salute e benessere, a cure di Rosanna.

Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Alle ore 21 Musica, Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle 21.30 Party Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gente
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati negli studi di Radio Orizzonti. Salutiamo Gabriella che è in vacanza e a questo punto prendiamo in mano la situazione, come si suol dire, perché ospite gradita oggi in studio con noi c'è Lilla Nigro, in qualità di insegnante, educatrice, ma soprattutto lei ha tanto da raccontare per un problema che ormai sta toccando tutti quotidianamente, perché ormai le cronache ce lo raccontano quotidianamente nel vero senso della parola: il disagio giovanile, i giovani oggi. Lilla, ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che ormai sei di casa in radio e a te la parola, perché vorrei, soprattutto da un insegnante educatrice, quale è la tua posizione, capire quali sono le difficoltà, l'inserimento, la violenza, il disagio, l'amore proprio per la scuola o per se stessi e nell'eventualità i rimedi, ma soprattutto siamo tutti colpevoli?
2: Io direi proprio di sì. Adesso voglio proprio partire dall'origine di questo mio interessamento ai giovani. A parte il fatto di essere un'insegnante, un'educatrice, e il mio mondo lavorativo, diciamo, spazia dai ragazzi della scuola, ai ragazzi disabili, sia dalla scuola elementare fino alle superiori. Quest'anno ho avuto un'esperienza molto importante in una scuola superiore di Saronno. Nasce dal mio amore per i giovani. Io sono una ragazza che è cresciuta in oratorio, è cresciuta facendo sport, è cresciuta con rispetto e l'amore verso il prossimo.

0: Tanto è vero che sono una ragazza adulta che fa tanto volontariato, quindi il semino buono che ho ricevuto dalla prima dalla mia famiglia, di cui ringrazio tantissimo il lavoro della mamma e del papà per quanto riguarda i miei valori, perché sono sempre stata una persona moderata, una persona rispettosa del prossimo, sia la scuola, perché ho frequentato la Pizzigoni, che oggi vabbè l'abbiamo vista smantellare nei video che girano su
1: la Rodari,
0: ma io la chiamo Pizzigoni, per me è la scuola Pizzigoni,
1: esatto,
0: e poi l'Università Cattolica Adesso con quella di Milano, dove veramente ho vissuto e rivissuto i valori che mi sono stati insegnati e che ho portato anche nel mio lavoro. Io sono un'insegnante molto empatica, sono un'insegnante dell'ascolto, sono un'insegnante sempre disponibile, e questo modo di essere, diciamo così, mi ha dato una corsia privilegiata nel capire veramente che siamo davanti a un problema che se non lo affrontiamo è senza ritorno. E vi dico questo perché ormai le famiglie, per necessità, io capisco, tanto i genitori devono lavorare purtroppo perché la vita è difficile, cara per tutti, hanno delegato l'educazione dei figli ai cellulari o ai nonni, che comunque sai diverse necessità dell'età, certo, crea un po' anche mancanze di comprensione, anche se c'è tanto amore però poche comprensioni sulle dinamiche giovanili di oggi, ha creato questo vuoto e questa mancanza di trasporto di valori importanti, ma soprattutto dell'empatia, del fatto di capire quando il mio comportamento crea disagio un altro, crea dolore, il senso della pietà anche, no? Cioè io sto mortificando una persona, sto facendo violenza a una persona per un futile motivo, perché adesso non c'è più, diciamo, una volta diceva io ho reagito con violenza per difesa, qui non è questo più il punto, i ragazzi litigano per una paf, litigano perché uno è passato avanti un altro, litigano perché si guardano in qualche modo che non è compreso, o litigano perché abusano di alcol, perché stanno in giro troppe ore durante la notte e non rientrano in casa, che anche lì, come ti dicevo prima, è un problema serio, perché se un genitore, una famiglia, come per esempio la mia mi dava gli orari, no? E io li ho sempre rispettati. Se capitava la mezz'ora c'era la punizione e io la rispettavo anche la punizione, perché anche quella è educativa. Noi abbiamo perso anche quel senso lì, il senso della punizione educativa, che non vuol dire il maltrattamento, il telefono azzurro, chiamo perché non il bambino è stato o l'adulto, cioè, ha interferito in modo imperativo.
1: Mi ha spaventato, e me lo raccontano tanti educatori, soprattutto tanti insegnanti, che una volta c'è la nota, la segnalazione del
0: no, non ha più valore, le collezionano.
1: No, era una nota in classe, ma erano dolori a casa,
0: ma certo, no? Non è più
1: adesso
0: così.
1: Invece quella nota diventa una nota in classe, ma un ritorno stile boomerang verso gli insegnanti,
0: certo,
1: il preside quant'altro, come se fosse un'ingiustizia totale,
0: certo,
1: non
0: ma quello che ti stavo dicendo, vedi, proprio quello lì il punto, cioè il valore della punizione non esiste più, no? È visto come un'ingerenza, come un atto di prevaricazione, ma cioè, ragazzi, torniamo tutti a un reset, ma veramente in modo serio. Io ho avuto l'onore di far parte della commissione sicurezza, dove seguo i lavori, dove riesco a capire, entrare più nelle dinamiche e poter portare l'apporto mio e delle persone che la pensano come me per quanto riguarda la sicurezza e diciamo la prevenzione alla sicurezza, perché il fatto di cronaca, che poi dopo io chiedo magari appunto l'intervento delle forze dell'ordine, della giustizia, tutto questo qui è giustissimo, ci sta, no? Ma quello che c'è prima, che manca, il vuoto che abbiamo creato in questi anni, noi dovremmo partire tutti insieme, famiglie, chiesa, scuola, perché anche la chiesa è un valore importante, le forze dell'ordine, le famiglie. Io se fossi un genitore di un ragazzo che io a cui do l'orario di tornare a casa alle 11:30, mezzanotte, mi torno alle 3, lo sgrido e mi alza la voce o mi aggredisce, sono un genitore in difficoltà, chi lo aiuta quel genitore lì? Chi è che può parlare e avere, cioè con chi può parlare e avere un ascolto? Io ho sempre pensato che il modo più facile per risolvere le cose è il comportamento del buon padre di famiglia, cioè mettersi tutti a un tavolo senza guardare colore, provenienza politica, religiosa, cioè un tavolo di lavoro veramente creato proprio ad hoc per lavorare sulle fasce d'età che va dagli 11 ai 14/15, dopo li hai persi. Se non insegni rispetto della vita, delle cose altrui, della libertà mia che non deve toccare, coincidere e diciamo così infastidire quella dell'altro, rispetto dei valori, della dignità umana, il senso del danno, cioè io faccio qualcosa che può dare un danno a un altro, non sono responsabile di quello che faccio. faccio, c'è un bullismo, una, ma anche, guarda, anche verso noi insegnanti. Ci sono stati dei fatti di cronaca di questi ragazzi minorenni che aggrediscono, prendono in giro o colpiscono gli insegnanti, perché ormai veramente hanno un senso di impunità che è troppo grande. Cioè non esiste un ragazzo di 15 anni, se tira fuori un coltello e colpisce un suo compagno una gamba rischiando di farlo morire, non è che non sa quello che sta facendo. Cioè torniamo veramente al senso delle cose, perché tutta questa protezione, questa tutela di queste persone che si comportano in questo modo, veramente ci porta alla soluzione della sicurezza di tutti? Io posso aver paura di uscire quando prima passeggiavo per Saronno senza paura? Cioè il lavoro che stiamo facendo con la nostra commissione, le proposte che stiamo portando avanti sono veramente proposte che non vanno contro nessuno, ma sono per tutti. Le idee che vogliamo condividere, il messaggio che vogliamo passare è che tutti dobbiamo sentirci sicuri, tutti, qualsiasi tipo di etnia, di religione, di cultura, perché c'è tanta gente che ha portato un valore venendo a vivere in Italia, ma c'è tanta altra gente che non ha capito che vivere in Italia vuol dire vivere secondo delle regole. Non puoi passeggiare e avere paura che uno ti porti via la tua collana, la tua borsa, che si è annoiato perché sono ragazzi che sono in giro, non amano più la scuola. Parlavi prima di amore per la scuola, io lo vedo. Si può arrivare a scuola senza una cartella, con dei libri, dei quaderni e degli astucci con delle penne? Su 10 ragazzi io ne vedo 5 che non ce li hanno nella cartella. Perché? Perché partono la mattina col pensiero di venire a parcheggiarsi a scuola, perché la scuola non gli dà più interesse. Quindi anche la scuola si deve rimettere in discussione. Io per prima che la faccio, trovare un modo per capire come cambiare il senso delle cose. Perché se un ragazzo arriva a 14 anni in questo modo, e la maggioranza purtroppo dei fatti che sentiamo di cronaca riguardano proprio ragazzi minori, una domanda ce la dobbiamo fare tutti. Tutti, io ti ho dicevo prima, ci mettiamo tutti su un filo di partenza, ci mettiamo a tavolino e ci raccontiamo le esperienze, le istituzioni, come dicevo prima, la chiesa, la scuola, le famiglie in difficoltà, e cerchiamo di ripartire da lì, dal confronto, dal dialogo, dal colloquio. Se non c'è questa roba qui, ci sono solo regole che non vengono capite o vengono viste come fastidi, no? Come cose che, anzi, c'è la regola, io la devo sconfiggere perché io sono più forte delle regole, tanto a me non mi fanno niente, sono minorenne.
1: Io faccio l'avvocato del diavolo, sì. No? Tu dici partiamo da zero, riportiamo tutto a zero, un colpo di spugna, no? E sarebbe una cosa bellissima da fare, perché con la partenza magari eviti di fare gli errori che ti sei portato nell'arco della vita, no? Non diventerebbe a questo punto un ritornare ed essere interpretato per la gioventù adesso, che la pensa in maniera totalmente diversa da noi, ma è giusto perché sono passate generazioni, certo. No? Che non la pensano, non la vedono come una dittatura.
0: Allora guarda, questa cosa del passaggio delle generazioni la vedo anch'io, anch'io ho vissuto tante epoche della mia vita, ma questo non ti toglie dai valori della vita stessa. Cioè io posso essere una persona più emancipata, più istruita, posso usare meglio i mezzi di comunicazione, tutto quello che lo sviluppo può portare, ma i valori, la mia anima, la tua anima, le regole, il rispetto della vita, quella cambia perché cambiano le generazioni? No. Andiamo su quei punti lì. Guarda, io la pelle d'oca mentre te lo sto dicendo. Posso per una puff spaccare la mascella a mio compagno creandogli un danno fisico grave? Perché per una puff? Cioè, capisci che cosa ti sto dicendo? Cioè, il cambio generazionale, questo modo di vivere i giovani di adesso, di più libertà, bene, usala bene la tua libertà però. Io non te la voglio togliere la libertà, ma usala bene, rispetta la vita, perché tu non puoi non avere il senso del fatto che puoi togliere addirittura la vita a una persona. Il ragazzo che io seguo a scuola è stato quello che è stato accoltellato in cascina a Ferrara. Io ho visto il taglio sulla sua gamba quando è tornato a scuola, ovviamente. Aveva paura, no? Perché sai, cioè, capisci che ha rischiato la vita, bastava un centimetro, andava l'arteria. Certo. Cioè, perché cosa? Per niente, perché stava attraversando la strada, c'era questo gruppo di ragazzi evidentemente in stato di ubriachezza, pieni di, cioè, ognuno di loro aveva una lama, metà di loro erano minorenni. Ma ha senso? Cioè, questa qua è la libertà, questa è l'emancipazione che vogliono i giovani di oggi. No. Bisogna resettare, ascolta, resettare, fare veramente un lavoro sulle famiglie, sulla scuola, ma partendo da quando sono piccoli, perché ti ripeto, dopo i 14-15 anni li hai persi, perché quello che hanno vissuto fuori di casa, che gli è entrato nelle vene, non glielo togli più. se io da piccolo ho vicino a me la scuola elementare, mettiamo la materna, scuola elementare, e le maestre, e il catechismo, ancora l'oratorio, qualcosina ancora posso trattenerlo nelle medie, ma le superiori, se io quel pezzo di strada lì non ho messo un semino o non ho toccato anche argomenti, io farei anche qualche cambio del programma ministeriale, metterei dentro anche cose che riguardano questo, cioè visto che ci siamo evoluti e questa evoluzione però ha portato questo grande anche disagio giovanile, noi per primi dobbiamo capirlo, analizzarlo e fare qualcosa per aiutarli, non è che possiamo solo punirli, cioè la colpa, come dicevamo prima, è anche nostra, soprattutto nostra, perché questo è lo strascico dei nostri adulti, eh. Io quando sono davanti a una scuola e vedo una mamma col bambino nel passeggino che aspetta il suo figlio che esca dalle elementari e al piccolino gli ha già messo in mano il cellulare, di cosa stiamo parlando? Ci sono le giostre, parlaci con questo bambino, fallo giocare, cioè è vero, la mamma che lavora magari non lo può fare, ma una mamma fuori da una scuola col cellulare, che dà il cellulare al piccolino nel passeggino o nei ristoranti che li vedi ore e ore con queste cose in mano, io non lo posso vedere. E anche la scuola, abbiamo detto che a scuola non si usa il cellulare, giusto?
1: Certo.
0: Vogliamo mettere queste cassette di sicurezza dove si mettono i cellulari chiusi dentro, non si toccano più? Perché io li vedo toccare i cellulari. Vogliamo tenere la mente dei ragazzi sui libri, perlomeno nelle ore che sono a scuola? Capisco che poi escono e non studiano, ma a scuola, facciamo la scuola? Capisci cosa ti sto dicendo? Cioè bisogna tornare proprio alle origini, cioè io capisco l'emancipazione, ripeto, sono anch'io emancipata, vado ancora a ballare, sono una donna che si cura, faccio la mia moda, sapete, ho tanti progetti nella mia vita, faccio mille cose, la mia vita si divide in tante scatole, però i valori sono sempre gli stessi in ogni scatola, non è che perché ci si emancipa non c'è più rispetto della vita degli altri, non esiste, questo è che ti dico io.
1: Tu guarda, hai esordito, hai iniziato questa trasmissione ringraziando la tua famiglia.
0: Sì.
1: E questi sono i valori, eh.
0: Sì, sì. Io posso dire questo, ma ti dico di più, ringrazio anche le persone con cui sto lavorando in questo gruppo di lavoro che ti ho detto, perché ho ritrovato, sai, finché sei da sola ti confronti con le tue idee, però quando poi lavori in un gruppo e vuoi fare il bene della tua città, ti rendi conto che poi ti confronti non soltanto con, vabbè, le leggi, le regole, ma ti confronti anche con lo stesso modo di pensare, che è un pensare comunque in positivo, mai in negativo, capisci? È la volontà di fare il bene che ti fa pensare in positivo, ti fa sviscerare gli argomenti, non quello che distrugge, denigra, capisci? Io quando ti dicevo, quando la sindaca è intervenuta anche con noi in quell'incontro che abbiamo fatto con Bocedi, lei già che era lì è stata disponibile all'ascolto, poteva anche non esserci. Molte persone hanno attaccato denigrando, io non ho questo tipo di modo di confrontarmi con chi gestisce la mia città, io voglio cercare dei punti di incontro, un confronto, voglio crescere, voglio capire e far crescere le persone intorno a me con cui lavoro, cosa si può fare per la nostra città. Molti sono dei genitori di questo gruppo di lavoro, non è che siamo tutti come me adulti senza figli e comunque questo mi spinge verso i ragazzi perché li amo, c'è gente che lavora per il futuro della propria di famiglia, dei propri figli, che sono poi figli di tutti, perché sono quelli con cui ti troverai poi quando saremo noi anziani, ce li troveremo per strada adulti, rispetto della persona, cioè capisci, io sto parlando di cose alte che non sono poi raggiungibili perché le viviamo tutti i giorni, io ne sto parlando a te e mi emoziono nel dirtele, le persone con cui lavoro la pensano come me, cioè non possiamo solo dire questo non va bene, quello non va bene, mettiamo in campo le idee, lavoriamo tutti insieme, ripeto, non esistono colori, non c'è destra, sinistra, centro, quando si parla del bene di una città siamo tutti il bene di quella città, siamo tutti saronnesi o no?
1: Ecco, io vorrei proprio a questo punto, rispecchiando un po' le idee, i valori di Lilla, ho scelto una canzone, l'ho chiesta alla regia.
0: Bellissima.
1: È una canzone vecchissima, ma bellissima, rivisitata, ma soprattutto per i valori, per il testo, per le parole, ascoltatele.

0: Meraviglioso. Cosa devo dire? Dopo una canzone così ci si rinfranca il cuore. Dopo questi argomenti di cui abbiamo parlato, secondo me è proprio il senso di quello che volevamo dire, no? Ci siamo confrontati prima di questa intervista. È sempre comunque vedere le cose nella chiave positiva, cioè tutti possiamo contribuire a che la nostra vita diventi meravigliosa, perché sarà una bella cittadina. È una cittadina comunque piena di cose che hanno un valore. C'è la storia della Giuditta, il nostro comune che è bellissimo, ci sono tutti i vari parchi, cioè è una bella città Saronno, ci si può vivere bene a Saronno, dobbiamo viverla tutti di più. Mi piacerebbe a me la sera, quando sono a casa, farmi una bella passeggiata adesso che fa caldo, e non posso pensare di non uscire di casa perché ho paura. La parola paura è una parola che si sente sempre più spesso sulla bocca delle persone, e non lo trovo giusto, insomma. Abbiamo già un peso da portarci della vita quotidiana.
1: Se tu uscissi singolarmente, la paura è giustificata. No, perché lo viviamo, lo sappiamo.
0: Sì.
1: Ma proviamo a uscire tutti assieme.
0: Esatto, riappropriamoci della nostra città.
1: Riprendiamo in mano la
0: Bravissimo.
1: Nostra città.
0: Bravissimo. Certo. Ma questo perché
1: teniamo magari i bar per poter mangiare un gelato, per bere una bibita, magari anche una birra, che ne so, perché non cioè anche qualche grado in più, magari, vabbè, tanto siamo abituati, ma le temperature alte, no?
0: Sì. Ma questo quando ti dicevo prima delle idee che si propongono per far sì che anche il commercio riprenda un po' vita e che ci sia più sicurezza, appunto, anche per i commercianti, perché vedi, è un cane che si morde la coda. Un commerciante chiude perché sa che dopo un certo ora ci sono i ragazzini che lanciano le bottiglie di vetro, che lanciano, che stanno in giro, fanno confusione, quindi hanno paura e si ritirano. Quindi vedi, allora noi possiamo mettere rimedio lì, con la sicurezza, con insomma le istituzioni, con la polizia, queste cose, ok. Però per evitare che il ragazzino arriva per strada a buttare una bottiglia, gli devo insegnare che intanto stai sporcando una città, che intanto non devi essere prevaricatore verso chi è in giro per strada e voglia di passarsi una serata carina. Cioè, capisci che noi possiamo curare la fine, che è quello, il gesto del ragazzo che non fa aprire un negozio, ma quello che c'è dietro quel gesto, chi lo fa? Chi cura questa roba? Capisci cosa voglio dirti? Cioè, se noi ci limitiamo soltanto a dare divieti, regole, come hai detto tu, allora sì che diventa una dittatura per loro. Ma se noi lavoriamo insieme, quindi ci mettiamo insieme le istituzioni, ti ripeto, i momenti in cui si possono fare dei confronti, cercare una tavola di lavoro, insomma, si possono fare mille cose, mille iniziative, se uno vuole, per coinvolgere, diciamo, chi è responsabile delle cozioni di questi ragazzi. Secondo me si va alla fonte, capisci? Ritornando indietro, si va all'origine di questi comportamenti. Un ragazzo non è che impazzisce di sera e lancia una bottiglia di vetro facendo del male a qualcuno. Cioè, se lo fa, è arrivato lì per qualche motivo. Se sono le famiglie, si lavora con le famiglie. Se è il disagio a scuola, si cerca di capire cosa fare a scuola per aiutare i ragazzi con questi disagi. Cioè, siamo qui per loro, alla fine loro sono il nostro futuro. Se non lavoriamo noi per loro, che siamo gli adulti, chi lo deve fare? È la società che ci aspetta questa, se noi non rimediamo, come si parla dei fenomeni atmosferici, se noi non trascuriamo la terra si ribella. Beh, la gioventù fa la stessa roba. Se noi la trascuriamo, ci viene contro. È inutile che facciamo giri di parole, questa è la sostanza. Bisogna ritornare alle origini, bisogna ritornare ai rapporti, al dialogo con i ragazzi, alle cose semplici, ai momenti condivisi, perché tanto spazio ormai i ragazzi con le famiglie non lo avevano più. Quindi cercare anche creare noi come cittadini, anche grazie anche alle associazioni. Io lavoro anche, sai, sono volontaria col Gabbiano, con l'Arcadia, mettiamo in campo tante iniziative culturali, qualcosa che interessi di più i giovani. È capitato che ci siano stati dei concerti qui a Saronno, quindi cercare di sviluppare di più questa parte che possa interessare i ragazzi, quindi che li faccia star bene insieme, che non li faccia annoiare, perché tante volte è anche dalla noia che arriva il disagio, il tempo vuoto non riempito. Ritornare a promuovere gli sport, capisci? Cioè, questo dico io ripeto, come dicevo prima, mi ritengo una ragazza fortunata perché ho vissuto una bellissima adolescenza. Io mi ricordo i miei anni da ragazza veramente belli, con delle belle relazioni, cioè io ho dei bei ricordi anche dei miei compagni. Non so questi ragazzi cosa potrebbero raccontare ai loro figli un domani. Cioè, se passi del pomeriggio alla sera, torni a casa di notte ed hai bevuto, ti sei picchiato, hai rubato qualcosa a qualcuno, cioè che vita stai costruendo per te stesso? Cioè, lì si va anche nella sfera personale, perché se sei in gruppo fai branco, va bene, sei in gruppo, ma quando sei da solo, che pace fai con te stesso? Capisci? Bisogna lavorare su quei valori lì. lì. Ti devi piacere quando ti guardi allo specchio, devi sentirti una persona, una buona persona. La gestione dei ragazzi secondo il buon padre di famiglia riguarda tutti noi, non solo i genitori, ripeto, tutti noi. Saronno è una città bella da vivere, è un peccato se la gente si chiude in casa perché ne ha paura, perché si impoverisce anche la città stessa, perché i commercianti lavorano di meno, le famiglie non hanno più voglia di uscire perché temono queste rappresaglie, quindi capisci, non vivono neanche più momenti belli in famiglia, no? Sai, uscire, la passeggiata, io come genitori mi ricordo il gelato, la chiacchiera, il cinema sotto le stelle, tutte quelle belle cose che abbiamo fatto. Oggi è difficile, quindi qualcosa va fatto. Io sicuramente come cittadina mi impegnerò tantissimo per questo, anche come insegnante, è un mio compito e che ho preso in modo molto serio. Penso di essere un insegnante che è capace all'ascolto e mi ha portato anche dei buoni risultati, ma ci vuole tempo, cioè è un lavoro lungo, non bisogna mollare coi ragazzi, bisogna essere sempre sul pezzo. Quindi questo quello che posso fare, un appello magari usando questo spazio che mi avete dato, dicendo alle persone di essere veramente, cioè, di cercare di capire i ragazzi, di dare un dialogo maggiore, le famiglie con i figli, cioè di trovare il momento della chiacchiera, della spensieratezza, dello scherzo. Secondo me questa cosa qui rinfranca, tiene ancora il ragazzo vicino, perché magari pensa, se faccio qualcosa di male i miei genitori ci restano male, sai, quel senso che ci ha salvato un po' tutti, quel senso di colpa. Mio padre non voleva che andavamo in due motorino, per dirti, ti faccio questo esempio. Una volta mi beccò che eravamo in due motorino senza casco, sai, ti parlo, io ho 58 anni, pensa di quanti, avevo 14 anni, sto parlando della preistoria. Però mi ricordo che quando mio padre mi vide, guarda, sei testimone con la pelle d'oca, rimasi così male, mi guardò secca e io capii che gli avevo fatto un dolore grande. Sai che non ci salì più in motorino, bastò uno sguardo, ma non perché mi fece paura, perché ho capito il suo disagio, capisci? Il dolore, l'avevo deluso.
1: Lilla, il rimedio sta nei valori.
0: Nei valori, torniamo, no, ai valori.
1: I valori dobbiamo, cioè prima di tutto noi li conosciamo perché li abbiamo vissuti, abbiamo avuto un'epoca magari più morbida.
0: Però trasmettiamoli.
1: Però a questo punto no, imponiamoli, trasmetterli imponiamoli, ma a dismisura, perché con i valori risolviamo i problemi.
0: Parlare delle cose belle.
1: Con
0: cioè
1: l'esercito,
0: parlare, sì.
1: Con più pulizia, più...
0: Allora, dividiamo le due cose, perché tu per esempio vedi anche quando ci sono per esempio delle dimostrazioni giovanili che attaccano le forze dell'ordine, no? Le forze dell'ordine potrebbero essere i loro genitori, gente che ha scelto come professione per la vita, perché vuole proteggere la patria che ci vive dentro. Quindi il discorso è sempre quello, la regola del vivere bene, del vivere civile tra tutti, capisci? Quindi allora, un rewind di quello che abbiamo detto, io spero veramente che queste parole mettano un semino buono a chi ascolta, ma soprattutto che dia la voglia di nuovo di cercare il dialogo con i figli, di trovare un punto di incontro, di vivere dei momenti insieme, di trovare la complicità, l'allegria, la spensieratezza per la vita in famiglia. E poi sicuramente noi tutti insieme dobbiamo fare qualcosa per questi ragazzi, non possiamo solo criticarli.
1: Lilla, è stato un piacere ascoltarti e soprattutto insegnare a questo punto, perché tanto il tuo lavoro di insegnante vuol dire.
0: Eh sì, adesso i miei ragazzi mi rispettano a settembre.
1: Ok? Che il disagio giovanile non è solo disagio giovanile, è un disagio a 360
0: generale.
1: Gradi. No, vediamo di farci qualcosa,
0: sì.
1: Tutti.
0: Ciao. Vogliamoci bene, che il mondo è meraviglioso.
1: Ciao, e mi rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Il bilancio provvisorio delle vittime in Venezuela del terremoto ha raggiunto quota 235, oltre 1.500 feriti e 46.000 dispersi. Tra le vittime accertate anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano tante segnalazioni di connazionali che non rispondono. Estratto vivo dalle macerie un neonato, la presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà questa mattina per Caracas. Ieri sono arrivati anche i primi aiuti finanziari dal Vaticano, 100.000 euro come primo aiuto da parte di Papa Leone. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo. Alta tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo a fini tecnici e di logistica. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito una nuova imbarcazione. Italia e Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ieri a Roma 15 leader delle comunità religiose più diffuse nel paese hanno sottoscritto un documento storico per il dialogo e la coesione sociale, insieme per un'umanità più unita, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
3: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
2: Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle Ferrovie a seguito dei servizi e dei ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti Salvini a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne per la strage di Viareggio nel 2009, la Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, Costa d'Avorio elimina 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia e Stati Uniti termina 3-2, Paraguay e Australia 0-0. Questa sarà l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Enel Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E come sempre dalla rassegna stampa che prendiamo il via, pagina dei quotidiani oggi in edicola, che con attenzione, dedicando anche un'ampia fogliazione interna, puntano sul Venezuela per il drammatico terremoto dell'altra notte, anzi un terremoto, se volete, da un punto di vista proprio della fisica anche anomalo, perché si parla di scossa doppietta, cioè due scosse di fortissima intensità e quindi gemelle 7.2 e poi una 7.5 a distanza di soli 39 secondi. Questa mattina cercheremo di capire come si spiega, che cosa va a definire questo movimento sismico, e tra l'altro in un paese come il Venezuela, che non è tra i paesi più sismici da un punto di vista proprio, diciamo così, della mappatura mondiale. E poi parleremo, troviamo sui giornali ancora la morsa del caldo che sta serragliando l'Europa e l'Italia, e attenzione perché non siamo ancora al picco, il picco verrà raggiunto nel fine settimana, quindi sarà veramente un weekend bollente. E poi per il fronte internazionale, da una parte il vertice di Antibes con questa ritrovata e ribadita asse franco-italiana, e allo stesso tempo l'Iran, perché si inserisce anche rispetto all'asse franco-iraniano, ovvero l'Iran irritata nei confronti dell'Italia sempre per le parole pronunciate da Rutte sulle basi italiane che sarebbero state utilizzate dagli Stati Uniti. Sapete che Rutte, per tutti i motivi anche retroscena che abbiamo disegnato, che casomai torneremo a fare questa mattina, ha detto che l'Italia ha concesso le sue basi da cui sono partiti durante i giorni, le settimane degli attacchi nei confronti dell'Iran, 500 aerei. Già pare che il numero non sia corretto perché erano 200, ma poi erano aerei partiti che hanno utilizzato sì le basi italiane, ma questo si sapeva perché c'erano stati anche degli avvistamenti, perché non è che se sei ad Aviano non ti rendi conto se passa un caccia statunitense, anzi se ne passano, diciamo così, un po' di più rispetto alla norma, ma si ribadisce utilizzati unicamente per questioni tecnico-logistiche, quindi addestramento, rifornimento di materiali oppure anche di carburante. Se non fosse così non si capisce perché Trump si è scagliato così duramente verso tutti gli alleati a NATO e anche con Meloni, proprio perché ci accusa di non aver aiutato. Quindi questo lo teniamo presente, così poi possiamo scivolare in modo molto molto più veloce sui quotidiani rispetto ai commenti. Ed è dall'Avvenire che iniziamo la carrellata dei titoli oggi in edicola. Dramma su dramma. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7. Tra le vittime accertate anche un italiano. Centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. E infatti il dramma è proprio questo. Tra l'altro, nonostante la fine della reggenza Maduro, operazione Blitz statunitense, quindi dal gennaio scorso, all'insegna in parte della continuità, perché è la vice che è diventata presidenta d'interim, Delcy Rodriguez, il paese versa in condizioni sempre più critiche da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale di controllo. Ricordiamo che ieri uno dei problemi che era stato evidenziato e fortunatamente nel giro di qualche ora risolto era il fatto che, nonostante il dramma di quello che stava succedendo in quelle ore, il governo non aveva ancora tolto lo stop a social come Twitter, che invece sappiamo sono, potete pensare quello che volete dei social, ma in questo momento, in momenti così drammatici, è ovvio che immediatamente riesce a raggiungere, ad avere notizie, a far avere notizie, e quindi questo è stato determinante poi quando l'ex Twitter è stato riattivato e lì si è cominciato a configurare anche meglio, ahimè, il dramma e dei tanti che mancavano all'appello. Siamo su Repubblica. Apocalisse Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5, centinaia morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime anche un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione e i primi aiuti, lo abbiamo avete sentito nel nostro GR, lo riporto ampiamente anche a Venire, sono arrivati anche i primi 100.000 euro dal Vaticano, ma veramente questi sono i primi immediati, come dire, i fondi a disposizione. Poi Caritas internazionale, Caritas italiana si sono già attivate, come questa mattina, anzi forse proprio in questi minuti, un team della Protezione Civile italiana raggiungerà Caracas. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire, perché dal taglio centrale leggiamo: Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni dice: ho solo rispettato i trattati. E quindi questa è la querela che si è aperta dopo le parole di Rutte, segretario generale della NATO, che ha rilasciato dichiarazioni a Fox News TV, cara network TV molto vicino a Trump, proprio prima dell'incontro tra Rutte e Trump, e Rutte si è giustificato dicendo: era per far capire che il contributo lo abbiamo dato come NATO, come alleati e come paesi europei, però insomma poi Rutte è stato costretto a far seguire una nota in cui spiegava quello che dice Meloni: le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi e dai trattati, sia accordi e trattati in seno all'Alleanza Atlantica, sia i bilaterali Italia-Stati Uniti, esattamente appunto in questo perimetro, niente di più. Per intenderci, ci ha spiegato molto bene ieri il generale Marcello Belacicco, gli aerei che sono partiti dalle nostre basi hanno fatto scalo in altre basi prima di attaccare l'Iran, proprio a dire che in realtà neppure c'è stato, sembra veramente una quisquiglia. Se volete gridare all'ipocrisia, probabilmente avete anche libertà e cognizione per farlo, però quando si parla di trattati e si parla soprattutto di essere configurati come stato belligerante o meno, le questioni tecniche, i puntini sulle i hanno un valore importantissimo. Quindi il fatto che quegli aerei siano partiti dalle nostre basi, ma dalle nostre basi non siano andati direttamente sullo scenario di guerra ad attaccare l'Iran, la fa la differenza, e come? Perché significa appunto che abbiamo fornito soltanto supporto tecnico-logistico, da noi non sono partiti attacchi. È una formalità? Probabilmente, ma è una formalità che la differenza la fa, e la fa tanto, rispetto agli attacchi, le argomentazioni e soprattutto, scusate, le minacce arrivate dall'Iran, perché l'Iran ha detto che la farà pagare a noi e alla Romania. E quindi insomma sicuramente in questo momento l'Iran poi ha buon gioco per anche in modo muscolare far valere la sua diplomazia in questo momento. Siamo sul Corriere della Sera, ancora una volta un'immagine che ci arriva direttamente da Caracas: il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti. Questo era il bilancio di ieri sera. In realtà l'aggiornamento di questa mattina, che avete sentito anche dalle news, è di 235 vittime accertate, si aggiungono oltre 1500 feriti, e i dispersi sono oltre 40.000, perché hanno già superato la quota 46.000. Il Corriere della Sera poi, come altri due temi in primo piano, torna sulla vicenda treni su due versanti: uno giuridico-processuale, con il definitivo pronunciamento sulla strage di Viareggio, e l'altro sulle dimissioni di donna Rumma. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie. Adesso si cerca di capire chi prenderà il suo posto. Il Corriere della Sera un nome ce lo fa, in effetti questo nome circola da ieri, ovvero Strisciuglio, che per noi giornalisti radiofonici sarà tutte le volte una prova doverlo pronunciare. Al di là delle battute, scivoliamo poi in sulla decisione definitiva sulla strage di Viareggio. Moretti, 5 anni di carcere, quindi ora sono definitive le condanne, perché si è espresso anche il terzo e ultimo grado, la Cassazione ha rigettato i ricorsi, e quindi per il dramma della stazione di Viareggio, ricorderete l'esplosione della cisterna trasportata da un treno di gas a GPL, l'incendio terribile che raggiunse anche le abitazioni vicine, quindi i morti di quella strage, Mauro Moretti, allora amministratore delegato, è stato stata confermata la sua condanna a 5 anni, con lui altri 10 imputati. Siamo sulla Stampa, quotidiano torinese, caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie, questo addirittura è il titolo di apertura per la Stampa, insieme alla sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio. E poi, oltre ad una fotografia di un momento dei soccorsi di una donna, il titolo è eloquente, Catombe Venezuela, il quotidiano torinese ci porta appunto sul fronte Italia-Iran, basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli Stati Uniti, la pagherete. E intanto da Antibes in Francia, Meloni, Macron rilanciano un asse italo-francese che si concretizzerà proprio con una missione in Libano, una sorta di post UNIFIL. Quanto se ricordate, l'abbiamo detto, l'UNIFIL anche tempisticamente sta arrivando a fine mandato, proprio da un punto di vista di calendario, di termini previsti. Sappiamo benissimo che non verrà rinnovata, proprio perché per il contesto attuale di UNIFIL, ma se volete anche per il contesto precedente, non solo pre 28 febbraio ma anche pre 7 ottobre, è stato detto che UNIFIL con le regole di ingaggio rispetto a quello che UNIFIL secondo le Nazioni Unite avrebbe dovuto fare, quindi secondo i caschi blu avrebbe dovuto compiere come missione, erano assolutamente slegate dalla realtà del territorio e dalla realtà della dinamica di quello che nel territorio continuava ad accadere. Quindi si è detto, se UNIFIL deve star lì per poi semplicemente non poter intervenire e appoggiare, favorire, aiutare l'esercito libanese a limitare e in alcuni casi proprio anche a neutralizzare Hezbollah, allora se deve essere lì solo per poi correre il rifugio quando cominciano a bombardare, forse possiamo anche riportare a casa i nostri soldati, o forse c'è da mettere in campo tutta un'altra tipologia di missione. Il Messaggero, apocalisse Venezuela, e qua veramente per fotogrammi ci arrivano delle immagini terribili dal paese, ma l'abbiamo detto, da ieri era evidente il dramma e la distruzione totale, soprattutto nell'area di Caracas e di tutta la regione. E poi anche il Messaggero torna ad Antibes, accordi sul nucleare, difesa, competitività, Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, patto sul Libano post UNIFIL, dopo Rutte Teheran attacca, Italia complice degli Stati Uniti, e la premier dice mai partecipato al conflitto. E la premier, parlando con i giornalisti, ha detto quello che è evidente, dice scusate, ma se avessimo partecipato al conflitto, perché Trump si sarebbe tanto adirato e ci avrebbe accusato di averlo abbandonato, lasciato solo, di essere stati alleati infedeli? E questo è un'evidenza che sicuramente non sfugge all'Iran. Il Foglio, Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo a modo loro. L'eredità del trattato del Quirinale vale 112 miliardi. Incontri ad Antibes e Cana, sono 7 i patti sul tavolo. E l'abbiamo detto, tra Italia e Francia sicuramente c'è una alleanza naturale. Cioè, i nostri paesi non possono non essere alleati, al di là delle frizioni, al di là dei dossier di carattere meramente economico, commerciale, quindi siamo anche in competizione e va benissimo. Storicamente ci sono frizioni che ancora possono pesare, ma a prenderla veramente dal tempo dei Romani in poi, però è evidente che sono due paesi fondatori dell'Unione Europea, è evidente che sono partner naturali, è evidente che soprattutto in questo momento un asse, una collaborazione ribadita e rafforzata fa bene a entrambi i paesi. E poi asse rinnovata e rilanciata che si concretizza in questi 7 patti, l'abbiamo detto, si va dall'energia nucleare francese alla difesa, se volete anche altro nucleare, visto che la Francia è l'unico paese dell'Unione Europea dotata del nucleare militare, e poi economia, e poi trasporti, e poi ovviamente sicurezza internazionale su tutti i fronti, a cominciare da quello del Libano e non solo. Il Fatto Quotidiano: Italia isolata, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Il Giornale: asse Meloni Macron, non indispensabili per l'Occidente. E poi l'apertura torna, perché uno dei temi e delle inchieste seguite, rilanciate, battute dal Giornale, che ancora parlano del Covid, se ricordate tutte le inchieste, i dubbi e anche gli elementi che hanno fatto gridare alcuni a delle irregolarità nella gestione del materiale necessario durante la pandemia da coronavirus, ovvero primariamente le mascherine, ma non solo, anche se per facilità poi diciamo tutti l'inchiesta mascherine. Appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, titola il Giornale, che poi aggiunge: Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni. Spuntano, scrive Felice Manti oggi sul Giornale, spuntano fatture false nella partita da 1,2 miliardi di euro in mascherine farlocche dalla Cina durante la pandemia. Ma potrebbero essercene altre, tra strutture, nomi sbagliati, codici inesistenti. Pubblichiamo in esclusiva l'analisi dei documenti contabili e 5 Stelle ci attaccano. Questo è il pezzo, che poi trova ovviamente ampio approfondimento nelle pagine interne. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma scontro tra Roma e Teheran. E poi le pagine interne ancora una volta ci riportano in Venezuela, nel Venezuela sotto le macerie. Troviamo anche dei disegni, dei grafici resi in 3D, quindi facendo vedere cosa c'era sotto, ma preso di lato. Mi diventa difficile spiegarvelo, se però sono una delle classiche fotografiche che vengono ormai come modellistica utilizzata nel caso di terremoti, cioè si dà la visione dall'alto dell'epicentro, in questo caso è Maron, nel sud-est del paese, a 200 km circa dalla capitale Caracas, e allo stesso tempo si fa capire cosa è successo sotto a livello di profondità e anche di sistema di faglie. E quindi vediamo proprio che c'è stata questa prima scossa, erano le 18 ora locale, quindi notte piena in Italia, le 2 di notte, la magnitudo 7.2 e poi 18.05, ma non è passato neppure un minuto, sono stati calcolati 39 secondi, di magnitudo 7.5, quindi la seconda scossa è stata più potente della prima, anche se poi per intensità e magnitudo vengono chiamate scosse gemelle. E le faglie che sono state interessate sono quella della placca caraibica, che si muove verso est rispetto alla placca sudamericana, e questa placca è in continuo movimento, nel senso che più o meno fa 2 centimetri l'anno. Quello che è successo è che questa placca che si sposta verso est ha trovato invece lo scorrimento naturale del Bocono San Sebastián El Pilar, che sono 3 faglie che si incrociano. Questo per dire che c'è stato questo incontro di movimenti, ha determinato uno scorrimento laterale, da cui la liberazione a 10 km di profondità di queste potentissime onde sismiche. Questa mattina sarà con noi, tra pochi minuti, la direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci spiegherà bene quello che è successo e soprattutto, posto che i terremoti non possono essere previsti, questo lo sappiamo, ma soprattutto capire, dato questo movimento di faglia, cosa da protocollo crollo dovrebbe succedere anche nei prossimi giorni. E poi sempre il quotidiano nazionale, Il Giorno e Il Resto del Carlino, dedica ampio spazio ai racconti e alle testimonianze. Ed è evidente che, come diciamo soprattutto qui nella Nazione, quotidiano storico della Toscana, come punto di riferimento di, anche della stampa della Versilia, punta molta attenzione sulla strage di Viareggio e la condanna definitiva di Moretti. La condanna ora è definitiva, Moretti andrà in carcere, la Cassazione ha confermato i 5 anni di reclusione per l'ex AD di Rete Ferrovie Italiane e Ferrovie dello Stato. La notte del 29 giugno 2009 morirono 32 persone con l'incidente alla stazione. Viene proprio nel pezzo di Paolo Di Grazia anche ripercorso questi anni da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista di storia delle famiglie, delle vittime e anche delle persone che pur fortunatamente sopravvissute hanno riportato gravissime ferite. Sole 24 ore, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%, tantissimo. Lotta all'evasione, le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%, quindi quel grande incasso che si pensava sarebbe arrivata dall'ultima rottamazione in realtà non ha prodotto gli effetti sperati. Ma scrive il Sole 24 Ore, ora spingono i pignoramenti, cresciuti del 25,2% nel 2025, triplicati in 3 anni. Molti puntano infatti ai decaduti dalle sanatorie, che fin qui hanno perso per strada il 59% delle somme da incassare. Anche per questo il tasso di riscossione complessivo resta in effetti al 14,7, 85 euro ogni 100 iscritti a ruolo negli ultimi 25 anni, continua a latitare. Avete capito? Cioè, su 100 euro si riesce a recuperare solo il 15%. È imbarazzante. Sotto la lente dell'antievasione anche 47.000 forfettari e 32.000 affitti brevi. La situazione è questa. C'è poi un interessante pezzo di taglio centrale, non di carattere esclusivamente economico, del Sole 24 Ore. Strategie per la sicurezza, difesa, investimenti italiani su del 32,5%. L'Unione Europea dice integrare l'industria con Kiev. Ed è questo il secondo l'aspetto che col pezzo di Scott e Trovati volevo sottolineare, perché un po' l'abbiamo toccato anche in queste settimane, cioè come ormai l'Ucraina purtroppo sia diventata e sempre più in prospettiva

0: ma diciamo anche i missili che abbiamo visto sono stati utilizzati per colpire in profondità alcune raffinerie in Russia, in realtà alcune parti di questi missili, di queste testate balistiche, sappiamo benissimo che vengono messe a punto in alcuni paesi europei. Sappiamo anche quali sono i paesi, insomma, però diciamo non li nominiamo adesso. Non c'è l'Italia, se subito state pensando, no, noi non ci siamo, però ci sono paesi che aiutano l'Ucraina nella composizione, messa a punto, realizzazione di parti che poi vengono assemblate. Queste, perché questo permette all'Ucraina accorciare i tempi di produzione e anche di poter in qualche modo disseminare un po' nel suo territorio, ma anche nei paesi europei, le fabbriche delle costruzioni e i laboratori, perché altrimenti sarebbe poi facile anche per la Russia, no, colpire alcuni stabilimenti. Gazzetta dello Sport, e chiudiamo con i titoli sportivi. Pass vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma puntini puntini, quindi continua a impazzare dalle nostre parti, visto che l'Italia è fuori dai mondiali, il calcio mercato in vista della prossima stagione. Allora, noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, perché tra pochissimo i nostri microfoni ci portano direttamente a Caracas.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

appunto del Ministero della Salute venezuelano ha dovuto ritoccare al rialzo, ahimè, però purtroppo è lo scenario che tutti ci immaginavamo, un bilancio ancora provvisorio delle vittime del terremoto che è salito a 235, ma la verità è che restano ancora, oltre ai 1500 feriti, 46.000 dispersi. Cerchiamo di capire la situazione andando

0: direttamente a Caracas. Ancora buongiorno per noi, ma buonanotte per lui, Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana a Caracas. Angelo.
1: Salve Chiara, buongiorno a voi.
0: Grazie Angelo, come stai tu, i tuoi cari, e poi mi parli anche della situazione paese, però prima di tutto come state voi?
1: Bene, bene, grazie a Dio, noi siamo bene, oggi qua a Caracas si respira un'aria un po' più di normalità, per dire, cioè i rifornimenti cominciano a già essere un po' meno affollati, le persone possono, il trasporto pubblico un po' già normalizzato, le persone escono per fare un po' di spesa, non ci sono scuole aperte ancora, e anche tutto è, diciamo, un po' paralizzato, quello che non è essenziale o che non è, diciamo, primario.
0: Certo, ma le scosse stanno continuando, Angelo?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi io, per esempio, che ho spesso mattinata tra visite a diverse palazzi con delle ingegnere volontari per un po' fare una per una preliminare, diciamo, opinione di loro, così le persone possono ritornare a casa. Adesso continuano a stare fuori perché hanno paura di ritornare negli appartamenti. Allora abbiamo fatto, diciamo, un appello ai ingegneri, si hanno rivolto a delle posti per fare queste ispezioni e diciamo ho visto ancora un paio di ho sentito, scusa, un paio di scosse leve, però si dice che sono circa già 40 dalla, diciamo, il primo evento finora. Allora è difficile. Dopo sono sceso alla Guaira e questo è algo indescrittibile, veramente sono rimasto scioccato, è distrutto, è una zona assolutamente distrutta, abbandonata, non c'è presenza diciamo rilevante sul territorio della Guaira per prendersi cura di questa situazione. C'è un disordine incredibile, è veramente una cosa pazzesca.
0: E ieri, quando ci siamo sentiti proprio verso quest'ora, tu mi stavi dicendo che nonostante la gravità di quello che era successo, un mezzo di comunicazione assolutamente utile in queste circostanze, ovvero Twitter, l'ex Twitter X, non era stato riattivato da parte del governo. Invece poi mi hai mandato anche un messaggio che io ero ancora in diretta, quindi ho avuto modo di farlo sapere anche ai nostri ascoltatori. Poi finalmente invece è stato sbloccato X nel giro di qualche ora.
1: Sì, sì, infatti sì, è stato bloccato grazie anche a tutte quelle, diciamo, pressioni che si hanno fatto sentire anche dei media internazionali, perché infatti già è difficile di capire dove sono le persone, come trovare degli amici, della famiglia, e se ancora si riduce un po' diciamo mezzi, è più difficile ancora.
0: E tu ieri da subito, no, hai veramente, con una notevole prontezza di spirito e grande umanità e solidarietà, hai cominciato a cercare di contattare anche i nostri cittadini italiani, italo-venezuelani, perché ovviamente in questo momento il dramma è l'incognita proprio dei dispersi, no? Di chi è disperso perché, ahimè, è rimasto sotto le macerie, e di chi invece è disperso perché casomai è nell'impossibilità, appunto, di far sapere che nonostante tutto sta bene.
1: Sì, no, infatti io ho parlato con degli rappresentanti anche del Comites e altre istituzioni centro italo-venezuelano. Abbiamo cercato di spingere una proposta sul consolato e l'ambasciata di mettere anche qualcosa, un numero disponibile. Io ho provato a inviare il numero del consolato tramite i gruppi di WhatsApp, però è anche questo è limitato, loro hanno più potenza, diciamo, di comunicazione da di me o qualche altro. E domani mattina dobbiamo, diciamo, fare un po' di più. Abbiamo parlato con lui, si chiama Carlo Zillino,
0: sì.
1: Enzo Di Martino e altri rappresentanti, e vediamo cosa possiamo fare per ancora cercare costruire una piccola piattaforma di comunicazione, diciamo.
0: Sì, che in queste occasioni è veramente utile, utilissima. Angelo, questo dramma cade e piomba nella Venezuela, già provatissimo, no? Da anni di divisione interna, di repressione, di stallo economico, e poi sappiamo anche dal gennaio il blitz, l'arresto da parte degli Stati Uniti di Maduro, che in realtà ha aperto a una sorta di continuità al momento, no? Visto che la presidenta ad interim è comunque la sua vice, anche se delle aperture poi ci sono state. Si ha proprio idea di qualcosa che incombe sul Venezuela? Com'è vivere tutto questo in queste condizioni, in queste ore adesso? Anche proprio a livello di riflessione di pancia proprio, no?
1: Prima di questo, cioè non è che cambia molto, perché veramente è quello che accade in Venezuela è un problema profondo, diciamo, è strutturale, non è qualcosa che succede da un periodo in qua. Noi dopo il 3 gennaio si capiva che si doveva prima essere, cioè dovrebbe ci dovrebbe essere un piano di sì. Ristrutturazione, recuperazione economica e stabilizzazione politica dopo elezioni e libertà, democrazia. Adesso non si capisce dove siamo, perché l'economia è ancora, non si sente questa felicità dove sono questi milioni di dollari che stanno entrando al paese con la vendita o i negozi degli americani col governo ad interim, e non si capiscono dove sono, perché in economia, cioè nel venezuelano no, comune, non si sente. Il dollaro è 1, 2, 3, 4, 5% a giorno che si svaluta il bolivar. Allora questo è un fallimento dal mio punto di vista molto umile. Allora politicamente non si capisce qual è la via di uscita, dove il piano di istituzionalizzazione del paese, come si devono costruire queste istituzioni che ci dovrebbero portare alla democrazia solida e definitiva. E questo che accade adesso viene ci mette su noi che stiamo cercando di un paese democratico un sasso molto pesante, perché allora tutto si mette in pausa con una scusa che può essere valida, però che noi sappiamo che è una strumentazione politica, perché il governo non sta facendo neanche quello che deve fare per prendersi cura di questa strage. Si continua a manipolare la situazione, purtroppo molto grave, e questi del governo che sono adesso qua prendono un vantaggio su il controllo del paese, e si mette È molto complesso, Chiara, molto complesso, è difficile.
0: Assolutamente, ce lo hai spiegato in modo molto molto chiaro, Angelo. Angelo, veramente grazie, ti mando a riposare un po' perché è 24 ore di più che sei attivo, quindi cerca di riposarti. E intanto un abbraccio a tutti voi da parte nostra. Grazie ancora, Angelo Palmieri, forza.
1: Un abbraccio a voi e grazie di essere sempre vicino a noi.
0: È il minimo. Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana Caracas. Abbiamo detto, quello che vogliamo capire adesso è quello che è successo, perché si parla di un caso raro di questa doppia scossa, che viene proprio definita doppietta sismica, quindi cercare di capire che cos'è successo, quante volte e che cosa può determinare questo fenomeno tellurico, e poi nei limiti del possibile della scienza, della ricerca scientifica e della tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, capire se è lecito attendersi che, al di là delle cosiddette scosse di attestamento, però il peggio sia passato, oppure quanto successo possa aprire anche nel giro di un tempo non poi così lungo a delle repliche di questo tipo. Diamo il buongiorno, grazie per essere con noi, a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno direttrice.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire quello che è successo, e soprattutto è da ieri che sentiamo parlare di questo effetto doppietta sismica, per spiegare queste due scosse così potenti e molto ravvicinate, 7.2 e 7.5, che si sono veramente susseguite nel giro di 39 secondi, è stato calcolato. Di cosa parliamo?
2: Questo terremoto, come sappiamo, è avvenuto lungo una faglia trascorrente che si trova al margine della placca, tra la placca caraibica e la placca sudamericana. Eventi lungo faglie trascorrenti spesso innescano, diciamo, questo tipo di sequenza, diciamo. Quindi quando si verifica un evento grande, un evento che rilascia molta energia, la possibilità che subito nel segmento vicino si inneschi un'altra scossa è un fenomeno abbastanza comune. Per esempio è successo per gli eventi in Turchia di febbraio 2023, è successo altre volte anche sempre lungo la faglia anatolica. Chiaramente in questo caso il tempo intercorso tra le due scosse è estremamente ridotto, quindi in sostanza per la popolazione è stata un'unica scossa sostanzialmente che ha prodotto danni ingenti, come sappiamo.
0: Ma il Venezuela, mi corregga, forse sto dicendo una sciocchezza, però non è tra le aree maggiormente sismiche nella mappatura globale? O no?
2: Allora, probabilmente, diciamo, se si considera la mappatura globale, non è uno di quei paesi dove ci aspettiamo i terremoti di magnitudo più alta. Quelli sono il Giappone, il Cile, le zone, diciamo, dove la subduzione, la placca pacifica scende sotto queste archi, quindi o archi vulcanici come il Giappone o le Ande sotto per il Cile, e dove si verificano terremoti anche di magnitudo 9. Abbiamo, insomma, anche in tempi, diciamo, storici strumentali in cui funzionavano già le reti strumentali, abbiamo registrato terremoti anche di magnitudo 9. E il Venezuela si trova comunque lungo un margine di placca che si muove a una velocità abbastanza rilevante, quindi 20 mm l'anno, significa quindi che rispettivamente la placca caraibica e quella sudamericana si spostano una rispetto all'altro di 20 mm l'anno. Per esempio da noi in Italia i movimenti della placca africana verso quella eurasiatica sono di circa 2-3 mm l'anno, quindi il Venezuela è una zona dove la pericolosità sismica è alta. E poi, come sappiamo, non conta solo la pericolosità, che quindi è la probabilità che ci sia un certo scuotimento al suolo, ma conta anche poi per il rischio, conta anche l'esposizione, la vulnerabilità dell'edificato, e quindi in questo caso purtroppo sicuramente la costa nord del Venezuela si è rivelata essere molto vulnerabile.
0: Sì, questo sicuramente, anche le testimonianze che abbiamo raccolto ci hanno detto che non c'è certo un'edilizia antisismica, no? Legata poi anche agli ultimi decenni del paese, di quello che sta avvenendo, sicuramente a livello di edilizia civile non c'era, ecco, almeno a livello di edilizia civile, questa attenzione nel costruire gli edifici. Però per capire, qui dimostro tutta la mia ignoranza, direttrice, quando si parla di spostamento, no? Anche rispetto appunto all'Africa nei confronti dell'Asia, ma è uno spostamento continuo e unidirezionale, quindi c'è un avvicinamento in qualche modo?
2: Praticamente la tettonica plaque ci dice che la crosta terrestre è suddivisa in delle zolle rigide, chiamiamole, quindi noi definiamo placche, che si spostano una rispetto all'altra. Questi movimenti sono continui e noi li possiamo misurare attraverso le antenne GNSS, quindi diciamo attraverso i satelliti. Lo stesso sistema che utilizziamo il navigatore per spostarci viene utilizzato con antenne di maggiore precisione e ci dice quindi di quanto si sposta una placca rispetto all'altra, più la rete è densa e più abbiamo una definizione chiara di questi spostamenti. Poi questi spostamenti inducono una deformazione, quindi uno sforzo all'interno della crosta, che viene sostenuto dalla resistenza delle rocce. Quando questo sforzo supera la resistenza delle rocce, allora si ha la faglia, la rottura e lo scorrimento rapido di questi due blocchi. Questo scorrimento rapido genera le onde elastiche che noi percepiamo come terremoto.
0: Chiaro, le faccio.
2: Quindi, prego. In questo caso, per esempio, ancora non ci sono modelli precisi per questa faglia, ma si pensa sia una faglia più o meno di 150-200 km di lunghezza, che le cui parti sono scivolate una rispetto all'altra di circa almeno 3 metri. Ancora il modello va sicuramente raffinato, i dati non sono molti, ma abbiamo già delle immagini satellitari che ci danno questa prima indicazione.
0: Rispetto a quello che è logico, naturale attendersi possa avvenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ovviamente la giornata di ieri è stata costellata da scosse di minore intensità, anche prima eravamo in collegamento con Caracas e ci hanno detto ce ne sono state poco una quarantina, no? Di scosse avvertite chiaramente dalla popolazione, però certo non così distruttive. Possiamo pensare che ci sia questa coda sismica, ma che poi tutto si riduca, ma che non ci troveremo nel giro di poco a dover registrare scosse della potenza come l'altra notte?
2: Purtroppo questo non possiamo affermarlo in maniera sicura. Quello che possiamo fare è possiamo dare delle stime probabilistiche sull'accadimento di terremoti, quindi sicuramente scosse come quelle che infatti sono state registrate di magnitudo fino a 4.5 avverranno e continueranno ad avvenire per mesi in quella zona. Dopodiché c'è una piccola probabilità, l'USGS americano stima come probabilità d'accadimento di un evento di magnitudo superiore a 7 in quell'area attualmente il 2% in una settimana, che è un valore molto piccolo ma non trascurabile, diciamo.
0: No, per niente. E l'altra domanda conseguenziale era questa: da un punto di vista della ricerca, della tecnologia, della strumentazione che abbiamo a disposizione, ancora poter prevedere terremoti non è alla nostra portata?
2: Previsione deterministica non è ancora la nostra portata, diciamo previsioni probabilistiche significa anche la stessa mappa di pericolosità è una previsione probabilistica in termine, quindi noi sappiamo dire dove avverranno, dove ci aspettiamo dei forti scuotimenti e abbastanza con una certa precisione, quindi possiamo comunque prevenire costruendo in maniera appropriata e anche diciamo istruendo la popolazione sui piani di protezione civile. A livello proprio di previsione deterministica, sicuramente aumentando le osservazioni, aumentando il nostro monitoraggio e quindi comprendendo sempre meglio il fenomeno, potremo piano piano capire quali sono i precursori. La Terra è molto complessa, per cui diciamo a posteriori spesso sono stati fatti studi che hanno evidenziato qualche tipo di precursore, deformazioni, emissioni di gas o diciamo pattern particolari nella distribuzione dei quelli che chiamiamo forest shock, quindi dei terremoti avvenuti prima.
0: Sì.
2: Però non c'è un indicatore che per ora si è rivelato in qualche modo sempre presente per cui possa essere utilizzato effettivamente per fare una vera e propria previsione. E comunque resta il fatto che anche se fosse previsto il terremoto, sicuramente sarebbe importantissimo per salvare le vite, ma non ci salverebbe dalla distruzione. Quindi la vera arma è quella della prevenzione e del diciamo costruire in maniera adeguata per sostenere gli scuotimenti che ci aspettiamo.
0: Certo, assolutamente, questo ormai dovremmo averlo capito amaramente tutti, no? Anche per le tragedie che poi registriamo. Direttrice Margheriti, c'è un ascoltatore, Dino, da Foggia, che ci chiede, ma il cambiamento climatico in qualche modo può influire? Sarà il gran caldo di questi giorni, però gliela giro la domanda, quantomeno è curiosa.
2: Diciamo che in generale le condizioni meteo non hanno influenza primaria sulla generazione dei terremoti. È chiaro che la Terra è un sistema unico e che delle piccole influenze secondarie ci sono anche tra la parte meteo, quindi anche tra la pressione atmosferica e diciamo gli sforzi all'interno della Terra, però il motore principale della tettonica plaque non è legata diciamo a fenomeni atmosferici e quindi direi che come insomma risposta generica direi che no, non c'è una correlazione con il riscaldamento globale.
0: Sì, anche perché il riscaldamento globale, per quanto pervasivo, è comunque superficiale, no? Rispetto alle profondità di cui stiamo parlando, delle faglie. Giusto.
2: Certo, un po' quello, un po' appunto comunque le variazioni che si hanno legate all'atmosfera e quindi ai cambiamenti di pressione d'atmosfera non sono così importanti rispetto agli sforzi che sono in gioco nella tettonica a placche. È chiaro che qualsiasi elemento, anche la stessa no, allineamento maree terrestri, no, con la Luna così come genere maree marine genera anche delle maree sulla terra solida e quindi comunque ha una piccola influenza, però non c'è una correlazione diretta tra i forti terremoti e questo tipo di osservazioni. Sono stati fatti studi qualche volta si è trovata qualcosa, ma non è una cosa generalizzabile.
0: Ma la temperatura al centro della Terra, comunque più che scendiamo, si passa dal freddo, cioè all'inizio cala e poi riaumenta quando arriviamo più possibile verso il centro della Terra?
2: Beh, la temperatura al centro della Terra certo è altissima, diciamo, e all'inizio comunque fin dai primi metri c'è un gradiente di temperatura in aumento, quindi c'è un gradiente geotermico in generale. All'interno della Terra sale sempre. Adesso per noi può essere quello che lei diceva, è legato no, al fatto che scendendo di poco non c'è più la variazione
0: atmosferica,
2: legata appunto alla parte atmosferica, però dopo andando comunque in profondità c'è sempre un aumento costante diciamo che poi varia al variare dei diversi strati all'interno della Terra.
0: Certo, che corrisponde poi appunto a tutta questa energia in qualche modo trattenuta, no? Nelle viscere della Terra anche.
2: Esatto, infatti non per niente, insomma l'energia geotermica
0: esatto,
2: è una di quelle che potremmo utilizzare come insomma energia alternativa e sicuramente esiste il modo di sfruttarla. E noi in Italia in particolare avendo diverse aree vulcaniche, quindi avendo dei gradienti geotermici importanti, possiamo sicuramente utilizzare questo tipo di energia.
0: Direttrice, io la ringrazio perché abbiamo anche ampliato il discorso, è stata una conversazione molto molto stimolante, infatti stanno continuando ad arrivare nuovi messaggi che ci porterebbero ancora più lontano rispetto al tema, ma non ho più tempo a disposizione, la devo salutare, la ringrazio veramente tanto e le auguro buon lavoro.
2: E grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: In Blu 2000 News.
9: 235 morti, è questo l'ultimo bilancio provvisorio delle vittime del terremoto in Venezuela, 1500 feriti, oltre 46.000 dispersi, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano molte segnalazioni di connazionali che ancora non rispondono. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Parigi e Roma intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post UNIFIL in Libano. Resta alta la tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa il nostro paese e la Romania di essere complici della guerra di Trump e annuncia ritorsioni. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo come prevedono gli accordi a fini tecnici e logistici. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz, droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione. Italia ed Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso, mentre allerta gialla si prevede per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia, che saranno raggiunte da forte perturbazioni. Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi. Definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio della 2009, dove morirono 32 persone. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando i 5 anni per Moretti, ex AD, e per gli altri 10 imputati. È prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il muratore di 63 anni che in provincia di Lucca ucciso moglie e figli a fucilate. A Moscaino, in provincia di Avellino, si terranno oggi i funerali del piccolo Christian, morto travolto da una jeep mentre era in sella a una minimoto, il padre indagato per concorso in omicidio stradale. A Milano, un uomo sotto effetto dell'alcol ha investito un motociclista ora in gravissime condizioni ed un pedone che ha riportato lesioni meno gravi. Il conducente dell'auto era scappato, è stato poi raggiunto dalle forze dell'ordine. Nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, già qualificata. Costa d'Avorio ha eliminato 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia, Stati Uniti termina 3-2, Paraguay, Australia 0-0. Questa era l'ultima notizia.
8: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. All'Arena del Teatro Sociale in via Vincenzo Bellini a Como, Macbeth inaugura il Festival Como Città della Musica in Arena dal 30 giugno fino al 6 luglio alle ore 21:30. Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, il festival animerà la città dal 30 giugno al 12 luglio 2026, con un programma ricco di spettacoli di grande rilievo, ispirati al tema La luce, tratto dall'opera Macbeth di Giuseppe Verdi. Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo dal vivo. Il festival è un evento che ogni anno trasforma il territorio in un palcoscenico diffuso, capace di intrecciare musica, teatro e arte in un'esperienza unica e coinvolgente. Ad inaugurare il festival sarà proprio Macbeth, nell'ambito della 12ª edizione, con un progetto per la città che vedrà il coinvolgimento degli artisti professionisti e cittadini appassionati di musica nella produzione di un'opera lirica di grande impatto. L'opera andrà in scena nell'Arena del Teatro Sociale con 4 rappresentazioni, giovedì 2, sabato 4 e lunedì 6 luglio alle ore 21:30. Macbeth è un'opera in 4 atti di Giuseppe Verdi, col libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal celebre dramma omonimo di William Shakespeare. È una delle prime opere di Verdi ispirate al teatro shakespeariano e rappresenta un momento di svolta nella sua carriera. La Via del Marmo, la maxi mostra fotografica sul Duomo, proprio davanti al Duomo di Milano in Via Dante, fino all'8 luglio tutto il giorno. Una mostra che ripercorre la storia del Duomo, meglio sui blocchi di marmo utilizzati per la costruzione della cattedrale. È la Via del Marmo, fino all'8 luglio in Via Dante, davanti alla cattedrale. L'iniziativa intende valorizzare, attraverso immagini veramente evocative, il racconto dell'antico tracciato dei blocchi di marmo rosa che da Candoglia giungevano lungo le vie d'acqua sino a Milano, al cantiere del Duomo. Il progetto è stato curato dal consorzio Esteticino Villoresi con Cammini Metropolitani e la Città Metropolitana di Milano. Il campo di lavanda a Usmate Velate, presso l'azienda agricola Vertemara, via San Carlo 13, fino al 12 luglio 2026, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19. Tuffarsi in una distesa viola e profumata, passeggiare in un campo di lavanda, in Brianza si può. Un'esperienza unica, quella che si potrà vivere all'azienda agricola Vertemara di Usmate Velate, che catapulterà visitatori in una sorta di viaggio nel cuore della Provenza. Sarà possibile raccogliere e portare a casa un mazzo di lavanda e lasciarsi tentare dalle prelibatezze che si possono trovare nell'azienda agricola brianzola. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 26 giugno. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Salute e Benessere, a cure di Rosangela Busnelli. Agire con il corpo e con la mente nel quotidiano. E a seguire, alle 10.05, Amici a quattro zampe, lo stato psicofisico del cane e del gatto. Alle ore 10.30, in replica 19.10, Territorio e Salute, la casa di comunità. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano il dottor Francesco Scarpitta, dirigente igiene e medicina preventiva. Alle ore 11.30, Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Alle ore 21 Musica, Ritmo e Freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle 21.30 Party Time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il quartiere Prealpi riscopre il parco della Rodari. Saronno, sui social si discute di rifugi climatici per l'emergenza caldo. Turate, riapre al pubblico la sala polifunzionale del comune. Saronno, alla Sacra Famiglia, piccoli giornalisti intervistano la polizia locale. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia e Massimo Verdino, e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Una bella sorpresa per gli abitanti del quartiere Prealpi è la riapertura del parco pubblico prospiciente alla scuola Rodari, chiuso dal settembre 2024. In attesa della riapertura della scuola, i cui cantieri sono fissati per il termine e inizio dell'anno scolastico, gli abitanti del quartiere hanno potuto riassaporare lo spazio verde molto apprezzato. Sui social si discute in questi giorni in maniera animata del problema caldo. In particolare nel gruppo 6 di Saronno Se è venuta fuori la proposta di avere dei rifugi climatici. I proponenti, che hanno lo scopo di sensibilizzare anche l'amministrazione comunale su questa questione, vorrebbero delle zone in cui si potesse stare al riparo dal caldo e nello stesso tempo poter socializzare. Proposta molto interessante che ha ricevuto il consenso sui social e anche dal vivo di molti saronnesi. A Turate riapre la sala polifunzionale del comune dopo che dalla grandinata del 2023 era stata chiusa per lavori che praticamente hanno impegnato questi 3 anni. Il comune ha già ricontattato il corpo musicale Santa Cecilia e sta prendendo contatti con le scuole per riavviare in toto l'attività del centro polifunzionale a settembre.
1: Saronno, all'oratorio estivo della Sacra Famiglia, il tradizionale incontro con la polizia locale ha assunto una veste diversa grazie al laboratorio di Giornalino, che ha trasformato i partecipanti in piccoli cronisti. Muniti di curiosità e voglia di capire, i ragazzi hanno rivolto agli agenti numerose domande sul loro lavoro. Hanno chiesto come si diventa poliziotto, quali sono le difficoltà che si incontrano ogni giorno e quali invece siano gli aspetti più gratificanti di una professione al servizio della comunità. Non sono mancati quesiti sulla volante e sulle attrezzature utilizzate durante il servizio. Gli agenti hanno risposto con disponibilità, raccontando esperienze e spiegando ai bambini l'importanza del rispetto delle regole. L'incontro conferma una collaborazione ormai consolidata tra l'oratorio estivo e la polizia locale di Saronno, una presenza che negli anni è diventata una piacevole tradizione. È sempre bello collaborare con la polizia locale di Saronno, una realtà preparata e disponibile. Un rapporto che non si limita ai momenti formativi, ma prosegue anche in occasioni più informali e divertenti, come l'ormai immancabile partita di calcetto che ogni estate coinvolge agenti e ragazzi. Shopping sotto le stelle per il primo sabato di saldi. Negozi accesi fino alle 23, senza notte bianca. Saronno, l'estate dei saldi parte notturna. In attesa della tradizionale notte bianca, che quest'anno non è in programma all'inizio della stagione estiva, ma a settembre, i commercianti del centro hanno deciso di mettersi in gioco con una proposta pensata per animare la città e offrire un'occasione in più a residenti e visitatori. Sabato 4 luglio, giorno di avvio ufficiale dei saldi estivi, molti negozi resteranno aperti fino alle 23 per l'iniziativa Shopping sotto le stelle. Un'opportunità per fare acquisti nelle ore più fresche della giornata, approfittando delle prime offerte della stagione e vivendo il centro cittadino in un'atmosfera diversa dal solito. L'idea è nata negli ultimi giorni da alcune attività di via San Cristoforo ed è presto cresciuta col coinvolgimento di altri commercianti. Nei piani non mancheranno aperitivi, cocktail e la possibilità di cenare all'aperto nei locali del centro, trasformando una semplice serata di shopping in un momento di incontro e socialità. L'obiettivo è duplice: sostenere il commercio locale nel delicato avvio dei saldi e offrire una risposta concreta alle temperature elevate di queste settimane. Fare acquisti dopo il tramonto, passeggiare tra le vetrine illuminate e fermarsi per un aperitivo o una cena rappresenta infatti una soluzione piacevole per vivere la città evitando le ore più calde. L'appuntamento è dunque per sabato 4 luglio, un primo assaggio dell'estate saronnese che punta a riportare persone e vitalità tra le vie del centro.

Queste le notizie di oggi di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il Varese News e il Saronno. Deglia e Massimo con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Tu che hai dato misericordia ai nostri padri, ricordati della tua santa alleanza. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.

0: conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu che hai dato misericordia ai nostri padri, ricordati della tua santa alleanza. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che dirigi la storia degli uomini e aspetti la loro conversione con pazienza instancabile, dimentica pietoso le colpe e ascolta benevolmente la nostra invocazione mattutina. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Di splendida luce brillerai Gerusalemme davanti al tuo Dio.
1: A te verranno le genti portando doni al Signore.
0: Tutti parlino del Signore e diano lodi a Lui in Gerusalemme.
1: Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti.
0: Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli.
1: Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli.
0: Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra, nazioni numerose verranno a te da lontano.
1: Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo.
0: Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli.
1: Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli.
0: Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace.
1: Anima mia, benedici il Signore, il Gran Sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre.
0: Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e tutte le case canteranno Alleluia.
1: Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Di splendida luce brillerai Gerusalemme davanti al tuo Dio.
1: A te verranno le genti portando doni al Signore.
0: Gerusalemme, glorifica il Signore,
1: che ha benedetto i tuoi figli.
0: Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come

0: briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque, annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gerusalemme, glorifica il Signore, che ha benedetto i tuoi figli.
0: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Cristo Signore, che si è umiliato per noi fino alla morte di croce ed è stato esaltato nella gloria della potenza di Dio, eleviamo le nostre invocazioni.
1: Gesù, servo di Dio, che non spezzi la canna incrinata, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Uomo dei dolori, che hai conosciuto il patire, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai presentato il dorso ai flagellatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non hai sottratto la faccia agli insulti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei stato trafitto per i nostri delitti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, che hai visto la luce dopo il tuo tormento, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci guidi sulla via della vita.
2: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: i sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme con Israele. Vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e della sua eredità. Non avrà alcuna eredità tra i suoi fratelli. Il Signore è la sua eredità, come gli ha promesso. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio un capo di bestiame, grosso o minuto. Essi daranno al sacerdote la spalla, le due mascelle e lo stomaco. Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura del tuo bestiame minuto, perché il Signore tuo Dio l'ha scelto fra tutte le tue tribù, affinché attenda al servizio del nome del Signore, lui e i suoi figli, per sempre. Se un levita, abbandonando qualunque città dove dimora in Israele, verrà, seguendo pienamente il suo desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto e farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno là davanti al Signore, egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, senza contare il ricavo dalla vendita della sua casa paterna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia eredità e mio calice.
2: Il Signore è mia eredità e mio calice.
1: Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia eredità e mio calice.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda.
2: Il Signore è mia eredità e mio calice.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
2: Il Signore è mia eredità e mio calice.

venne a voi Giovanni e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto, dice il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Il Deuteronomio ci ricorda che tutte le tribù di Israele avevano un'eredità, un territorio, tutte tranne la tribù di Levi, che invece, la dodicesima, al servizio del Tempio, sarebbe vissuta senza un proprio territorio, una propria eredità, ma solo della provvidenza di Dio. Questo perché ciascun territorio delle tribù ricordava a Israele che Dio era stato buono, liberandoli dall'Egitto, conducendoli alla terra promessa. Ma la tribù di Levi, senza un proprio territorio, ricordava a tutto il popolo che Dio è buono e che Dio sarà sempre buono e provvidente. E questo può valere anche per noi, perché tutti sapremmo riconoscere che Dio è stato buono, perché me l'ha testimoniato la mia mamma, me l'hanno testimoniato i miei nonni, e anch'io mi ricordo in gioventù l'entusiasmo nelle cose di chiesa e di fede. Ma abbiamo bisogno, come popolo sacerdotale di battezzati, di affidarci e di credere davvero alla provvidenza, che Dio è buono, che Dio sarà buono. E questo affidarsi unicamente a Dio l'abbiamo intravisto nelle letture di questa settimana, quando uno della tribù di Levi, come diceva la conclusione della lettura, abbandonava la casa per andare a fare servizi a favore di tutti nel Tempio. Era Zaccaria, sacerdote, padre di Giovanni il Battista, che è andato per fare servizio nel Tempio in mezzo al marmo, ricevendo in maniera insperata un figlio. E lo stesso figlio, Giovanni il Battista, in un altro modo ha testimoniato la stessa identica cosa: che Dio è buono, che Dio è provvidenza, non nella città di Gerusalemme, ma in mezzo al deserto, non tra il marmo, ma tra la sabbia, non nella città dove ci sono tanti che ignorano Dio, ma nel luogo desolato, dove però le folle vanno in ricerca perché capiscono che senza Dio non si può fare nulla. Allora ogni epoca, ogni generazione, ogni personalità, ogni situazione ha il proprio modo di testimoniare, di trasmettere quest'unica cosa, che è Dio, che che non è affatto una cosa, ma è una persona, è un amore, è una provvidenza. E questo ci richiama a San José María Escrivá de Balaguer, di cui oggi facciamo memoria, colui che nell'Opus Dei ha voluto testimoniare la spiritualità del quotidiano, per la quale non è necessario trovarsi tra i marmi o nella sabbia, in città o nel deserto, così come siamo, lì dove siamo. E come diceva Escrivá de Balaguer, adesso non è né troppo tardi né troppo presto. Chiediamo allora al Signore, in virtù del nostro battesimo, di questo sacerdozio che tutti abbiamo ricevuto, di saper riconoscere anche quest'oggi, così come siamo, che il buon Dio ha qualcosa da dirci e qualcosa da darci, qualcosa da offrirgli e qualcosa che ci dona. Adesso e qui non è un luogo sprecato, non è troppo tardi e non è troppo presto.

0: Dopo il Vangelo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e i miei desideri, dice il Signore.
1: Nella speranza e con impegno apriamo il cuore davanti a Dio.
2: Converti i nostri cuori, Signore.
1: Converti i nostri cuori, Signore.
2: Perché la Chiesa assomigli sempre più al Battista, facendosi tramite perché molti possano arrivare alla vita piena della relazione con te. Ti preghiamo.
1: Converti i nostri cuori, Signore.
2: Perché i cristiani scoprano che loro fede è un'eredità capace di trasformare l'avvenire. Ti preghiamo.
1: Converti i nostri cuori, Signore.
2: Perché donne e uomini contemporanei possano sperimentare la bellezza di trovare in te l'unica autentica eredità. Ti preghiamo.
1: Converti i nostri cuori, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per la famiglia Verdolino, Liberti e Di Nardo, che ricordiamo in questa Eucaristia. Ti preghiamo.
1: Converti i nostri cuori, Signore. O Padre che hai chiamato San José María a servire il Signore Gesù nella proclamazione del Vangelo e nella guida sapiente dei fratelli, disponi il tuo popolo a ricevere con frutto i doni di grazia che nel ministero dei sacerdoti la tua bontà non manca mai di elargire. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo nel ricordo di Sant' Escrivá de Balaguer e mediante il sacrificio offerto da Cristo sull'altare della croce e reso presente in questo sacramento, santifica tutte le nostre opere per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno, nella memoria gloriosa di San José María, che nel tuo sapiente consiglio è chiamato a dedicare ogni cura alla crescita della Chiesa, corpo di Cristo e sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì dei divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nell'operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo come i tuoi discepoli, eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo tuo servo, con gli angeli e i santi, ti eleviamo, Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario e presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Sante Scrivà de Balaguer e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dice il Signore.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dal suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione. Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita in riscatto per tutti.

0: Preghiamo. Signore nostro Dio, i sacramenti che abbiamo ricevuto nella festa di San José María rafforzino in noi lo spirito di adozione a figli, affinché, fedelmente uniti alla Tua volontà, camminiamo con gioia sulla via della santità per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Adesso non è né troppo tardi né troppo presto. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio più vicina a te. Oggi, venerdì 26 giugno, per la conduzione di Buona Giornata e poi alle 9.30 Orizzonti Magazine, Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Ed ora diamo il via ascoltando una bella canzone.

0: Il santo del giorno, José María Escrivá de Balaguer. Il lavoro, l'impegno culturale, la vita in famiglia possono essere preghiera, anzi, possono essere vie maestre che portano al cuore di Dio. E fu questa la convinzione che animò San José María Escrivá de Balaguer, sacerdote spagnolo e fondatore dell'Opus Dei. Era nato a Barbastro, in Spagna, il 9 gennaio 1902 e a 16 anni si sentì chiamato a una vita donata a Dio. Divenne prete nel 1925 e dal 1927 si dedicò a Madrid a un instancabile lavoro a favore dei poveri e dei malati. Il 2 ottobre 1928, dopo la messa, Escrivá salì in camera sua dove si mise a mettere ordine tra gli appunti e fu in quel momento che ebbe una sorta di visione sull'opera che Dio gli chiedeva di compiere. Un'opera che si doveva realizzare in mezzo alle persone di ogni condizione, nazione, cultura o età, che cercano e trovano Dio vivendo la loro attività quotidiana. Fu il seme che portò alla nascita di quello che oggi è l'Opus Dei, con la missione di valorizzare l'universale chiamata alla santità nel lavoro, nella cultura e nella famiglia. Il fondatore, José María Escrivá, morì nel 1975 ed è divenuto santo nel 2002. Dunque il lavoro può diventare preghiera? Le attività quotidiane sì, possono trasformarsi in una lode a Dio, in un modo per volgere lo sguardo del mondo verso la sua vocazione più alta, quella dell'amore? La risposta la dà San José María Escrivá de Balaguer, che, fatto di un instancabile impegno per portare il Vangelo ovunque, parte dalla vita ordinaria, dagli ambienti della vita ordinaria, per una vita di santificazione, nel lavoro, nella cultura, in famiglia.
1: Ed eccoci alla lettura del meteo a cura del Centro Geofisico Prealpino. Diciamo innanzitutto che oggi in Lombardia il tempo è stabile e molto caldo e afoso, ma nel tardo pomeriggio e sera ci possono essere dei locali rovesci, anche dei temporali, mentre in pianura probabilmente sarà asciutto. Domani ben soleggiato, salvo nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, che potranno dare luogo a locali temporali, e questo verso sera. Caldo intenso e afoso con ulteriore lieve aumento delle temperature. E vediamo, a proposito di temperature, quelle registrate a Varese: abbiamo una minima di 24 e una massima di 33 gradi centigradi. Da noi a Saronno minima 24, massimo 35. Vediamo anche Como con una minima di 25, massima 34, e a Milano una minima di 27 e una massima di 35 gradi centigradi. La farmacia di turno oggi a Saronno è la farmacia Dante, via Dante Alighieri 13. Il telefono è questo: 02 620 68 732. E comunque c'è anche la farmacia Bravi di via Clerici 196 a Gerenzano, il cui telefono è il seguente: 02 33 29 62 46.

0: Parole e immagini.
1: Il metodo del successo consiste in larga misura nel sollevamento della polvere. Per avere successo bisogna aggiungere acqua al proprio vino finché non c'è più vino. In un articolo di terza pagina di un quotidiano dedicato all'anniversario della morte di Luciano Bianciardi, scrittore nato a Grosseto nel 22, vissuto e morto a Milano nel 72, era citata la prima frase tratta dal suo romanzo più noto, La vita agra, del 62. Ora poi ci imbattiamo in un altro riferimento letterario di un autore noto in Italia per il romanzo Pelle di carota, Jean Renard, una delle più comuni letture dell'adolescenza. Il tema è identico in entrambe le considerazioni e riguarda il bluff del successo. Ci sono giornali che campano sollevando questa polvere dorata o allungando in telenovele infinite quel poco di notizie che hanno riguardo ad attori, principi, cantanti, calciatori e così via. Le schiere di lettori e lettrici palpitano, s'affascinano e adorano, mentre le volute di polvere si levano verso l'alto e il flusso degli articoli procede nel vuoto e nella vacuità. Eppure un po' tutti, per avere successo, saremmo talvolta pronti a ogni gesto, a ogni ignominia, a ogni compromesso. Basti solo vedere certi programmi televisivi o impudicamente ci si denuda l'anima con tutte le vergogne pur di essere in quel riquadro magico che è il televisore, o se si ritrovasse un po' di gusto per il riserbo, la semplicità e le piccole gioie dell'esistenza.

E passiamo agli appuntamenti. Questa sera, venerdì 26 giugno, dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo. E ancora questo appuntamento dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle ore 18 alle ore 23, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Mendola, zona Matteotti, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, calzone, panzerotto, e tutto accompagnato da musica, spettacolo e area bimbi gratuita. Domani, sabato 27 giugno, dalle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della nostra città, in collaborazione con Motoclub Saronno. A seguire, apericena. Ed eccoci ancora a quest'altro appuntamento. Stefano Maria Legnani, detto il fino al 30 giugno vi sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti. Martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e ancora dalle 15 alle 18 presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17:45. E fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepositorale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17. Ed ora passiamo a fare tanti e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno, l'onomastico o anche a chi ricorda con gioia una ricorrenza davvero indimenticabile. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Paola da parte del fratello Carlo e ancora a Vittorio dall'amico Alessandro. A tutti i festeggiati di oggi dedichiamo una canzone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piero Achille Dolfini. Storica firma ieri a Roma tra i responsabili delle religioni di un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possono offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e giusta.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 45.000 dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'imminente arrivo di soccorritori internazionali. 40 vigili del fuoco partiranno stamani dall'Italia. Papa Leone stanzia un primo aiuto da 100.000 euro. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
3: Cicciaremun Cicinì.
4: Ciao a tutti voi che siete già all'ascolto della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio più vicina a te. Sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Allora, nella prima parte della mia trasmissione, che chiaramente ormai conoscete benissimo e ha come, diciamo, titolo benessere psicofisico, dirò come è bene agire con il corpo e con la mente nel quotidiano, ovvero sapersi, in poche parole, rigenerarsi da dentro. Illustrerò la sofrologia caisediana e nella seconda parte, che dedico ai nostri carissimi amici a quattro zampe, parlerò del cane iperattivo, caratteristica comportamentale che va ovviamente corretta evitando errori di interpretazioni, e delle cause e tipologie di aggressività del gatto, che naturalmente deve essere gradualmente modificata e diciamo meglio ancora, se è possibile, annullata. Ricordo in primis, come sempre, che questa mia trasmissione andrà in replica oggi stesso nel pomeriggio alle ore 17:05, sempre sulla nostra rete. Ed ora, prima di iniziare, ascoltiamo una canzoncina.

La sofrologia caisediana è una tecnica di rilassamento che mira a ripristinare equilibrio tra corpo e mente. Questa parola, quindi la parola sofrologia, deriva dal greco antico e significa studio della coscienza in armonia, o anche scienza dell'armonia della coscienza. È nata nel 1960 e il suo fondatore è Alfonso Caicedo, un medico psichiatra spagnolo. Il suo interesse per la coscienza diventa scientifico quando iniziò a lavorare in ospedale proprio come studente. Ha dato molta importanza a quella che è la coscienza, chiedendosi più volte che cos'è la coscienza. Tanto è vero che la sofrologia è appunto detta la scienza della coscienza. Quando tutto scorre, velocemente, le nostre emozioni cercano di stare al passo. Ma è importante sapere che stress, stanchezza mentale, irritabilità o ansietà non sono soltanto degli stati passeggeri, ma talvolta si tratta dei segnali di un sistema nervoso che sta continuamente in allerta. Con il tempo, questo sovraccarico può accentuare l'esaurimento mentale, diminuendo così quella che è la capacità naturale di regolazione emotiva, diciamo così. Corpo e mente entrano allora in un meccanismo per il quale la tensione alimenta la fatica e la fatica rinforza la vulnerabilità allo stress. E in questo contesto è ovvio che gli approcci integrativi corpo-spirito, come quello della sofrologia, permettono di riattivare quelli che sono i meccanismi che calmano il sistema nervoso, per consentire proprio all'organismo di trovare un certo spazio necessario a recuperare. È basata sulla respirazione cosciente, rilassamento del corpo e visualizzazioni. Allora, questa tecnica, la sofrologia, propone un approccio semplice e accessibile per ritrovare appunto un equilibrio interiore. Si ispira, grazie al suo inventore, che come vi dicevo poc'anzi è un neuropsichiatra spagnolo, Alfonso Caicedo, si ispira all'ipnoterapia e ad altre tecniche di rilassamento occidentali, influenzate da pratiche orientali come la meditazione, poi ancora lo yoga, lo zen. E nel corso della sua evoluzione essa si è diffusa in Europa, dove è oggi utilizzata in molti contesti legati proprio alla salute e all'accompagnamento. Quindi aiuta tantissime persone. Ad esempio, aiuta nella gestione dello stress, in primis, nella preparazione al parto, nell'assistenza in caso di malattie croniche, di tutti i tipi, diciamo, nella preparazione mentale sportiva e anche nel sostegno durante i periodi di transizione della nostra vita. E oltre ai suoi effetti sull'organismo, l'organismo umano, in una prospettiva psicosociale più larga, diciamo che la sofrologia partecipa anche ad una forma di educazione alla salute. E ci fermiamo un attimo con una canzone.

Vi dicevo che la sofrologia partecipa anche ad una forma di educazione alla salute, invitando la persona a coltivare la propria capacità di prendere le distanze e mobilitando le proprie risorse nei confronti delle sfide quotidiane. Educazione alla salute perché? Perché ha una visione di salute globale, nella quale non si trattano semplicemente dei sintomi, ma si rinforzano le proprie capacità di autoregolazione. Con il tempo la pratica regolare non si limita a degli esercizi, ma entra proprio nella vita quotidiana. E così vediamo in concreto come agire con il corpo e con la mente nel quotidiano. Respirare in modo più consapevole prima di prendere una decisione. Riconoscere i segnali di stanchezza, accogliere un'emozione piuttosto che subirla. Ebbene, questi semplici gesti del corpo e della mente traducono un cambiamento di postura interiore. E a poco la persona sviluppa un rapporto più attento a se stessa, al proprio ritmo e all'ambiente circostante. In questo senso, guardate, la sofrologia può essere considerata veramente un'arte di vivere, non una disciplina da applicare in modo rigido, ma una pratica che accompagna l'equilibrio tra azione e recupero. E poi ancora, tra attenzione a se stessi e apertura al mondo che ci circonda. Un modo in definitiva per coltivare ogni giorno uno stato di presenza più sereno e consapevole. E come voi capite, la cosa è veramente grandiosa, perché nella quotidianità purtroppo ci sono dei momenti no e dei momenti sì, e magari, diciamo la verità, sono più i momenti no che quelli sì. E allora, insomma, la sofrologia veramente ci può dare una mano. Eccovi ora, alcuni esercizi che vorrei appunto fare con voi per dare una calma a noi stessi. E dovete ricordare comunque che la calma non è immobilità, è abitare il corpo mentre si muove. La vera calma nasce quando smettiamo di possedere il corpo ed iniziamo ad abitarlo. Questo ci suggerisce Alfonso Caicedo. Spesso viviamo il corpo come qualcosa, diciamo, da controllare, da migliorare o da spingere oltre i suoi limiti. Raramente, guardate, lo abitiamo davvero. Non è facile, eh? La sofrologia nasce proprio da qui, dal semplice gesto di tornare nel corpo e scoprire come, attraverso il respiro, attraverso i diversi movimenti ovviamente consapevoli, che esiste uno spazio per la calma. Questa pratica quotidiana che possiamo seguire può essere eseguita ad esempio al mattino, tra un impegno e l'altro. Essa non richiede uno spazio grande, guardate, mantiene così il corpo sveglio, i nervi attivi e la mente centrata, diciamo così. Quindi vediamo un po' insieme di fare questi esercizi, così magari qualche ascoltatore decide per il proprio benessere, benessere psicofisico ovviamente, di farla un attimino al mattino, vabbè, richiede quei 5 minuti, 10 al massimo. Allora, iniziamo, Allora, in piedi o seduti. I piedi devono essere ben appoggiati a terra. Allora, inspiriamo profondamente, sentendo proprio il peso sui talloni. Poi espiriamo, lasciando andare ogni tensione accumulata. Allora, inspiriamo. Ecco, questo lo potete fare 2-3 volte. Poi facciamo 3 piccoli movimenti di oscillazione del bacino, avanti e indietro, senza forzare, Così in questa maniera attiviamo la schiena e il tronco, senza perdere stabilità.
via. 1, 2, 3. Passiamo al secondo esercizio per risvegliare le spalle e le braccia. Allora, inspiriamo alzando le braccia lateralmente fino a metà altezza, come se accogliessi lo spazio attorno a me, e poi espiriamo abbassandole lentamente. Via. Ecco, anche questo esercizio un 3 volte. Poi facciamo 3 piccoli cerchi con le spalle all'indietro, quindi su ben diritti, spalle all'indietro, sentendo ogni articolazione attivarsi. I nervi così si svegliano senza tensione. Via. 1, 2, 3. Ok, passiamo al terzo esercizio per le mani e i polsi. Allora, apri e chiudi le mani, ruota delicatamente i polsi in senso orario ed antiorario. In questa maniera si sente bene la circolazione, il risveglio dei recettori, e si tratta di un gesto piccolo ma potente per riportare attenzione al corpo senza alcun sforzo. Allora, via, facciamolo 3 volte. Apri e chiudi le mani, ruota i polsi lentamente in senso orario. 3 volte. 1, 2, 3. Poi in senso antiorario. 1, 2, 3. Quarto esercizio per la nostra colonna e il respiro. Allora, inspira allungando la colonna verso l'alto, come se qualcuno tirasse delicatamente il tuo capo verso il cielo. Poi espira lasciando cadere spalle e collo, sciogliendo così le tensioni. E manteniamo un respiro lungo e consapevole, sentendo così la vigilanza senza agitazione. Il corpo rimane sveglio ma calmo. Allora, via. Facciamolo ancora. Un'altra volta. E passiamo al quinto e ultimo esercizio. Allora, porta le mani sul cuore o davanti al viso, chiudi gli occhi, respira naturalmente sentendo il battito e la presenza nel corpo. In questa maniera la mente si farà più chiara, il corpo pronto, l'attenzione attiva senza essere tesa. Poi apriremo lentamente gli occhi e così dovreste tutti quanti essere più calmi. Allora, via. Porta le mani sul cuore, chiudi gli occhi, respira naturalmente, senti il battito del cuore. Poi apri lentamente gli occhi. Ripetiamolo. Mettiamo le mani sul cuore, chiudiamo gli occhi, respiriamo naturalmente, ascoltando il nostro cuore. Apriamo lentamente gli occhi ed ecco che, secondo Caicedo e la sofrologia, dovremmo aver acquistato un po' di calma.
Ecco, questi esercizi che, come avete potuto notare, durano quei 5-7 minuti massimo, perché insomma sarebbe bene ripeterli ognuno almeno 3 volte, non portano via tanto tempo. Quindi alla mattina, tra un impegno e l'altro, oppure non so, appena ci svegliamo, dopo aver fatto colazione, oppure anche prima, ecco, si possono benissimo fare. E insomma, in questa maniera diciamo che contribuiremo sempre quotidianamente ad agire con il corpo e con la mente in modo tranquillo, in modo calmo, aprendoci così verso gli altri, verso il mondo che ci circonda, con calma, con attenzione, e quindi in maniera decisamente migliore. E adesso ci fermiamo un attimo con una canzone.

Vi posso ancora dire che Alfonso Caicedo, per poter elaborare una vera e propria scienza della coscienza, ha esplorato l'ipnosi. Ha lavorato un po' da tutte le parti in Europa, molto in Svizzera, e poi si è recato in India per un paio d'anni, indagando sulle varie tecniche che ha potuto trovare in India. Ha scritto due libri sulle varie tecniche dello yoga per integrare proprio la coscienza pura dal punto di vista delle filosofie orientali, e tra l'altro ha incontrato anche il medico del Dalai Lama proprio sull'Himalaya. Ed ora state con noi e cambieremo naturalmente argomento e inizieremo a parlare dei nostri amici a quattro zampe. Amici a quattro zampe, e in modo particolare dirò del cane iperattivo, che anche qui è necessario tenerlo a bada, osservarlo, curarlo con l'aiuto naturalmente del veterinario comportamentalista, e poi affronteremo anche le varie tipologie di aggressività del gatto, che naturalmente devono essere gradualmente modificate o meglio ancora annullate, perché possono veramente portare dei problemi non solo al proprietario, ma anche ai vicini di casa, alle persone che ci vengono a trovare. E quindi, insomma, se noi veramente amiamo i nostri amici a quattro zampe, è necessario prestare loro molta attenzione e intervenire là dove è necessario, con una certa tempestività e con l'aiuto naturalmente di un medico esperto, quindi il veterinario comportamentalista.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. Tre rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto, non mancare.
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
1: Eccomi di nuovo per dare il via alla seconda parte di benessere psicofisico. Allora, questa mattina vi voglio illustrare per appunto gli amici a quattro zampe gli errori di interpretazioni da evitare quando si ha un cane iperattivo. Allora, diciamo subito che questa caratteristica comportamentale può riscontrarsi sia nel nostro amico a quattro zampe ma anche nell'uomo. E quindi insomma bisogna cercare di rimediare. Il cane che ne è affetto mostra un'incapacità evidente nel gestire le proprie emozioni positive, quindi è ipersensibile, iperattivo, ipervigile. Non riesce a filtrare gli input che riceve e di conseguenza manifesta una reattività, diciamo, abnorme e sproporzionata, abbaiando e mostrando una componente motoria davvero incontrollata e ipertrofica appena percepisce un qualsiasi stimolo. È dunque importante quella che è la prevenzione. L'eventuale provenienza da una cocciolata troppo numerosa e poi anche l'allontanamento precoce dalla madre, guardate, sono proprio i fattori che possono determinare questa sindrome nel nostro amico cane. Prima di adottare quindi un animale, è opportuno rivolgersi sempre, allora, quando è possibile, ovviamente, a un esperto che può aiutarci veramente a valutare e ad analizzare una serie di importanti aspetti. Vabbè, se noi siamo al secondo cane, al terzo cane che abbiamo preso nella nostra vita, magari siamo tra virgolette esperti anche noi, ma se è il primo cane che entra nella nostra famiglia, allora diciamo che sarebbe proprio utile e conveniente rivolgersi prima a un esperto. Un cane affetto da iperattività, diciamo che sviluppa delle modificazioni comportamentali che interferiscono con la sua qualità della vita. Di solito presenta un alto stato emozionale con deficit di autocontrollo e generalmente questo cane può mordere anche in maniera insomma non certo simpatica, sia noi, quindi sia il proprietario, i familiari, sia le altre persone che va incontrare o anche altri cani. Un caso che si manifesta spesso in presenza di un animale allontanato troppo presto dalla mamma e dai fratellini e che di conseguenza non ha avuto, diciamo, il tempo di imparare a controllare il morso durante le interazioni è proprio da origine a un cane iperattivo. Ha inoltre la tendenza a dormire poco, è costantemente in movimento in maniera veramente insomma impossibile da tenere e da guardare e non riesce a concentrarsi. E questo perché? Perché mostra una elevata capacità attentiva verso ogni cosa che lo circonda, si distrae facilmente e si eccita al primo rumore, abbaiando proprio in maniera spropositata. Si tratta di un animale che viene descritto dai proprietari come un vulcano, nervoso, sempre agitato. Un cane con questa problematica, infatti, non sembra trovare pace neppure dopo lungo passeggiate oppure, diciamo, dopo aver giocato parecchio nei parchi con gli altri cani oppure con il proprietario o i familiari del proprietario. Allora, in questo caso è necessario non sottovalutare assolutamente eventuali segnali di disagio psicofisico manifestati proprio dal PET. E in presenza di alcuni di questi comportamenti, cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto È opportuno rivolgersi al medico veterinario comportamentalista per escludere eventuali cause, diciamo, patologiche o neurologiche, perché purtroppo anche i cani possono essere affetti da tutto ciò. Compito del veterinario comportamentalista, quindi, sarà capire se il disagio manifestato dall'animale possa dipendere dai problemi legati all'ambiente in cui vive o al sistema familiare. Perché, insomma, diciamola tutta, se un cane in una famiglia è bene accettato da un solo membro di questa famiglia e dagli altri membri familiari assolutamente no, che magari non solo non lo accarezzano, non solo non giocano con lui, non solo diciamo lo osservano, lo accarezzano, lo coccolano un attimo, e questo guardate che è molto importante, il cane può veramente soffrire molto. Poi evidentemente è un animale e si comporta come tale in maniera esagerata. Quindi, insomma, teniamo ben presente i problemi legati all'ambiente dove il cane vive, al sistema familiare, e quindi, insomma, chi ha una famiglia del genere veda di parlare e di chiarire questi problemi. Oppure se si tratta effettivamente di una sindrome, allora là, in quel caso, il medico veterinario comportamentalista ci darà delle indicazioni e degli aiuti necessari. Ci fermiamo un attimo con una canzone.

Solitamente per aiutare gli animali affetti da questa sindrome si utilizzano in primis farmaci utili a migliorare il controllo della motricità. Solo in un secondo momento viene utilizzata, assieme alla terapia farmacologica, quella comportamentale, che può aiutare il pet ad acquistare la capacità di controllarsi, rinforzando i suoi stati di calma. In questo modo vengono facilitate non solo le sue interazioni con gli altri animali, ma migliorano le relazioni con i familiari, che spesso, interpretando erroneamente determinati suoi bisogni, vanno a peggiorare oltremodo il quadro clinico dell'animale. Si tratta di una terapia che ovviamente richiede tempi lunghi ed è particolarmente impegnativa per i proprietari, questo è poco ma è sicuro. A tal proposito, allo scopo di migliorare anche la relazione tra il cane e il proprietario, si mette in atto la terapia del, si chiama così, gioco controllato. E vediamo di che cosa si tratta. Si tratta di una tecnica che consiste nell'arrestare il gioco o il contatto quando il cane assume comportamenti non pertinenti. Allora, per i primi tempi le sessioni di gioco devono avvenire in presenza del veterinario comportamentalista, ovviamente, che può aiutare a correggere possibili errori. Successivamente è necessario registrare le sessioni così da poter valutare attentamente quelle che sono le reazioni del cane e gli eventuali progressi. L'esecuzione di alcuni tipi di esercizi richiede una buona dose di pazienza da parte del proprietario, ovviamente, anche perché in alcuni casi vanno ripetuti più volte nell'arco della giornata. Beh, se il proprietario non ce la fa per problemi di lavoro, per problemi familiari, insomma, per tutto quello che volete, possiamo anche affidarlo a qualche altro familiare oppure a una persona che chiaramente ama moltissimo i cani, eh? Non affidiamolo così al primo che passa. Ok, ed ora diciamo qualcosa del gatto, della sua aggressività. Comincerò col dire che se il micio si mostra ostile, spesso, guardate, sta comunicando un disagio profondo oppure un dolore fisico. Quindi non è che lo fa così, ma con una certa, cioè intenzionalmente, insomma, in poche parole. E poi l'aggressività non è sempre indice di patologia. Quando si manifesta in un contesto appropriato, è da considerarsi un atteggiamento, diciamo, normale. Un comportamento aggressivo, invece, diventa patologico quando non presenta giustificazioni. In ogni caso, prima di ricorrere a dei metodi fai da te, è opportuno anche qui rivolgersi a un esperto che aiuterà a comprendere cosa si nasconde dietro l'aggressività del nostro micio. Un comportamento aggressivo, allora, innanzitutto può celare diverse patologie organiche e quindi bisogna sottoporre l'animale a degli esami clinici che ovviamente il veterinario ci suggerirà. Poi, una volta escluse delle patologie organiche, il nostro medico comportamentalista cosa fa? Valuterà lo stato psicofisico del nostro gatto, studiando anche qui i suoi atteggiamenti e ponendo la massima attenzione all'ambiente in cui vive e alle dinamiche relazionali vigenti all'interno del gruppo familiare. Quindi, come capite benissimo, non solo per il cane è importante che venga accettato molto bene da tutti i familiari, ma anche il gatto, eh? Non è che il gatto si comporta in un'altra maniera, no, no. I nostri amici devono essere voluti, amati, osservati, guidati e curati. Allora, durante la visita il medico chiederà con quanta frequenza il pet si è mostrato aggressivo, dove, nei confronti di chi, insomma ci farà un po' di domande.
Poi, se noi riusciamo ad esempio a registrare un video in casa, ecco, possiamo portarlo e quindi semplificheremo un momentino anche diciamo il lavoro che dovrà fare il nostro medico veterinario. Le cause che conducono all'aggressività in determinati contesti, guardate, possono essere molteplici e non sempre facili da individuare, eh? Un ambiente poco stimolante in cui sono mal gestiti gli spazi, un trasloco, la perdita di un familiare, la nascita di un bebè, l'arrivo di un altro animale possono determinare proprio uno stato di malessere. Allora, per evitare l'aggressività da gioco basterebbe innanzitutto non abituare il pet a giocare con le mani e i piedi del proprietario. L'aggressività da paura si manifesta ogni volta che il gatto percepisce un potenziale pericolo, come un rumore forte mai udito prima, le grida del proprietario, la presenza di un oggetto che magari gli ricorda una punizione ricevuta in passato. Quindi insomma ce ne sono tanti. E poi c'è l'aggressività da irritazione, che si manifesta invece in caso di dolore, di frustrazione durante la toilettatura o magari perché è infastidito dai bambini che lo disturbano continuamente per giocare e lui assolutamente non vuole. Affinché questo non avvenga è necessario quindi abituarlo fin dai primi mesi di vita a essere diciamo spazzolato, manipolato. E poi esiste anche l'aggressività territoriale. L'aggressività territoriale si presenta a fronte di un'invasione del territorio, un caso che richiede la riorganizzazione dell'ambiente secondo determinati accorgimenti. C'è anche l'aggressività rediretta, che si verifica nei confronti del primo individuo accessibile, non necessariamente responsabile della sua rabbia. Vabbè, comunque in tutti questi casi che noi magari abbiamo difficoltà ad individuarli, vediamo di accettare quelli che sono i consigli del nostro comportamentalista, che senz'altro ci ascolterà, lo visiterà e vedrà tutto quello che sarà necessario. E questo naturalmente per l'amore che noi abbiamo per il nostro gatto, perché guardate, secondo gli studiosi, tra gatto e proprietario si instaurerebbe un vero e proprio legame affettivo, ma quando il pet diventa aggressivo, il proprietario cosa fa? Per paura di essere morso o graffiato, tende ad evitarlo, rischiando così di incrinare il rapporto. Ma ricordatevi che in ogni caso il gatto ama sempre il proprio proprietario, come d'altra parte il cane, lo sappiamo benissimo. Poi il cane, diciamo, in una maniera, diciamo, singolare, particolare, tanto è vero che lo si definisce il miglior amico dell'uomo, e questo veramente è proprio vero. A questo punto ascoltiamo una canzone.

E mentre ascoltiamo questa canzone, Rosangela saluta tutti con affetto e arrivederci alla prossima. A risentirci alla prossima. Ciao ciao a tutti.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Scarpita, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È già stato nostro ospite qualche tempo fa, qualche mese fa, allora specifichiamo che lei è dirigente medico per quanto riguarda l'igiene e la medicina preventiva all'interno della sanità pubblica della ASST Valle Olona.
2: Esatto, sì.
1: Tutto corretto.
2: Esatto, giusto.
1: Allora, siamo qui per parlare un po' del ruolo, per chiarire ancora meglio presso i nostri ascoltatori, del ruolo della casa di comunità.
2: Sì.
1: Casa di comunità che è in via Piave.
2: Sì, in via Fiume.
1: Via Fiume.
2: Via Fiume 12.
1: Via Fiume 12.
2: E poi appunto si spera che in prossimità, quantomeno dopo l'estate, auspicabilmente penso verso fine anno, si duplicherà con quella di via Stampa Suncino, che già era stata. Cioè, il cantiere per adesso non so se siete passati da quelle parti,
1: stanno
2: portando avanti la struttura, perché appunto secondo il PNRR e poi la sua recezione nazionale col decreto ministeriale 77 del 2002, di fatto è prevista la presenza di una casa di comunità ogni 50.000 abitanti circa. Siccome il distretto di Saronno, che conta 6 comuni afferenti, compreso Saronno stesso, conta 97.000 abitanti, quindi quasi 100.000, per rispondere a questo diktat bisogna appunto anche portarne avanti un'altra. E come diciamo abbiamo magari detto anche più volte in altri interventi pregressi, in questa rubrica, la casa di comunità ha la funzione di fare da tramite, da punto di repere tra tutti i servizi del territorio che storicamente sono sempre esistiti e che adesso stanno vivendo un'evoluzione, interessando anche altri percorsi della sanità pubblica, con una finalità. Anzi, con una doppia finalità. La prima è quella di andare a scaricare il peso sanitario dall'ospedale al territorio, in modo tale da permettere a noi come sistema di tenere i cittadini più in salute possibile, anche nella gestione delle loro cronicità, dei loro problemi che non sono necessariamente subacuti o iperacuti, e allentare un po' la stretta e la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale e sui reparti ospedalieri, e quindi dare un po' all'ospedale in ottica futura un ruolo più di specializzazione clinica, dove si tratta in modo esclusivo il problema acuto.
1: Certo.
2: E ridurre il più possibile i tempi di degenza. Quindi ridurre le ospedalizzazioni, ridurre gli accessi in pronto soccorso e ridurre i tempi di degenza medio. Tutti indicatori che poi nel sistema della sanità pubblica praticamente ti permettono di valutare la salute della tua popolazione, ma anche

0: di controllare anche la spesa sanitaria, che come sapete, non so se anche i cittadini lo sanno, però chiaramente ha un budget previsionale che bisogna cercare di non sforare, e siccome chiaramente i bisogni di salute della nostra popolazione, che purtroppo ha una piramide demografica che tende verso l'alto, cioè fatta di molti anziani, tende ad aumentare sempre di più nella profilazione futura, ancora più importante è il ruolo di questa trasformazione, di questa rivoluzione del territorio, proprio per alleggerire il peso e la spesa ospedaliera. Questo è uno dei primi obiettivi, come dicevo. L'altro obiettivo è quello proprio di essere sempre più presenti e sempre più prossimi ai bisogni dei cittadini sul nostro territorio. Proprio perché uno degli obiettivi del PNRR è quello di capillarizzare le cure del territorio in prossimità del domicilio dei cittadini e creare appunto delle case dove la comunità, da qui il nome, possa riunirsi per dare risposta e trovare risposta, se non al 100%, però quantomeno a un buon 90%, mi auguro, dei suoi bisogni, sia di salute, ma anche di necessità sociale, perché noi ormai, un po' sul modello che era anche quello antico, quello nativo del nostro sistema sanitario nazionale, abbiamo cercato di rimpolpare negli ultimi anni anche l'assistenza sociale. Noi abbiamo anche i nostri assistenti sociali, che sono chiaramente, che ci aiutano nel portare avanti alcuni percorsi sociosanitari in casa di comunità, ma che sono anche in rete con l'ente del territorio, quindi con gli assistenti sociali dei vari comuni che afferiscono al distretto di Saronno, che ricordo essere appunto Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origio, Caronno Pertusella e Saronno stesso.
1: Sì. Ecco, volevo chiedere una cosa, visto che giustamente ha detto ogni 50.000 abitanti ci vuole una casa di comunità, quindi siamo intorno ai 100.000, ce ne vogliono due. L'attuale come funziona? È sottodimensionata ed è, come dire, sovraccarica di lavoro, oppure come, cioè,
0: sì, che siamo sovraccarichi di lavoro, è vero, cioè più che altro perché chiaramente tenete conto che questa qui della casa di comunità, insieme anche ad altri servizi che ha portato questo PNRR, è un po' una rivoluzione, no? E quindi, come tutte le rivoluzioni, porta con sé delle criticità sperimentali che uno mette in campo, certo. E quindi non si sa mai a priori se avranno una buona riuscita o meno. Io poi personalmente non l'ho vista edificare, sono arrivato in questa casa di comunità che già era ben avviata e già aveva tantissimi servizi, che sono quelli che appunto poi descriveremo guardando un po', certo, a braccio la nostra carta dei servizi, che aggiorniamo appunto, non dico quotidianamente ma mensilmente, sì. Però appunto io nel mio piccolo ho visto aumentare i servizi esponenzialmente all'interno della casa di comunità, che però è chiaramente ha un problema, cioè che è comunque una struttura fisica, e quindi nel momento in cui ci si lancia sperimentalmente, per come giusto che sia, per adempiere a quelli che sono gli obiettivi del PNRR, e chiaramente abbiamo dovuto sempre di più sedimentare i nostri spazi, perché la struttura è quella, no?
1: Certo.
0: Ecco. E quindi questo, diciamo, se da un lato è entusiasmante per noi, perché ci dà anche tanti stimoli di miglioramento, cerchiamo di portare avanti tanti percorsi diversi proprio per rispondere alla moltitudine dei bisogni di salute della popolazione, e dall'altro però ci porta chiaramente un carico di non tanto di lavoro in senso stretto, un carico organizzativo di gestione che non è indifferente, ok? A maggior ragione che appunto per adesso serviamo un tessuto urbano molto, molto ampio, appunto,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Comunque per adesso, diciamo, come unica struttura ci si occupa di un po' di tutta la popolazione afferente nei suoi vari servizi, perché poi considerate che alcuni magari nella nuova casa di comunità verranno duplicati, proprio per il discorso che facevamo prima, no?
1: Certo, di presenze di...
0: Però altri saranno sempre esclusivi, perché alcuni c'è magari bisogno di duplicarli, altri no, devono essere singoli, perché magari sono più servizi di regia e quindi di conseguenza, più che servizi magari prestazionali, e quindi di conseguenza non c'è la necessità che vengano duplicati, anche perché altrimenti magari si creerebbero, anzi al contrario, problemi poi gestionali.
1: Certo. C'è interazione con i medici di base, tra i medici di base e la casa di comunità? C'è collaborazione, interazione? Come ripartite i compiti? Perché sono tanti.
0: Allora, diciamo che l'obiettivo primario del teorico era quello proprio di metterci perfettamente in rete e collaborare. Noi con i nostri medici curanti collaboriamo sempre, ma lo facciamo da sempre, al di là della casa di comunità, per molti dei nostri percorsi, soprattutto per tutti quelli che riguardano le cure, che fanno parte del calderone delle cure primarie, no? Quindi faccio un esempio: le attivazioni dell'infermieristica domiciliare, no? L'ADI, oppure quando facciamo le unità di valutazioni multidimensionali e abbiamo bisogno magari dell'interpello col medico curante, noi abbiamo il contatto diretto con loro. Poi è chiaro, nel senso, non abbiamo il telefono rapido, perché come sappiamo ormai loro sono pochissimi, hanno tantissimi pazienti, e quindi non vi dico che nell'immediato è sempre facile rintracciarli, però comunque sì, c'è sempre un'ottima collaborazione e si portano avanti dei percorsi di salute insieme. Diverso è invece quello che poi è l'evoluzione di questa collaborazione, cioè la loro presenza fisica in casa di comunità per dare ulteriormente valore all'estensione dell'operatività della stessa dalle 8 alle 20, che è invece un'evoluzione ancora in essere. Non so se i nostri ascoltatori sono aggiornati, no, su quello che anche succede in questi giorni, o se ne è parlato nei telegiornali, proprio della riforma a livello ministeriale, che ha cercato sempre di più di coinvolgerli, con un tira e molla che finora non ha dato grandi risultati, però pare che adesso una quadra si stia trovando, quantomeno per avere la loro disponibilità a fare rete con noi, a portare avanti la loro attività all'interno delle nostre case di comunità per un pacchetto di ore settimanali. Più che altro, chiaramente, questa necessità è stata già pensata così, e viene fuori per il fatto che comunque nel sistema sanitario pubblico nelle ultime decadi i professionisti sono sempre, cioè si sono ridotti progressivamente, no? E quindi nei vari ambiti, cioè sia negli ospedali ma anche nel territorio dove lavoro io, quindi di conseguenza, per provare davvero a fare questa rivoluzione di sistema che invece vuole tanto personale presente, bisogna darsi tutti una mano, ecco, bisogna collaborare a vario titolo per portare avanti un obiettivo di salute comune. Ecco, tutto qua.
1: Certo. No, volevo chiedere una cosa, poi facciamo un breve stacchetto musicale. Sì. Volevo chiedere, per quanto riguarda la interazione fra i due enti, cioè il medico di base e la casa di comunità, una persona che ha bisogno di una visita particolare, di una visita specialistica piuttosto che di un esame, può essere mandato alla casa di comunità,
0: certo,
1: dal medico di base,
0: sì, più che
1: anziché
0: altro
1: all'ospedale?
0: Assolutamente, ecco, no, ma quello diciamo che non è, è un po' diverso da così, però poi alla fine il risultato è quello, mi spiego. Chiaramente, se lei ha bisogno di una cura, facciamo una simulazione pratica, no? Sì. Di un esame, sì, di una visita specialistica, va dal suo curante e il curante redige l'impegnativa, no?
1: Esatto.
0: Poi con quell'impegnativa lei viene al nostro CUP, no? Della casa di comunità, quindi il centro unificato di prenotazione, sì, e attraverso un software che ormai è regionale, no? C'è l'agenda del CUP, si vede quali sono le disponibilità sul territorio, e sono tutte in rete, cioè in tutta la rete della regione Lombardia. Di fatto, a quel punto si entra nel grande tema della lista di attesa in base al codice prioritario di visita. Quindi in base alla priorità e in base alla disponibilità dei professionisti, degli ambulatori, degli orari orari, perché noi, come più, magari dopo la pausa spiegherò, certo, in casa di comunità abbiamo diversi specialisti che operano come ambulatorio nella nostra casa di comunità, però non sono presenti tutti i giorni, tutte le ore del giorno, chiaramente, perché, certo, magari sono specialisti anche in prestito da setting ospedalieri a volte, ok, certo. Quindi il software praticamente fa un po' il, come dire, l'incrocio di tutte queste necessità, di tutte queste disponibilità, e poi dice all'utente, attraverso chiaramente l'operatore del CUP: guardi, io la prima visita possibile che le posso dare con questo codice di priorità è anche qui in casa di comunità, fra 2 mesi, oppure se a lei serve prima, deve andare necessariamente in un'altra sede, c'è un posto, per dire, a Como.
1: Sì, sì, certo.
0: Cioè, poi dipende, si deve scegliere tra o la prossimità e magari non l'immediatezza temporale, o al contrario, magari a volte si è fortunati, si hanno entrambe le cose e il problema si risolve. Però il punto è che, diciamo, non c'è la casa di comunità, chiaramente non opera come stand alone per i suoi residenti, comunque all'interno di un sistema che ormai è centralizzato, e che è giusto che lo sia, perché chiaramente bisogna dare sempre la stessa possibilità di accedere alle cure convenzionate,
1: certo,
0: a tutti i cittadini. Quindi, certo, un po' funziona un po' così.
1: No, ecco. No, chiaro. Quindi si può arrivare ad utilizzare il CUP presso la casa di comunità per trovare la soluzione al problema.
0: Assolutamente sì, anzi io lo consiglio, perché comunque sia, certo, noi abbiamo diciamo, 2 grandi servizi di front office al pubblico per le esigenze di salute. Uno è il punto, che poi sono praticamente allo stesso piano della casa di comunità, stanno uno di fronte all'altro. Uno è il CUP, no? Dove si prenotano direttamente, certo, questo tipo di prestazioni. Poi di fronte c'è anche lo sportello del PUA, che è il punto unico di accesso, ed è uno dei servizi, diciamo, chiamiamoli anche nuovi, del PNRR, che opera all'interno della casa di comunità, ed è un servizio dove operano insieme amministrativi, infermieri di famiglia e comunità e assistenti sociali, proprio per raccogliere la domanda e il bisogno sociosanitario del cittadino e indirizzarlo poi nei vari servizi. Quindi, per esempio, lei potrebbe avere un bisogno di salute latente, no? E non sapere esattamente cosa deve fare. Quindi non va direttamente al CUP, perché al CUP uno va per prenotare, certo, deve sapere cosa deve fare, no? Chiaro. Ma se lei non si sa orientare, di fatto c'è un servizio che la orienta adesso.
1: Questo è
0: fondamentale, è uno dei punti di svolta della rivoluzione territoriale. Cioè, non faccio più peregrinare l'utente da un punto all'altro del territorio, delegandogli l'onere di capire come funziona la rete, ma ho creato un edificio dove intanto tengo dentro gran parte dei percorsi del territorio, primo, cioè li ho accentrati in un'unica struttura, non sono più sparsi in giro, certo, per il territorio, ok? E in più all'interno di quella stessa struttura ho anche un servizio dedicato che lo orienti all'interno dei percorsi.
1: Perfetto, va bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi ritorniamo.
0: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, ricordo che siamo con il dottor Francesco Scarpitta e stiamo parlando della casa di comunità. Abbiamo già affrontato alcuni temi, però c'è un focus da fare sulle varie prestazioni che offre la casa di comunità.
1: Sì, sì, diciamo i vari servizi, poi a me piace dire sempre che sono servizi. Sì, poi alcuni sono prestazionali, altri sono di presa in carico, però allora diciamo alcuni li abbiamo citati poco fa, appunto, sì. Parlando del PUA e del CUP. Sì. Chiaramente, come è sempre stato, di fatto abbiamo anche il servizio di continuità assistenziale che opera, quindi la guardia medica, no? Quella che comunemente sì. viene chiamata guardia medica, che è attiva dalle 19 alle 8 del mattino, ok, tutti i giorni, e poi nei prefestivi e nei festivi è attiva anche 24 ore su 24. Però ormai ricordo che per accedere alla guardia medica bisogna prima chiamare, non ci si può più presentare come si faceva un tempo direttamente, ma bisogna prima chiamare il numero unico verde regionale, che è anche ormai anche europeo, e che è il 116 117. Si parla con l'operatore, l'operatore fa uno screening telefonico del bisogno sanitario e poi indirizza l'utente alla guardia medica più vicina, chiaramente dicendolo al medico che è di guardia, in modo tale che si crea una specie di elimina code e si va direttamente a quell'orario come se fosse un vero e proprio appuntamento. E così si evita di stare ore e ore in piedi o in sala d'attesa o al di fuori della struttura. Quindi l'accesso ormai viene strutturato in questo modo. Poi abbiamo chiaramente che afferiscono alla nostra attività, ma fisicamente presente e transitoriamente per adesso al padiglione giallo dell'ospedale di Saronno, l'ufficio scelte revoca per approvvigionarsi del medico curante piuttosto che cambiarlo, idem per il pediatra di libera scelta se si hanno bambini piccoli, e l'ufficio esenzione per la registrazione delle esenzioni, dei ticket sanitari per patologia o per reddito. Ok, si fanno tutti in questo ufficio che si trova al padiglione giallo del nostro presidio ospedaliero di Saronno, e poi c'è invece un'altra sede in Carono Pertusella in via Adua. Okay. Dopodiché abbiamo tutti quei servizi che fanno parte un po' di quelle che sono le cure primarie dell'assistito, e quindi principalmente sono il punto prelievi e l'assistenza protesica. Ok, che si occupa quindi della dotazione di pannoloni, cateteri, piuttosto che carrozzine, letti articolati, certo. No? Tutto un percorso che parte dalla prescrizione o del medico curante o dello specialista di riferimento, e che poi trova attuazione nei nostri uffici per la richiesta proprio di approvvigionamento. Noi lo autorizziamo, questo approvvigionamento, e poi spieghiamo anche quali sono i tempi di attesa per riceverlo. Ok. Certo. Poi appunto, come nella nostra carta dei servizi che trovate anche online sul nostro sito sempre aggiornata, trovate giorni e orari di tutte queste attività. Ecco, non sto qui adesso a ripeterli. Dopodiché un altro importante, fondamentale servizio che fa parte delle cure primarie è l'assistenza domiciliare integrata, quindi la valutazione per l'assistenza al domicilio di prestazioni infermieristiche che vengono mediate o direttamente dal nostro team erogativo, oppure tramite degli enti erogatori esterni che sono convenzionati con il nostro sistema sanitario regionale, praticamente a cui noi deleghiamo alcune prestazioni assistenziali appunto da fare a domicilio. Ok. Però comunque la regia della valutazione la facciamo sempre centralmente noi in casa di comunità, e anche di questo servizio trovate sempre orari e modalità di accesso su internet o sulla sito. Carta dei servizi, esattamente. È un servizio che si occupa anche della valutazione del bisogno della disabilità, sia per gli adulti disabili che per i minori disabili che per gli anziani non autosufficienti, dove sono previsti degli interventi diretti e indiretti dal punto di vista socioassistenziale. Ok, anche questo per esempio è uno di quei servizi in cui facciamo molta rete con gli assistenti sociali, sia nostri che con quelli dei comuni. Comune. Esattamente. Yeah. Poi abbiamo il grande calderone della specialistica ambulatoriale. Come vi dicevo, noi ormai abbiamo tantissime figure che ruotano a vario titolo, con vari giorni, vari orari. Anche di questi, appunto, basta che contattate il nostro PUA, vi sanno dire esattamente i nostri specialisti quando sono presenti in casa di comunità e che orari fanno sostanzialmente. Però noi abbiamo davvero di diversi ambiti ormai: medicina interna, geriatria, chirurgia vascolare, diabetologia, endocrinologia, pneumologia, reumatologia, abbiamo il logopedista, portiamo avanti le spirometrie, facciamo degli interventi di riabilitazione, abbiamo anche il dietista e in più, questa è una, diciamo, novità dell'ultimo periodo, ma io ho iniziato a fine anno scorso, abbiamo anche la psicologia delle cure primarie, che è un po' una novità all'interno dell'offerta territoriale, perché mette la figura dello psicologo appunto all'interno delle cure primarie come bisogno emergente della popolazione a vario titolo, per cercare anche lì di arginare delle, come dire, anche dei disturbi che possono poi sfociare in problemi clinici maggiori e che possono portare poi a degli esiti che poi sono più difficili da trattare.
0: Il peggioramento, certo.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Quindi anche lì in ottica anche preventiva, negli ultimi anni si è dato molto più spessore e valore anche alla sfera del benessere mentale, che era un'attenzione che magari prima come sistema non avevamo particolarmente, ma lo pensavamo soltanto come a livello di cura e riabilitazione, quando già il danno era fatto. Cioè, adesso invece la psicologia delle cure primarie entra un po' a gamba tesa nell'ottica della prevenzione primaria sostanzialmente, quindi questo è un valore aggiunto, è un altro modo di fare prevenzione, ecco. E poi abbiamo appunto l'ambulatorio delle cronicità, che viene portato avanti dalla nostra, perché ne abbiamo una geriatra che lavora in casa di comunità, dai nostri internisti, che appunto ha l'obiettivo proprio di prendere in carico su segnalazione dei medici curanti. Questo è un percorso che si fa in partnership con loro.
0: Con loro, certo.
1: Gli anziani over 65enne fragili, quindi che hanno una o più comorbidità e che quindi hanno bisogno di un percorso dedicato con gli esperti del settore. E poi infine abbiamo l'ambulatorio vaccinale. Ambulatorio vaccinale, che
0: e
1: è classicamente
0: nel suo campo.
1: Qui siamo sì. Poi in realtà, diciamo, io monitoro anche molti altri servizi del distretto che vi ho citato, quelle delle cure primarie di fatto li supervisiono anche io, perché la mia branca di interesse di fatto spazia dalle vaccinazioni, che è quella un po' con cui è nata, ecco,
0: sì.
1: Anche poi a tutti gli altri servizi di valutazione delle cure primarie, ok. Però sicuramente le vaccinazioni in distretto ci sono sempre state, sebbene abbiano cambiato percorso di riferimento, di fatto si sono sempre erogate all'interno delle sedi distrettuali, ed essendo la casa di comunità la naturale evoluzione del distretto, chiaramente ospita anche le vaccinazioni rivolte chiaramente ai bambini in età evolutiva, ma anche ai pazienti sempre fragili, over 65 anni. Infatti noi siamo in rete proprio con l'altro servizio di cronicità, proprio perché magari ci segnalano dei pazienti da prendere in carico o ci vengono segnalati dagli ospedali pazienti fragili che hanno delle cronicità particolari, per cui devono essere fatte delle vaccinazioni suppletive, aggiuntive o dei richiami.
0: Certo, certo.
1: E infine portiamo avanti anche una volta a settimana l'ambulatorio dei viaggi internazionali,
0: ecco.
1: Che è appunto questo ambulatorio che sostanzialmente serve al viaggiatore che va in giro per il mondo in zone magari a rischio infettivologico, per avere informazioni,
0: conoscere,
1: e avere anche eventualmente delle vaccinazioni che solitamente non fa. E per questo servizio si deve fare una prenotazione centralizzata su Prenota Salute, o tramite direttamente la piattaforma, oppure tramite il numero verde dedicato, attraverso poi un operatore che risponde e che smista il bisogno su tutto il territorio regionale, proprio perché anche in quel caso l'agenda è regionale per il counseling.
0: E si prende l'appuntamento.
1: Esattamente.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo il dottor Francesco Scarpitta di essere stato con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi, a presto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il concistoro, il secondo del suo pontificato. Il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
2: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione. L'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato, sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
7: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
6: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
8: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
10: Orizzonti Magazine, interviste e attualità. radioascoltatori, bentrovati in questo spazio. Quest'oggi vi presenteremo un'altra professione per voce di Danilo Pagano, un professionista del nostro territorio. Qui in studio abbiamo Gabriella Girola, Gigi Volpi, buongiorno anche a voi.
11: Buongiorno
12: a tutti.
11: E la voce la conoscete?
10: Buongiorno.
11: La voce che sta conducendo.
10: Non sta conducendo.
11: È di una certa Praturlon. Ce n'è una sola di Praturlona, non ce ne sono due.
13: No. E Matteo è alla regia.
11: E Matteo alla era la regia, però è sparito.
10: Siamo
11: però
10: senza
11: c'è,
10: regista.
11: C'è.
10: Buongiorno Danilo, ben trovato.
12: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
13: Grazie, fai tu la prima domanda, dai.
10: Danilo, come nasce questa professione?
12: Allora, nasce da un'esigenza familiare sostanzialmente, nel senso che ormai io ho un negozio fisico a Saronno, via Vincenzo Monti, vicino alle Orsoline, dal 2000, per cui diversi anni. Avevo lavorato nel settore a metà degli anni 90 per un mio fornitore attuale, ai tempi svedese, ora belga, e poi avevo cambiato un po' settore, ma sempre settore arredamento. E nel momento in cui, come dicevo prima, per esigenze familiari, mi sono trovato ad avere 3 bambini piccoli, quindi uno di 1 anno e mezzo e 2 gemelli in arrivo, non avevo più tempo e possibilità di stare in giro, o partire alle 6 della mattina e tornare alle 8 per andare in ufficio a opera, o per andare in giro da qualche parte in Italia e stare via qualche giorno, e quindi mi sono dovuto sostanzialmente inventare qualcosa. E dopo tante notti di sonni a guardare il soffitto mi è venuta questa ispirazione, e grazie poi all'aiuto chiaramente delle persone con le quali avevo lavorato precedentemente, avevo ancora mantenuto contatti e buoni rapporti, ho iniziato, e quindi dopo 5 lustri sostanzialmente sono ancora qui.
10: Cavoli, quindi è un lavoro nato dal nulla anche.
12: Sì, è un'attività nata dal nulla praticamente.
13: Dal nulla, però poi lei è diventato un professionista, perché abbiamo avuto modo anche di conoscere la sua attività.
12: Sì.
13: Cioè, come ha fatto a prepararsi poi per fare? Perché se mi metti a fare un parquet, grazie, io non lo so, cioè non saprei.
12: Diciamo che vabbè, io ero abbastanza preparato per quanto riguardava la parte tecnica, perché avevo fatto molti corsi in Italia, all'estero, con i miei precedenti datori di lavoro, per cui i materiali li conoscevo bene. Mi mancava tutta la parte operativa.
13: Sì.
12: E quindi mi sono avvalso di collaboratori che ho tuttora. Ho avuto 2 collaboratori per 18 anni, adesso ne ho altri ormai da 10, che sono 6 persone con le quali lavoro, e professionisti certificati presso l'Associazione Italiana dei Posatori Pavimenti in Legno, quindi comunque figure di professionali di alto livello.
13: Sì, certo.
12: E grazie a loro poi questo meccanismo si è un pochettino messo in moto, no? Perché io la parte teorica la conoscevo bene, la conosco tuttora, la parte tecnica sostanzialmente la conoscevo poco o nulla, e quindi devo ringraziare loro se oggi,
13: certo,
12: riesco ancora a fare questo lavoro, e loro continuano a farlo con me.
13: E quali sono, scusate che faccio questa domanda che mi interessa, perché uno dovrebbe scegliere di mettere il parquet, al di là della bellezza, diciamo, proprio così, dell'arredamento, no? Perché fa arredamento il parquet?
12: Ma perché è un pavimento caldo, oggi poi con le nuove tecnologie ci sono anche pavimenti alternativi, quindi noi facciamo sia pavimenti in legno che pavimenti in laminato nelle VT, che sono comunque pavimenti definiti caldi o morbidi, che danno un aspetto diverso rispetto alle ceramiche,
13: certo,
12: anche se oggi ci sono dei pavimenti meravigliosi secondo me in ceramica, un po' le tendenze, un po' la moda, tante cose, quindi sta diventando un po' un prodotto di nicchia, soprattutto per,
13: sì,
12: una questione di costi.
13: Di costi.
12: E quindi su pavimenti in legno ci sono un po' di difficoltà, i volumi sono chiaramente in contrazione, poi noi siamo il paese della ceramica. I pavimenti alternativi, invece, dicevo, pavimenti laminati o LVT, stanno avendo un'evoluzione abbastanza importante, anche se poi creano altri tipi di problemi. Io tra le altre cose sono perito del tribunale su queste cose, quindi spesso e volentieri vediamo cose che non dovremmo vedere,
13: esatto, esserci.
11: Ecco, tendenzialmente poi il pavimento in legno arriva dal nord Italia, perché è l'abitudine proprio dei paesi nordici di mantenere, proprio per un discorso di temperature, per cui di calore o del genere, di avere soffitti bassi e pavimenti in legno. Almeno questo lo si nota in Norvegia, in Scandinavia, in Svezia, anche al nord della Germania, ecco, per intendersi.
12: I datori di lavoro che avevo precedentemente, cioè i fornitori attuali, erano svedesi e norvegesi.
13: Ecco.
12: Diciamo che un po' il pavimento in legno nasce lì e comunque da noi ci sono, c'è un buon mercato, nel residenziale prevalentemente, perché nel commerciale sì, chiaramente no, anche se dicevo prima i volumi sono in contrazione, però il mercato esiste sempre, è cambiato molto negli ultimi anni, si va verso un prodotto molto più tecnico. O diciamo che in realtà non è proprio così, cioè c'è una quota di mercato di livello molto elevato e una quota di mercato invece di livello più basso. Ci sono molti materiali negli ultimi anni di importazione sul legno, soprattutto dalla Cina, per cui poi lì subentrano altri tipi di ragionamenti, di tante altre soluzioni, però sono mercati differenti. Come in tutte le cose non c'è più il ceto medio, quindi o uno può spendere oppure può spendere poco, e quindi o sceglie pavimenti alternativi o sceglie pavimenti più poveri, e quindi dentro questo mare ti devi un pochettino orientare.
13: Quali sono i legni più, diciamo, più gettonati?
12: Ma è difficile da dire oggi, nel senso che se lei mi dovesse chiedere che cosa si vende, io non lo so, nel senso che tutto e nulla.
13: Tutto.
12: Esatto, dipende dal tipo di casa, di ambientazione. Allora, per quanto riguarda i volumi, a livello europeo l'80% circa è rovere, con tutte le declinazioni possibili e immaginabili. Dopodiché si fanno lavori anche con materiali diversi, magari anche più pregiati, o comunque lavorazioni con il rovere, con tonalità, colori, disegni, quindi è un mercato molto particolare. Il lavoro facile oggi sostanzialmente, non, a meno per quanto mi riguarda, non esiste più, quello semplice. Una volta si facevano le due camerette, oggi esatto, queste cose qui non si fanno più, quindi spesso c'è in mezzo l'architetto, il progettista, e quindi ci sono degli studi
13: anche
12: dietro. Esatto.
11: Ecco, infatti mi ha anticipato la domanda, perché nell'immaginario collettivo il parquet solitamente lo si trovava nelle camere o nella cameretta, no?
12: Sì.
11: Viene utilizzato anche nelle sale,
12: diciamo che o si fa tutto o non si fa nulla. È difficile, cioè le due camere come erano una volta.
11: La sala col parquet è qualcosa di attuale.
12: Sì, assolutamente sì, però se 40 anni fa, come diceva lei, nelle case, soprattutto nei palazzi, no? Si faceva un po' patchwork,
11: sì,
12: 5 locali, 6 materiali diversi,
11: sì, certo,
12: alla fine.
11: Sì,
12: oggi
11: sì,
12: questa
11: sì,
12: cosa non succede più, quindi chi intraprende una strada la segue dall'inizio alla fine.
11: Domanda tecnica, che aiutiamo magari qualche curioso, qualcuno che magari sta ristrutturando, no, non dico nome e cognome, può essere posato sopra la ceramica?
12: Assolutamente sì, bisogna fare delle verifiche preventive, quindi...
11: Ma che vuol dire che vanno abbassate poi le soglie delle porte, tutte
12: allora,
11: queste cose qui?
12: Normalmente...
11: O si trovano degli inciampi?
12: No, ci sono dei pavimenti a basso spessore, quindi comunque è chiaro che se va in sovrapposizione un minimo di dislivello c'è, però ci sono delle soglie di raccordo. Si fa abbastanza spesso, cioè in caso di ristrutturazione o uno fa una ristrutturazione completa, quindi va a rifare massetti e quant'altro, se no si va in sovrapposizione senza particolari problemi, salvo che quello che sta sotto sia idoneo per ricevere il pavimento, quindi ci sono delle verifiche preventive che vanno fatte.
11: Perché comunque cos'è? Un materiale che va incollato?
12: Si possono incollare o si possono appoggiare.
11: Solo un appoggio di incastro?
12: Nel senso che, ecco, vedo che lei ha guardato un po' su internet e ha delle idee ben confuse.
11: No, ho idee confuse, sì, internet no, perché tanto so che non avendo le idee confuse le domande sono più confuse ancora,
12: sì,
11: di conseguenza, però a questo punto quando mi trovo un professionista davanti...
12: Bisogna fare, ripeto, delle verifiche preventive, capire... che cosa bisogna fare, che cosa si può fare soprattutto, e poi lì si apre un mondo. Si può incollare, si può appoggiare, si può mettere in castro meccanico, come diceva lei, si può fare di tutto oggi.
11: E vedete che a questo punto la mia era una domanda per avere una risposta, una consulenza gratuita. A questo punto ce l'ho avuta, sono a posto. Io chiederei magari alla regia di mandare uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare di parquet, questo sconosciuto o conosciuto, non si sa.
12: Sconosciuto.

0: Luigi Volpi suggerisce: per fare un albero ci vuole un
1: fiore.
0: Per fare un parquet?
2: Per fare un parquet ci vuole un albero.
3: Ci vuole un albero.
0: Esatto. E che si ave.
1: Per cui parte tutto dal fiore.
2: Parte tutto dal fiore, perfetto. Esatto.
0: Quindi ci sono.
2: Sì, allora negli anni è cambiata un pochettino la situazione, perché fino a una ventina d'anni fa purtroppo c'era deforestazione ovunque, soprattutto in Sud America. Nei nostri mercati sono arrivati materiali sicuramente difficili da trovare, problematici poi per altre situazioni, ma è arrivato veramente di tutto. Oggi c'è un pochettino più di attenzione, a parte probabilmente materiali che arrivano dalla Cina, e purtroppo su certi tipi di materiale buona parte del mercato lo fanno ancora loro, quindi non sai mai che cosa ti metti in casa a livello di materia prima, dove viene chiaramente
0: di qualità
2: diciamo, di materia prima, di verniciature, di collanti e quant'altro, e quindi il prezzo diventa più basso, ma lì era purtroppo il mercato, no? Che richiede queste cose. Le aziende un po' più strutturate o comunque più grandi lavorano su materiali un po' più certificati, quindi materia prima che arriva da piantagioni facilmente rigenerabili, quindi ci sono delle normative abbastanza restrittive e quindi si cerca di avere un po' più di attenzione per quanto riguarda l'ambiente, anche se poi, ripeto, purtroppo non è sempre così, perché poi si arriva magari a chi fa il nostro mestiere, quindi tu vai a prendere dei materiali più o meno certificati e poi c'è gente che utilizza ancora prodotti per le finiture con i solventi che non si potrebbero più utilizzare, o collanti che contengono percentuali di solventi abbastanza elevati, ma per una semplice questione di costo. Se uno invece vuole lavorare in un certo modo, è chiaro che i costi diventano più elevati, però c'è la possibilità di farlo anche a livello di materiali, cioè non solo di materiali, ma anche a livello di attrezzature che permettono agli operatori di lavorare in un certo modo e totalmente in sicurezza, cioè per non respirare polveri, solventi, certo, e quant'altro. È chiaro che tutta questa cosa poi incide sul costo finale, però le certificazioni secondo me sono importanti.
0: Certo.
2: Esempio banale, quando uno posa un pavimento in legno e lo incolla, la colla sembra per tutti un dettaglio, in realtà non lo è, perché esistono collanti che hanno percentuali, dicevo prima, di solventi abbastanza importanti, collanti che sono totalmente esenti da solventi. La differenza qual è? Che se uno costa 2 l'altro costa 7, e quindi poi sulla ristrutturazione queste cose vanno a incidere. Il cliente deve essere informato, c'è chi dice io ti posso dare soluzione A o B, o chi ti dice io ti do solo la soluzione B, poi vedi tu, insomma.
1: Ma a livello di aggrappante, cioè di qualità di tenuta, identico?
2: Sì, oggi sì, assolutamente sì. Cioè fino a anni fa si usava solo il prodotto che oggi non bisognerebbe più usare, si dovrebbe usare un pochettino meno. Per quanto riguarda poi le colle che dicevo prima, che non hanno magari solventi o comunque caratteristiche particolari, assolutamente sì.
0: Ecco, no, torniamo alla domanda.
3: Va bene, infatti che non avevi.
0: Esatto, io voglio sapere questi alberi, se ci sono dei giardini pieni di questi alberi destinati poi a un futuro perché e dove?
2: E allora, se a Rovere, diciamo che dicevo prima, l'80% circa in Europa è Rovere, no? Per cui Rovere può essere, viene definito normalmente Rovere europeo, può arrivare dalla Slovenia, dalla Slavonia, da alcune zone della Francia. Il Rovere che arriva dalla Cina, purtroppo spesso arrivava anche dalla zona della Siberia ai tempi, no? Quindi da lì non sai mai da dove arriva. In realtà ci sono delle piantagioni molto grandi per cui vengono ripiantumati, a volte vengono tagliati anche abbastanza acerbi, perché comunque la richiesta è elevata. Poi ci sono dei legni un po' più particolari che arrivano o dal sud-est asiatico, tipo il famoso tek, per esempio quello che arriva o arrivava dalla Birmania, ex Myanmar, oggi non c'è più, per cui non viene più definito tek siam, cioè viene definito tek siam, non più tek Burma, perché non c'è, o qualcosa che arriva dall'Africa e lì
0: non c'è perché sono stati,
2: perché hanno fatto disastri inenarrabili e quindi sono legni protetti. Quindi oggi in Birmania non puoi più andare a tagliare neanche un rametto, e quindi tek siam prende tutta quella parte dell'Indonesia e quindi può arrivare dalla Birmania piuttosto che dal Vietnam, insomma, però la pianta è quella. E altri legni invece arrivano dall'Africa, e quindi anche lì,
1: perché per avere una pianta matura quanto tempo bisogna aspettare?
2: Oggi purtroppo le tagliano magari dopo 5-6 anni.
0: Ah, sì, molto giovani.
1: Ma è già considerata matura, no?
2: Sì, dipende dal tipo di legno. Oggi un materiale che viene utilizzato, oggi magari un pochettino meno, ma che è stato utilizzato negli ultimi anni, era bambù. Il bambù è un arbusto, alla fine non è neanche una pianta, esatto, per cui è rapidissima ricrescita. Materiale che arriva dalla Cina, quindi quando arriva a, credo, 15 metri, adesso dico una cosa così un pochettino non sicura al 100% del materiale che io non utilizzo, lo tagliano ma ricresce velocemente. Quindi si fanno tante cose, si prendono tanti materiali e si cerca di creare tanti prodotti differenti.
0: Però,
2: oggi,
0: scusa, con il bambù fanno delle listarelle oppure lo frantumano e poi creano il pezzo?
2: Esatto. Entrambi. Ecco. Sì, puoi fare delle tavole, viene tagliato in sezione, sì. Quindi si creano vari tipi di materiali. Da noi non c'è più un grandissimo mercato in realtà di questo prodotto.
0: Questo genere.
2: No. Poi ci sono, ripeto, i materiali che vengono dall'Africa e lì sapere esattamente come funziona non lo sa nessuno. C'è dei materiali che vengono dal Congo, materiali che arrivano dalla Costa d'Avorio, quindi lì non lo sa nessuno.
1: Per cui il costo è dovuto alla scelta del legno pregiato, per cui il legno massello o invece dal tipo di legno,
2: quindi può essere massello prefinito e poi viene determinato anche da chi fa il manufatto, perché il manufatto che arriva dalla Cina ha un costo, il manufatto che viene fatto in Europa è un altro, quello che viene fatto in Italia è un altro ancora.
1: Noi abbiamo un problema invece, che non è la richiesta del legno, la scelta del legno, ma il tempo sta per scadere. Però è stato interessante, a mio avviso, conoscere questa realtà commerciale.
3: Altre due domande.
1: È finito il tempo, voi avete ragione, abbiamo pochissimi secondi, siamo a 30 secondi.
0: Ti si riaspetta qui in radio per parlare.
3: Bene. Perché dobbiamo parlare anche di manutenzione e di tutto il resto.
2: Va bene,
3: dai.
2: Quando volete,
0: sì.
2: Molto volentieri.
1: Grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie.
4: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
5: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. All'Arena del Teatro Sociale in via Vincenzo Bellini a Como, Macbeth inaugura il Festival Como Città della Musica in Arena dal 30 giugno fino al 6 luglio alle ore 21:30. Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, il Festival animerà la città dal 30 giugno al 12 luglio 2026, con un programma ricco di spettacoli di grande rilievo, ispirati al tema La Luce, tratto dall'opera Macbeth di Giuseppe Verdi. Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo dal vivo. Il festival è un evento che ogni anno trasforma il territorio in un palcoscenico diffuso, capace di intrecciare musica, teatro e arte in un'esperienza unica e coinvolgente. Ad inaugurare il festival sarà proprio Macbeth, nell'ambito della 12ª edizione, con un progetto per la città che vedrà il coinvolgimento degli artisti professionisti e cittadini appassionati di musica nella produzione di un'opera lirica di grande impatto. L'opera andrà in scena nell'Arena del Teatro Sociale con 4 rappresentazioni, giovedì 2, sabato 4 e lunedì 6 luglio alle ore 21:30. Macbeth è un'opera in 4 atti di Giuseppe Verdi, col libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal celebre dramma omonimo di William Shakespeare. È una delle prime opere di Verdi ispirate al teatro shakespeariano e rappresenta un momento di svolta nella sua carriera. La Via del Marmo, la maxi mostra fotografica sul Duomo, proprio davanti al Duomo di Milano in Via Dante, fino all'8 luglio tutto il giorno. Una mostra che ripercorre la storia del Duomo, meglio sui blocchi di marmo utilizzati per la costruzione della cattedrale. È la Via del Marmo, fino all'8 luglio in Via Dante, davanti alla cattedrale. L'iniziativa intende valorizzare, attraverso immagini veramente evocative, il racconto dell'antico tracciato dei blocchi di marmo rosa che da Candoglia giungevano lungo le vie d'acqua sino a Milano, al cantiere del Duomo. Il progetto è stato curato dal consorzio Est Ticino Villoresi con Cammini Metropolitani e la Città Metropolitana di Milano.

Sarà possibile raccogliere e portare a casa un mazzo di lavanda e lasciarsi tentare dalle prelibatezze che si possono trovare nell'azienda agricola Brianzola. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Il nostro solito appuntamento del venerdì in preparazione alla domenica, l'incontro con la pagina di Vangelo che ci accoglierà nelle messe di questa domenica, quinta domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo è il Vangelo di Luca. Siamo all'inizio della corposa sezione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. I versetti immediatamente precedenti a quelli che ascolteremo nelle celebrazioni ci raccontano dell'inizio del viaggio, è quell'immagine di Gesù che indurisce il volto, quel firmavit facem suam che aveva accompagnato qualche anno fa il cammino della nostra diocesi nel sinodo 47esimo. Inizia un viaggio, non proprio un bel inizio. I samaritani non vogliono accogliere Gesù, Giacomo e Giovanni gli chiedono se possono invocare un fuoco che stermini tutti. Insomma, a ridirci che non è facile seguire Gesù e non è facile accogliere il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Le stesse fatiche, le stesse resistenze in qualche modo le ritroviamo nei tre incontri che costituiscono il brano che andremo ad ascoltare. Diciamo subito una cosa: Gesù prende in seria considerazione gli incontri che fa con queste persone, prende in seria considerazione anche le obiezioni, le resistenze, le fatiche di queste persone. Piace pensare che continua a fare così anche con noi, continua a fare così anche con me. Le mie fatiche, i miei dubbi, le mie resistenze, Gesù non le prende con fastidio e non se le lascia neanche scivolare addosso. Le accoglie in tutta la loro portata, in tutta la loro importanza, e ribatte a queste resistenze, ribatte a queste fatiche, offrendo nuovamente una prospettiva di libertà, un possibile cammino di libertà. Quindi non si tratta tanto di una richiesta da parte di Gesù, di un qualcosa da fare. Non dobbiamo leggere questi incontri e le parole di Gesù in questi incontri neanche come l'imposizione di un dovere, ma appunto sono semplicemente l'offerta della possibilità di essere persone sempre più e sempre meglio libere dalle varie schiavitù, dalle varie resistenze. L'altro dettaglio da non perdere di vista, ma in questo chi ha un po' di dimestichezza con il Vangelo di Luca già lo sa, il fatto che questi personaggi non abbiano un nome, sono tre personaggi anonimi, quindi potremmo essere tranquillamente noi. E un'altra cosa bella del modo di raccontare di Luca: non ci viene detto il finale, non ci viene detto se questi poi di fatto si mettono a seguire Gesù o tornano indietro, chi a seppellire il padre, chi alle cose di sempre. Il finale è aperto, quindi chiede a noi di prendere una decisione. Quindi in gioco c'è il no.

andare dietro a Gesù. In gioco c'è la risposta a una domanda: come seguirlo? E allora entriamo nei tre incontri, come sempre in maniera magari un po' superficiale, sicuramente veloce. Cerchiamo di cogliere quello che più può essere utile anche a noi. Primo incontro. Il primo incontro si caratterizza da questa promessa di una sequela piena da parte di questo anonimo: ti seguirò dovunque tu vada. Dovunque. E quel dovunque deve essere però determinato. Non è quello di Gesù andare dovunque. Gesù sta bene, Gesù sa bene dove sta andando. Sta andando a Gerusalemme, sta andando a Gerusalemme per compiervi la sua passione. E questo è importante. Quindi non basta promettere una generica piena disponibilità. È il modo con cui Gesù va a Gerusalemme che fa la differenza, e chi vuole seguirlo deve accettare questo suo modo di andare lì, questo suo modo di mettersi in cammino. Allora, ti seguirò dovunque? No, ma solo, si fa per dire, ti seguirò dove tu stai andando. Questa dovrebbe essere la disponibilità, questa dovrebbe essere anche la nostra affermazione, perché altrimenti se si resta sul generico, magari non stiamo seguendo davvero Gesù, perché noi abbiamo già in mente dove vogliamo andare, no? Allora quel dovunque è dovunque io voglio. Mi verrebbe da dire va dove ti porta il cuore, ma anche qui diamo un contenuto, diamo una meta, diamo un senso a questo andare dove ci porta il cuore. Ecco, Gesù ci chiede questo, non restare sul vago, ma accogliere quello che è il suo modo di andare, quello che è il suo stile con cui va verso Gerusalemme. E così mi sembra di poter leggere la risposta di Gesù. Gesù invita questo personaggio a fare un passo verso la libertà, nel suo caso libertà dalle cose, libertà dal possesso, libertà da tutto ciò che gli dà sicurezza. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno il nido, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi quel tuo dire ti seguirò dovunque deve fare i conti con questa libertà. Libertà da tutto ciò che ti dà sicurezza, da tutto ciò a cui tu hai attaccato la tua sicurezza e che in fin dei conti però ti rende quasi impossibile vivere. È bella l'immagine della tana, del nido. Non sono in sé cattivi o sbagliati, ma se vuoi vivere prima o poi devi uscire dal nido, devi uscire dalla tana. Se vuoi seguire Gesù devi nascere, devi venire fuori, e quindi devi smettere di dipendere dai tuoi bisogni e cominciare ad affidarti ai tuoi desideri. E questa è una differenza bella, importante, che Gesù ci chiede di prendere in considerazione, di considerare seriamente. Ecco, tra il bisogno del piacere e il desiderio della felicità sono chiamato a scegliere il desiderio di felicità. C'è un secondo incontro. Ecco, Gesù chiama una persona a seguire lui. In questo caso è Gesù che chiama, è Gesù che propone. E, mentre il primo incontro si giocava al futuro, qui troviamo il presente. Richiama una certa radicalità, non immediatezza, perché comunque la sequela è un cammino. Per fortuna la sequela è un cammino. Però appunto bisogna camminare. Bisogna mettere i nostri passi dietro ai passi di Gesù, e forse anche noi abbiamo bisogno di questo richiamo alla concretezza del vivere cristiano. Non si va dietro a un'idea, non si va dietro a un programma di vita astratto, si va dietro a una persona e si entra in relazione con questa persona. Ma anche qui Gesù incontra una forma di resistenza. Nel caso del secondo personaggio non è la libertà dalle cose ad essere messa in evidenza, ma la possibilità di vivere in pienezza le relazioni. Se volete, Gesù ci chiede di mettere ordine nelle relazioni, a mettere delle priorità per evitare che finiamo per assolutizzare qualcuno. Nessuno può essere il nostro assoluto e noi non possiamo pretendere di essere l'assoluto di nessuno. Al centro deve esserci lui,
Gesù al centro della relazione con lui. E l'invito è quello di costruire, ecco, relazioni rispettose della libertà dell'altro, relazioni che siano autenticamente libere. E l'unica condizione, mettere prima di tutto l'amore per lui, l'amore per il Signore, e lasciarsi andare, cominciare a camminare, ecco, andargli dietro. Terzo incontro, si sommano le condizioni degli altri due, ti seguirò, prima però, anche qui non situazioni negative, lascia che vada a congedarmi da quelli di casa, diventano negative se vengono assolutizzate. E l'impressione che in questo terzo incontro a essere assolutizzato sia il mondo dell'io, cioè questo legame a ciò che si è fatto, questo legame a ciò che si è. Ma si può andare davvero avanti se si continua a guardare indietro, questa immagine del mettere mano all'aratro e voltarsi indietro, ecco, restare legati a quello che abbiamo fatto, restare legati a quello che siamo diventati. E Gesù invita a tenere fisso lo sguardo su di lui. E non posso dirgli ti seguo Gesù se rimango fisso a guardare indietro invece che guardare lui, non sarei discepolo. Il discepolo di Gesù è uno che non diventerà mai maestro, lo sa, continuerà a restare discepolo, continuerà a restare in cammino, ma non perché è incapace, non perché è ignorante, è perché è consapevole che non si va da nessuna parte se non si tiene lo sguardo fisso su di lui. E per chiudere, un'ultima annotazione. Gesù chiama, ci chiama, e se ci chiama è perché in fin dei conti ha fiducia in noi. Con questi tre incontri Gesù ci sta dicendo di non accontentarci di quello che abbiamo costruito, di non appagarci con quello che anche di buono possiamo aver fatto. Ci invita a non guardare indietro, ma a guardare avanti, guardare verso il futuro. È bello che per questi discepoli guardare il futuro, guardare avanti, vuol dire guardare lui. Ed è ancora più bello sapere che questo vale anche per noi. Solo il guardare Gesù ci apre e ci riapre continuamente il futuro, non il ricordo o l'esaltazione di un bel personaggio, di cose belle dette o fatte, ma uno che ci sta sempre davanti, ci apre la strada, ci guida nel cammino, e questo vuol dire aprirsi al futuro, camminare verso il futuro, possibilmente anche costruire il futuro. E questo augurio allora di buon cammino vi raggiunga, e come sempre a tutti buona giornata e buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi andiamo in Mozambico, dare ali alla speranza, di Suor Giulia Wambui Muia. Nella città di Massinga, capoluogo del distretto omonimo, situato a sud del Mozambico, costellato da villaggi rurali lontani tra loro anche più di 50 chilometri, le missionarie della consolata da alcuni anni accolgono giovani di varie provenienze che desiderano proseguire gli studi. Le missionarie si fanno carico anche delle spese per vitto e alloggio. Alcune ragazze sono aiutate dai genitori con un contributo in denaro o prodotti agricoli. Le giovani che frequentano la scuola governativa di Massinga sono 6. Terminate le lezioni tornano e seguono gli orari del centro, aiutano nei lavori casalinghi, nell'orto e ritagliano del tempo per lo studio. Altri 5 giovani studiano a Maxixe, considerata la capitale economica della provincia. Le giovani si gestiscono autonomamente. Alcune frequentano i corsi al mattino e altre il pomeriggio, perciò si alternano nelle faccende di casa, pulizie, preparazione del pranzo e riservano del tempo da dedicare allo studio. Dopo un'esperienza di lunghi anni, possiamo affermare che le giovani si impegnano nello studio. Da parte nostra, fin dall'inizio, spieghiamo loro l'importanza dell'educazione e sottolineiamo che la condizione per proseguire gli studi con il nostro sostegno è quella di essere promosse ogni anno e veramente ce la mettono tutta. Terminato l'anno scolastico, le ragazze non tornano nei loro villaggi. Il costo dei viaggi è molto caro, perciò rimangono nel centro di Massinga, dove, per contribuire alla spesa degli studi, si impegnano in vari lavori. Le giovani amano partecipare attivamente con canti e danze alle feste del nostro istituto, creando così un clima di famiglia. Il momento in cui si ritrovano diventa un'opportunità per ricordare tutti coloro che oltre i confini del Mozambico sostengono le spese dei loro studi attraverso il progetto Massinga, accoglienza delle giovani dello studentato, che mette le ali alle speranze ad un gruppetto di ragazze.

La lezione dei giapponesi che ripuliscono lo stadio quando finisce la partita. Lo hanno fatto ancora, lo fanno sempre, quella dei tifosi del Giappone che a fine partita raccolgono i rifiuti da loro stessi lasciati sugli spalti durante la partita contro l'Olanda e forse l'immagine televisiva più bella di questo mondiale di calcio e per altri versi sta producendo perplessità in quantità industriali. Le borse blu che hanno utilizzato per portare via bicchieri cartacei sono le stesse che hanno sventolato come bandiere durante l'incontro. Perché lo fanno? Per una questione di rispetto, hanno risposto. Abbiamo trovato gli spalti puliti e puliti li abbiamo lasciati. Siamo onorati di essere qui, non siamo abituati a sporcare in casa altrui e andarcene. Fanno la stessa cosa anche i giocatori negli spogliatoi, ormai è quasi un rito. E la cosa paradossale è che non fa quasi più notizia. Sono abituati a mettere tutto in ordine e a non lasciare un solo pezzo di carta in terra, anzi, uno sì, ma sul tavolo. Ed è un bigliettino per dire grazie. Fanno così i giapponesi. E quella nazionale assomiglia proprio a un mondo migliore. Un mondo possibile qui sulla terra dei feroci, dei maleducati e dei fanatici. Già in campo, durante le partite giocate, quasi sempre benissimo erano stati bravi. Gente seria, che fa le cose per bene, che corre e si difende, ognuno nel proprio ruolo. E mai un colpo duro, senza motivo, mai una protesta insensata, mai una sceneggiata cialtrona, perché loro sono giapponesi. Non vinceranno mai il mondiale, ma è poi così importante? Che bello allora se potessimo essere giapponesi anche noi, anche solo per mezz'ora al giorno, anche solo per un quarto d'ora, per 10 minuti. Se sapessimo dire grazie, se riuscissimo a essere concreti e seri, appassionati ma non fanatici, se fossimo capaci di accettare un verdetto anche doloroso, in famiglia, al lavoro, nello sport, se sapessimo lasciare pulito dove sporchiamo, per terra ma non solo. Se fossimo diversi. Questione di stile? Si fa presto a dire stile e lo si confonde quasi sempre con la forma, con l'aspetto o l'eleganza dei gesti. Si capisce che di materiale siamo fatti gli uomini e il materiale dei giocatori giapponesi e dei loro tifosi deve essere davvero speciale. Forse è lo stesso che ha permesso a questo grande, remoto e fiero popolo di risollevarsi da 2 bombe atomiche e diventare un colosso e per certi versi un esempio. A volte ci sembrano alieni, lost in translation, ma è solo perché le parole giuste le abbiamo smarrite noi. Faceva tenerezza vedere raccattare i rifiuti sorridendo, ma quanto sarebbe bello nel fondo delle nostre sciocche nevrosi ispirarci a loro. Bastano pochi minuti al giorno, un piccolo pensiero, una parola detta o non detta, perché lo stile è quello non dire, quando è più importante tacere. E non si vince il mondo così, ma forse un poco lo si cambia, o almeno lo si pulisce.

leggiamo l'omaggio alla missionaria patrona dei migranti, che a Lodi il Papa dice: nata qui, morì nella mia Chicago. E chi è? Madre Cabrini. Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale, nel 1917. Nell'esordio c'è già tutto. A fine giornata Leone XIV raggiunge la basilica intitolata alla religiosa, che ne custodisce il cuore come reliquia, ed è subito evidente che la seconda tappa del suo primo viaggio al nord non è un epilogo secondario della visita ad Agostino. Se guardiamo al mondo di oggi, che cosa dobbiamo dire? Il fenomeno migratorio è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci: se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? Giorni fa il New York Times, nell'annunciare l'omaggio a Madre Cabrini, ne faceva il ritratto e notava una certa affinità che con Prevost, il Papa di Chicago, che ha scelto di essere missionario per 20 anni in Perù, fino a prendere la cittadinanza del paese, proprio come fece la missionaria italiana che attraversò l'Atlantico e sbarcò a New York nel 1889. Era nata nel 1850 come Madre Francesca, ma da religiosa scelse il nome Francesca Saverio. E non era un refuso. Il suo modello era Francesco Saverio, primo missionario gesuita in Oriente, come lui avrebbe voluto andare in Cina. Già in Italia aveva fondato il primo nucleo delle suore missionarie del Sacro Cuore. Un altro futuro santo, il vescovo Giovanni Battista Scalabrini, aveva appena pubblicato Le migrazioni italiane in America, un quadro drammatico, e le suggerì di andare a New York. A convincerla fu Leone XIII, proprio il pontefice del quale Prevost ha scelto il nome, non a Oriente Cabrini, ma a Occidente. I migranti non avevano scuole né copertura sanitaria e lei in poco più di 20 anni attraversò l'Atlantico 28 volte e tra America del Nord, del Sud ed Europa fondò 67 scuole, orfanotrofi, ospedali. Lei stessa morì il 22 dicembre 1917 nell'ospedale per immigrati che aveva costruito a Chicago. Parlando di Madre Cabrini, Prevost ha richiamato anche il magistero del predecessore. Che cosa le avrebbe chiesto un papa come Francesco, il quale, figlio di emigrati italiani, ha fatto del servizio ai migranti uno dei punti chiave del suo pontificato? Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana con altri argomenti che sono tratti da Avvenire, Andare alle genti della Consolata e De Avvenire ancora.

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, sotto i portici sfrecciano bici e monopattini. Saronno, ferrovie nord contro gli odori molesti. Nel saronnese, borse e valigie rubate ritornano ai proprietari. Caronno per Tusella, i malviventi presi al lazzo. Un saluto cordiale a tutti voi e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Gian Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

0: saranno basta bici e monopattini sotto i portici. La protesta arriva sia da alcuni degli esercenti che dai clienti dei bar del centro. Per cercare di evitare il ripetersi continuo degli stessi problemi, c'è quindi l'intenzione di disporre maggiori controlli da parte della polizia locale, organizzando dei pattugliamenti anche in borghese. A essere investiti, fortunatamente senza gravi conseguenze, sono stati qualche volta sia camerieri che i passanti. È un problema che si è posto già da tempo, ma le cose stanno peggiorando, in quanto alle bici si sono adesso aggiunti pure i monopattini, si lamentano alcuni degli esercenti. Una situazione che non riguarderebbe soltanto la zona dei portici. Ciclisti e monopattini pare arrivino infatti radenti pure agli ingressi di bar e negozi. Il comune ha qualche tempo fa promosso un'articolata campagna di sensibilizzazione e informativa riguardo in particolare al corretto utilizzo dei monopattini in città, posizionando diversi manifesti schematici per spiegare e ricordare come si usano i monopattini. Altri sono stati posti nelle diverse bacheche comunali. La zona del centro, ma non solo, l'obiettivo è di sensibilizzare i ciclisti e chi usa i monopattini a fare la massima attenzione nel rispettare le regole per garantire sia la propria che l'altrui sicurezza.
1: Saronno. Comune in prima linea contro le molestie olfattive, prosegue l'attività dell'amministrazione comunale per affrontare il problema dei cattivi odori segnalato negli ultimi mesi da numerosi cittadini nella zona sud della città. Nell'ambito delle azioni avviate, Ferrovie Nord ha completato l'intervento richiesto dal Comune e mirato a delimitare l'area di propria competenza, già interessata da un'ordinanza della Polizia Locale che vietava la fermata dei camion diretti ad aziende della zona, un provvedimento che fa seguito anche alle numerose segnalazioni raccolte dall'amministrazione civica e dagli accertamenti effettuati, dai quali è emerso come il divieto di sosta venisse frequentemente disatteso da parte degli autisti dei mezzi pesanti, compromettendo l'efficacia dell'ordinanza stessa. La soluzione adottata consiste nell'installazione di una delimitazione fisica dell'area, studiata per impedire la sosta dei camion senza compromettere la sicurezza della circolazione. L'intento è quello di evitare che i mezzi pesanti fermi in sosta dove non dovrebbero, con carichi di materiale vario da riciclare. Possono essere tra le cause degli odori molesti lamentate a più riprese dai residenti in zona. Il tema dei cattivi odori continua a essere seguito con grande attenzione dall'amministrazione, sottolinea il neo assessore alla transizione ecologica Francesca Ruffini. Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che stiamo portando avanti insieme agli enti competenti per cercare di ridurre i disagi segnalati dai cittadini. L'auspicio è naturalmente che i provvedimenti presi possano contribuire a ovviare progressivamente a disagi che sono stati oggetto di ripetute lamentele e richieste di intervento da parte della cittadinanza.
0: Saronnese. Raffica di borse, marsupi e valigie riconsegnati ai proprietari, rubati dai veicoli soprattutto davanti ai ristoranti spaccando i vetri, sono stati poi abbandonati sui cigli delle strade e nei campi. Gli agenti del consorzio di Origio Boldo Cislago ne hanno recuperati parecchi in tutte e tre i comuni, segno di quanto la piaga dei topi d'auto sia ormai diffusa nel Saronnese. Ma non si tratta solo di effrazioni di macchine, sono in azione anche i truffatori che prendono di mira le vetture nei supermercati, svaligiando gli abitacoli dopo aver distratto i proprietari. Così in questi giorni la polizia locale consorziata si trova a fare conti con una serie di ritrovamenti che racconta, meglio di qualsiasi denuncia, un fenomeno ormai abituale. Borse, valigie e zaini spuntano ai margini delle strade, nei parcheggi dei ristoranti o tra l'erba dei campi, abbandonati dopo furti messi a segno con rapidità e facendo più danni che altro. Gli uffici della polizia locale in queste settimane si sono trasformati in un punto di raccolta improvvisato, dove si accumulano gli effetti personali recuperati, ognuno con la sua piccola storia di disattenzione e sfortuna. In gran parte trovati i documenti vengono riconsegnati al legittimo proprietario, i restanti rimangono in attesa che vengano a reclamarli.
1: Caronno Pertusella. A Caronno Pertusella niente taser, piuttosto si userà il Bolauf Wrap, un lazzo di contenimento non letale che alcune polizie locali italiane stanno adottando per immobilizzare una persona a distanza senza usare forza fisica. Il comando dei vigili è in attesa dell'ultimo modello che entrerà nella dotazione degli agenti grazie al cofinanziamento erogato aggiudicandosi l'ultimo bando della regione per la sicurezza. Il Bolauf Wrap è una specie di lazzo tecnologico, una piccola pistola che lancia un lancio di lungo circa 2,5 metri, dotato di micro ancorette all'estremità, spiega la comandante Elisabetta Cicolella. Il filo, sparato a circa 160 metri, si avvolge attorno alle gambe o al busto della persona, bloccandone i movimenti senza provocare dolore o scariche elettriche. Il Bolauf Wrap si potrà usare per evitare la colluttazione con individui in stato di agitazione che tentano la fuga, che non collaborano ma non sono armati. L'obiettivo è ridurre i rischi sia per gli agenti sia per la persona fermata. Si continua a investire sulla sicurezza. Hanno preso il via anche le ronde serali, pattugliamenti delle strade che vengono svolti a sorpresa fino alle 23:30, che dureranno sino alla fine di settembre. Controlliamo soprattutto le piazze, la zona antistante alla stazione, quella dove ci sono più lamentele per la presenza di persone moleste, riferisce la comandante. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea e Valeria alla lettura, con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno del Saronnese. Ai microfoni Igea e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, la farmacia Dante, via Dante Righieri 13, telefono 02 962 068 732.
1: Saronno, comunicato. Lunedì 29 giugno 2026 tutti gli uffici del comune, i servizi demografici e gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenza e informazione generale potrai tornare a contattare gli uffici di Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. Ancora si avvisano i gentili utenti che gli sportelli di Via Roma 16-18 resteranno chiusi al pubblico lunedì 29 giugno per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, come detto.
0: Saronno, venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno famosi.
1: Sempre Saronno, dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23, presso la piazza Mendola, zona Matteotti, quadrato rosso, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana e poi il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
0: Saronno, sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città.
1: Fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco e la Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17.
0: Saronno, Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, l'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale.
1: Saronno, sabato 27 giugno alle ore 17, presso Villa Gianetti, concerto finale della stagione lirico-concertistica dell'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta.
0: Saronno, Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, Parrocchia Prepositurale, domenica 28 giugno, ore 10.30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: Saronno, martedì 30 giugno, ore 20.30, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consiliare, dottor Agostino Vanelli, piazza Santuario 7.
0: Saronno, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso il fabbricato 2 Viale Amendola, scambio tra Cultura Ecuador e Columbia.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 27 giugno. Alle ore 9, Buona giornata con Gigi, e a seguire Orizzonti Magazine. Alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario a cura di Chiara e Aldo. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Antonella, il dottor Marco Cazzola, fisiatra. Alle ore 11.05 e 19.40 Il Punto, Gianni Agostino, ospitano Simone Galli, consigliere comunale. Alle ore 11.30 nel Blu Dipinto di Blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal fare al sire, Bialisi, in buone mani. Parliamo di soldi e in soldoni, e in arrivo molti altri podcast.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

frutto del caso. Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fa la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Classifiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: La nostra bella sigla delle classifiche che vi ricordo vi accompagnerà non solo in questo venerdì ma anche domani sabato e domenica nell'appuntamento speciale di un'ora con le classifiche del weekend. Ben ritrovati da Max Occhiato, questo è l'appuntamento di questo venerdì 26 giugno, vediamo cosa è cambiato rispetto a 7 giorni fa, ma è in continuo movimento la classifica speciale che vi raccontiamo oggi, che è quella che ogni tanto andiamo a guardare, andiamo a curiosare all'interno per capire se ci sono ancora canzoni del passato che resistono, perché sapete che in questa classifica, quella di Amazon Music, ci sono canzoni che risalgono anche al Festival di Sanremo dello scorso anno, comunque canzoni che sono ritornate in auge in questo periodo che fanno parte della top 10 o della top 20, e in realtà noi 25 posizioni di classifica vi raccontiamo direttamente da quelli che sono i migliori brani su Amazon Music e anche i più ascoltati e scaricati dell'ultima settimana. Iniziando dalla numero 25 ci sono Tutti i colori del mondo all'interno di questa canzone che è l'inno ufficiale degli ultimi mondiali di calcio in corso, e l'inno fatto ancora una volta da Shakira dopo l'esperienza molto fortunata tra l'altro di qualche anno fa con Waka Waka, insieme a Burna Boy. Numero 25 nella classifica di Amazon Music c'è Dai Dai.
0: La musica

Abbiamo aperto ufficialmente la classifica di Amazon Music, che ogni tanto andiamo a recuperare per vedere qual è la situazione delle canzoni più ascoltate e anche scaricate in streaming. Alla numero 25 un nuovo ingresso per quanto riguarda le canzoni del momento, la musica travolgente di Shakira e Burna Boy con Dai Dai, l'inno di questi nuovi mondiali di calcio. Andiamo alla numero 24, dove troviamo Saif con l'ultimo successo estivo dal titolo Buona Domenica, mentre al numero 23 Flamenco Paranoia e la nuova canzone di Samurai J, che troviamo in nuova entrata in questa posizione. La numero 22 per Madame e Marrakesh con Volevo Capire Come Marrakesh, mentre al numero 21 andiamo ad ascoltare quello che è un duetto arrivato proprio in corsa nelle ultime settimane. Non parliamo ovviamente del grande successo di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, tanto atteso, che stiamo ascoltando anche in questo periodo, ma facciamo un passo indietro di qualche giorno, quando è uscita questa bellissima canzone che è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di Canto d'amore con Marco Mengoni e lei è Angelina Mango, nuova entrata al numero 21 di Amazon Music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed è di fatto una classifica con molti salti temporali, tante canzoni nuove, come ad esempio quella di Shakira con cui abbiamo inaugurato la chart, la numero 25, nuova entrata anche questa, la numero 21 di questa chart, direttamente in rete, dove troviamo il nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, appena ascoltati alla numero 21 per l'appunto. Numero 20 per i Pinguini Tattici Nucleari, e qui ritorniamo all'alba dei tempi, devo dire tanti anni, alcuni anni, non tantissimi, sono passati dalla canzone Pastello Bianco, che troviamo in risalita addirittura dall'album Aya dei Pinguini Tattici Nucleari, alla posizione numero 20. Posizione numero 19 per un'altra canzone che abbiamo nominato spesso quest'anno, una stagione molto ricca di successi per le Antrix. Voi direte, chi sono le Antrix? È una band virtuale, quindi non avrete mai modo di stringere la mano a queste protagoniste della musica internazionale, perché sono create direttamente dal computer, quindi sono fittizie, sono create con l'intelligenza artificiale, ed è un gruppo che ha vinto l'Oscar, pensate un po', con questa canzone dal titolo Golden, direttamente da Demon Hunters, il film pluripremiato quest'anno agli Oscar anche come miglior film d'animazione. Saliamo di un gradino alla numero 18, ritroviamo questa canzone in posizione stabile ormai da mesi, da quando qualcuno l'ha rispolverata su TikTok, è diventata un nuovo fenomeno virale, tanto che molti la utilizzano come colonna sonora appunto per i propri video, anche quelli brevi. È la rinascita di una vera canzone del passato, di una vera e propria canzone del passato di Emma, dal titolo L'amore non mi basta, che ascoltiamo oggi nella chart di Amazon Music alla numero 18.
0: Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale.

Posizione numero 18 questa settimana per la canzone di Emma, L'amore non mi basta, che ritorna dal passato, ma sicuramente rimane una delle canzoni di Emma del suo repertorio, tra le più famose e anche tra le più apprezzate per tutti i motivi che vi ho raccontato prima. L'abbiamo trovata in questa posizione di classifica, dove vi stiamo raccontando in questo venerdì pomeriggio la classifica aggiornata di Amazon Music. Voi direte: come aggiornata? Abbiamo parlato di Pinguini Tattici con Pastello Bianco, abbiamo parlato anche di Golden, la canzone delle Antrix, che più o meno è anche recente. Ebbene sì, perché è tutto un mix anche di canzoni dal passato in quello che è il gradimento di chi va su Amazon Music a scaricare, ad ascoltare la propria o le proprie canzoni preferite. In questo caso è la chart dei migliori brani su Amazon Music di questa settimana. Al numero 17 troviamo Hello di Samurai J e Vito Salamanca, mentre al numero 16 ritornano i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali per questa canzone che risale proprio allo scorso anno, dal titolo Bottiglie Vuote. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 15, occupata da Stupida Sfortuna, la nuova canzone, anzi la canzone sanremese di Fulminacci, perché la nuova è Maledetto Me. Intanto ascoltiamo Fulminacci al numero 15.

0: Ed è stata una continua escalation di grandi successi anche per questo giovane protagonista della scena italiana, ovvero Fulminacci e anche Calcinacci, che può essere anche il titolo molto originale, anzi lo è, del suo album. E dopo la consacrazione progressiva degli ultimi anni, anche Palazzetti e il ritorno al Festival di Sanremo con questa stupida sfortuna, Fulminacci poteva scegliere la strada e la conferma definitiva, e quindi ha riconfermato il cantautorato pop sempre più rifinito. Invece ha deciso di fermarsi, diciamo, tra le macerie, perché già il titolo suggerisce una direzione precisa: Calcinacci, non raccontare ciò che è stato ricostruito ma ciò che rimane dopo il crollo. I calcinacci appunto sono i resti di qualcosa che non esiste più, ma anche il primo segnale che una trasformazione, una rinascita è avvenuta, e quindi è avvenuta anche per lui, che in questo periodo stiamo ascoltando, lo ricordiamo, anche con Maledetto Me, la sua canzone per l'estate. Stupida sfortuna dall'ultimo Festival di Sanremo, e di Fulminacci invece al numero 15, appena ascoltata nella classifica di oggi di Blue 2000, che vi racconta l'universo di Amazon Music. Al numero 14 ritorna un'altra protagonista dell'ultimo festival, ovvero Dito nella Piaga, che è uscita anche con un nuovo singolo direttamente dal suo ultimo album Miss Italia, dal titolo Businessman. Allora, io ho ascoltato la canzone, effettivamente è una reprise di quello che fastidio, fin dalla base, dal sound, che ci ricorda molto la canzone che ha presentato a Sanremo. L'annuncio di questa nuova posizione di questo businessman riprende, porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo e le trasforma in questa caricatura ironica che sta già generando curiosità e interazioni, soprattutto sui social. Dito nella Piaga, l'ascoltiamo con la canzone di Sanremo, per l'appunto al numero 14 c'è Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, la canzone con cui Dito nella piaga si è classificata in zona podio al numero 3 all'ultimo festival di Sanremo, e la ritroviamo questa settimana nella chart di Amazon alla numero 14. Saliamo di un gradino dove troviamo una delle canzoni di Achille Lauro presenti in questa classifica ed è alla numero 13, si intitola Amor. Stanotte per te.

Stiamo scalando la classifica di oggi su In Blue 2000, dalla numero 25 alla numero 1, quella di Amazon Music, con i brani preferiti, i migliori brani su Amazon Music degli ultimi 7 giorni, dove ricompare una delle ballad romantiche di Achille Lauro, numero 13, dal titolo Amor. Andiamo alla 12 e ci fa ritornare addirittura di un anno fa, con la pubblicazione di questo album di Cesare Cremonini, con Ora che non ho più te, una delle sue canzoni più famose che ha avuto maggior successo. A proposito di Cremonini, ha omaggiato anche Freddie Mercury con una camicia dell'ultimo concerto dei Queen per la chiusura del suo tour dopo i sold out di Roma, Milano e Imola. Ad attendere Cremonini sul palco della Visarno Arena 600.000 fan, quindi un grande record di pubblico. Ovviamente non è un semplice dettaglio dunque, ma un omaggio vero e proprio, quello che sta circolando in rete con questa citazione di un'immagine diventata iconica per Cremonini, che ha definito la fine di questo tour come la chiusura di un capitolo, l'inizio di uno nuovo, e questo richiamo sembra racchiudere perfettamente il significato del momento, con l'omaggio addirittura a un mostro sacro come Freddie Mercury. Lo ascoltiamo, Cesare Cremonini, con Ora che non ho più te, alla numero 12.

0: Auguriamo buon pomeriggio su Blu 2000 anche a Laura e a Stefano, due degli amici che ci hanno raggiunto attraverso la mail, la ricordiamo, diretta a radioinblu.it, anche per comunicarci quali sono magari le canzoni più scaricate su Amazon se usufruite di questo servizio online per insomma godere della vostra buona musica. E ad esempio uno dei nostri amici ci ha detto che le canzoni di Achille Lauro vanno per la maggiore nella sua playlist. Grazie davvero, continuate a scriverci, a condividere con voi, tra voi, anche con noi, le vostre emozioni musicali. Saliamo di un gradino dopo Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. Al numero 11 troviamo la seconda canzone presente nella chart di Achille Lauro, ovvero Perdutamente. Saliamo addirittura alla 10, dove ci aspetta Ultimo, questo è il suo nuovo singolo dal titolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tra le tante new entry dell'ultima settimana, anche questa canzone di Ultimo, numero 10, nuova entrata dal titolo Romantica. Al numero 9 resiste il vincitore dell'ultimo Sanremo, nonché grande protagonista e quinto classificato all'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci, numero 9 con Per Sempre Sì. Saliamo alle 8, anche in questo caso c'è una new entry tra le più scaricate, tra le più ascoltate degli ultimi 7 giorni, anche Buon Vento di Jovanotti Alfa. E a proposito di Jovanotti, parliamo di lui perché il 5 settembre sul palco del Summer Party 2026 ci saranno anche guest star a sorpresa, perché lui ha svelato nelle ultime ore la lineup ufficiale della tappa proprio del 5 settembre a Napoli, ippodromo di Agnano, del Jova Summer Party 2026. Tra gli ospiti anche un personaggio sorpresa che aprirà la serata con alcune delle sue canzoni più importanti, che accompagnerà appunto Lorenzo sul palco. Ad affiancarli sul palco saliranno già confermati Parisi, Patagarri, Enzo Avitabile, Black Tarantella Band, Brass Band, Antonio e Walter Ricci, insieme a tanti altri ospiti a sorprese, poi un insieme di artisti e sonorità ovviamente diverse, come piace a Jovanotti, dal pop all'elettronica, che renderà questa tappa di Napoli veramente una grande festa aperta a tutti nel pieno stile Jova. E quindi Jovanotti non è da solo in questo caso, c'è Alfa, Buon Vento alla posizione numero 8.

0: Abbiamo incontrato sul nostro cammino una nuova entrata nella chart di Amazon Music, ovvero questa canzone nuova Buon Vento di Jovanotti Alfa, che è in posizione nuova entrata alla numero 8. Alla numero 7, beh, vi abbiamo parlato di personaggi del passato, addirittura del penultimo Festival di Sanremo, con Valor da Nostalgia, la canzone che ha vinto il festival lo scorso anno. Posizione numero 7 questa settimana per Olly e Giuli. Ritroviamo Olly e Giuli alla numero 6 con un'altra canzone decisamente più recente rispetto a quella di Sanremo. Il titolo è Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla top 5 per questo venerdì pomeriggio. Ancora buon 26 giugno a tutti voi su In Blue 2000, la classifica che è un po' il resoconto di quello che preferiscono gli italiani tra passato, presente e forse anche un pizzico di futuro nelle sonorità che stiamo ascoltando all'interno della classifica di Amazon Music dei migliori della settimana. Al numero 6 Olly e Giulia, anche se questa canzone è datata, comunque continua a riscuotere grande successo dal titolo Questa Domenica. Entriamo nella top 5, dove al numero 5 ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: su.
1: Decisamente tra le canzoni più belle di quest'estate 2026, Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. L'abbiamo ascoltata alla posizione numero 5 nella chart di Amazon Music. Posizione numero 4 invece per Serena Brancale, Levante e Delia. Questa è Al mio paese. Mi sento

Siamo vicini alla zona del podio, alla numero 4 al mio paese di Serena Brancale, Levante Delia, canzone che non ha certo bisogno di ulteriori particolari, dettagli o presentazioni, mentre al numero 3, l'ascolteremo tra poco, si può dire il vincitore morale di questa classifica perché è presente con più brani, tra cui anche l'ultima Buona Domenica alla numero 24. Intanto vi dico che alla numero 2 c'è Fred De Palma con Anita con La Testa Gira. Numero 1, incredibile ma vero, mantiene la sua posizione stabile da diversi mesi dopo Sanremo con Ossessione, Samurai J, che occupa la vetta della classifica di Amazon. Ma noi ritorniamo alla posizione numero 3 per parlare di un giovane dalle belle speranze, già una conferma, lui spontaneo, sincero, diretto in occasione anche di un ciclo di incontri, cantautori, pop e rap a Palazzo Ducale a Genova, ha raccontato se stesso con spontaneità alla presenza di molti fan che lo seguono da tempo, che lo hanno scoperto e anche hanno tifato per lui all'ultimo festival di Sanremo. Nel suo dialogo ha detto che insomma gli piacerebbe tornare a studiare per capire il mondo. Parliamo di Saif con la sua canzone che ha portato al Festival di Sanremo, con cui si è classificato alla posizione numero 2 e che invece in questo caso è la terza posizione della chart di Amazon Music. Saif con Tu mi piaci tanto. Ricordiamo alla numero 2 La Testa Gira di Fred De Palma e Anita, mentre al numero 1 rimane stabile da mesi dopo Sanremo Ossessione, la canzone di Samurai J. Chiudiamo l'appuntamento di questo pomeriggio con le classifiche di Blue 2000. Vi ricordo l'appuntamento del weekend ancora con le classifiche di un'ora in cui riassumeremo tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato nell'arco di questa settimana. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rientri?

0: vinto!
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei 5 continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E quante parole, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo a venerdì 26, ma soprattutto con la testa siamo in vacanza tutti quanti. Oggi ultima puntata, finale di stagione, chiusura del palinsesto invernale. Vediamoci poi quando ci saluteremo. Iniziamo guardando a un altro 26 giugno, a New York, 1819. Immaginate la scena, no? Con le carrozze in giro, cavalli, con tutto quello che comporta, polvere d'estate, fango impraticabile d'inverno. Quindi muoversi non è proprio semplice, no? È un lusso per pochi o una condanna a camminare, ecco, per tutti gli, per la maggior parte delle persone. E in mezzo a questo caos c'è questo tizio, si chiama William Krantz, che va a depositare un brevetto che sulla carta sembra quasi o una follia, per dirci questo è matto, oppure un giocattolo per persone un po' eccentriche, capito? Una macchina per correre da seduti. Adesso non dobbiamo pensare alla bicicletta che abbiamo in mente oggi, no? Con la catena, le marce, i rapporti, i freni, no? Quella roba lì che brevettava il signor Krantz era poco più di un trespolo di legno con le ruote, cioè dovevi spingerti con i piedi per terra. Eppure c'era già tutta la forza visionaria, no? Moltiplicare la forza dell'uomo attraverso un oggetto di design, trovare un modo per farti andare più veloce del tuo stesso passo, ma senza dipendere da un animale a cui bisognava dare da mangiare, bisognava mantenerlo, o da una macchina a vapore che sputava fumo, no? Era l'inizio dell'efficienza cinetica, un gesto di emancipazione meccanica, proprio una piccola rivoluzione che non faceva rumore se non quello delle ruote, capito? Sulla strada, se si può chiamare strada. Poi la bici ha fatto quello che tutte le idee buone fanno, no? È cambiata, si è adattata, è evoluta, ha attraversato guerre, mode, crisi energetiche, boom economici, ha portato gli operai in fabbrica, ha portato i postini nei quartieri, ha portato i ragazzi a scuola, no? Ha portato gli innamorati agli appuntamenti, è stata sport, lavoro, fuga, ritorno anche. E ogni volta che sembrava superata, no? Sostituita da qualcosa di più veloce, di più potente, di più moderno, la bicicletta tornava, ostinata, essenziale. E c'è qualcosa di poetico quasi nel fatto che un'invenzione così elementare come la bicicletta abbia attraversato due secoli di rivoluzioni industriali, l'era del petrolio, l'avvento dell'elettronica, ultimamente l'intelligenza artificiale, per poi tornare ad essere oggi la risposta più d'avanguardia che abbiamo ai problemi del pianeta. Oggi nelle città che provano a respirare nonostante il traffico e lo smog, la bicicletta è diventata una specie di cartina tornasole, perché dove le persone usano la bicicletta, allora vuol dire che la città sta cambiando davvero, se non che è già cambiata, che è già pronta. E non è soltanto una questione di piste ciclabili o di monopattini, no? È proprio un cambio di mentalità, perché la bicicletta ti obbliga a guardare le buche, i marciapiedi stretti, i semafori pensati soltanto per le macchine, distanze che non sono più attraversare, no? Devo andare dal punto A al punto B, ma è proprio qualcosa da vivere, perché guardiamoci intorno, per decenni abbiamo costruito le nostre città a misura di macchina, di motore. Abbiamo allargato le strade, abbiamo aperto quartieri, no? Penso a Roma, insomma, Via della Conciliazione, per esempio, costruita proprio perché Mussolini potesse sfilare con le sue truppe. Comunque, abbiamo sacrificato lo spazio vitale per fare spazio a ferro di automobili che nella maggior parte dei casi spostano una persona alla volta per pochi chilometri, no? E poi con tutto il traffico che riconsegue. Abbiamo scambiato l'idea della velocità con l'immobilità di tutti i giorni, capito? Quelle macchine che dovevano portarci veloci, invece veloci ci portano. Scegliere la bicicletta nel contesto urbano di oggi non è più soltanto una questione economica, e non è nemmeno quella narrazione un po' retorica del buon ecologista, no? Che fa il sacrificio per il pianeta. È proprio un atto di riappropriazione del tempo, per esempio, cioè decidere che il tempo della nostra giornata ha un valore diverso, che non vogliamo passarlo a guardare un paraurti davanti, no? Accumulando stress, magari con la radio accesa un pochino meno. Però quando una città decide di investire sulle due ruote, ma sul serio, togliendo spazio fisico alle macchine per darlo alle persone, cambia proprio l'idea, la vivibilità di quella città, cambia il rumore di fondo dei quartieri, cioè dal rumore del rombo delle macchine, no? Diventa un brusio più sottile di voci che parlano, capito? Cambia il commercio di prossimità, perché se vai a 30 all'ora in un negozio dentro la macchina, cioè non ti guardi neanche intorno, no? Se pedali invece ti fermi, compri, parli, cioè la bicicletta ti restituisce il tempo, ma non come concetto filosofico, proprio come sensazione fisica. Pedali, respiri, ti accorgi del vento, capito? Soprattutto in una giornata calda come questa, ti accorgi della luce, del ritmo della strada. Mobilità sì, ma anche proprio un modo di stare al mondo. E la bicicletta resta qui, a distanza di vedi quanti anni, no? Mille volte data per morta, mille volte ancora qui resuscitata, con questa tecnologia minima e perfetta a ricordarci che tutto sommato non serve sempre complicare per innovare, perché il cambio di paradigma è togliere, sottrarre, levare il superfluo, rimettere il corpo umano al centro del movimento, riscoprire la libertà e l'efficienza più pura, perché molto spesso c'è bisogno per fare tutto questo soltanto di due ruote, un telaio e un po' di buona volontà per pedalare. Tutto qui. Le parole di In Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da CN Spyro, che pure di musica non ce ne manca, è il giorno delle novità oggi, questa è Material Lover.

0: Le parole di In Blue 2000 è il titolo di questo programma. Quando c'è un disco che esce è sempre una festa, no? Io in questo sconto magari i capelli un po' più sale e pepe, la nostalgia di quei negozi dove si andava per ascoltare le tante cose che uscivano, soprattutto un disco che esce oggi con una tracklist di oggi di 8 canzoni che chiedono un po' di tempo per essere ascoltate. Il disco è già fuori, quindi significa che o è un romantico o è un matto. Eman, buon pomeriggio, ben trovato, Emanuele Aceto.
1: Grazie mille a voi per l'invito.
0: Come sei, più romantico o più matto a fare un disco oggi? Un disco di 8 canzoni che sono lì, che ti fermati un secondo, mettiti giù e ascoltami dall'inizio alla fine.
1: Ah, dai, io credo che in ogni caso sia uno di quei ruoli in cui devi essere un po' matto, un po' romantico. Artista è un po' questo. Poi oggi sì, effettivamente. Dici benissimo tu, cioè non è forse il periodo storico a livello musicale che ti impone di fermarti un attimo, però diciamo che ci proviamo, ecco, a volte sai fare un passo indietro è anche meglio.
0: Senza dubbio, anche magari buttare lì un seme, no? Nella speranza che poi cresca qualcosa, prendiamocelo un pochino di tempo per ascoltare della musica. Dal punto di vista di chi la musica la scrive, come funziona questa percezione del tempo, che oggi è veramente il lusso più grande, no? Avere del tempo da concedersi per dedicarlo alle proprie passioni, anche semplicemente a leggere un libro, ad ascoltare un disco.
1: Guarda, giorni fa mi leggevo che con 5 minuti al giorno su un libro puoi leggerne 12 in un anno. Cioè, nel senso, guarda, cioè, il tempo in verità c'è, ecco. È vero che veniamo da un periodo forse dove prima c'era l'ora del disco, andavi a comprarlo, poi tornavi a casa e lo ascoltavi. Certo. C'era quell'ora che era dedicata. Oggi forse è più contorno, è più intrattenimento. Il tempo che dedichi a fare un disco è un tempo forse lunghissimo a volte. Cioè, io poi sono uno che quando scrive soffre, ecco, cioè, non è sempre cioè è piacevole alla fine quando esce il brano. Però penso che sia forse il periodo storico in cui valutare il tempo in un altro modo, cioè quanto tempo passi a scrollare, quanto tempo passi a guardare cose inutili.
0: Certo.
1: Il tempo c'è, in verità, è che viene valutato con altri strumenti.
0: Forse anche l'idea del disco, no? Ti rendi conto di aver fatto un disco quando sei arrivato alla fine, che riesci a leggere, capito, 8 titoli in questo caso. Insomma, io non credo che un artista si svegli la mattina, adesso mi metto foglio bianco e comincio a scrivere un disco nuovo, non credo che funzioni così.
1: No, è qualcosa di simile forse, però sai, cioè, a parte l'ispirazione, cioè io sono uno che vuole scrivere solo quando ne ha bisogno, ecco, a rodare, ecco, solo se ti fa male la mano, ecco. Non sono uno di quelli, sfortunatamente poi, purtroppo, che scrive ogni giorno. Però ci vuole ispirazione e anche un bel po' di mestiere, ecco, ammettiamo. Altrimenti sarebbe troppo bello pensare di essere sempre ispirati, magari non arrabbiati, magari non in un po' insieme con un mal di schiena, sai? È complicato non essere uomo anche quando scrivi qui.
0: Tra l'altro la copertina di questo disco, di cui io ancora non ho detto il titolo perché non so bene come si pronunci, quindi partirei dalla copertina che sembra un quadro impressionista ed è bellissimo, una macchia di colore che fa subito estate.
1: È bellissima, sì, e poi di un artista italiano che è famoso anche fuori, Paolo Castaldi, bravissimo. Magaria è il titolo, okay. Magaria, ok, è una parola
0: bella, io non so bene cosa significhi, no? Però penso a tante parole, non so, mi viene in mente la cazzimma napoletana, no? Che è diventata ormai, al di là di cosa significhi, cioè una parola quasi di uso comune, no? Magaria potrebbe essere una di quelle cose che si usa normalmente nel linguaggio di tutti i giorni?
1: Secondo me sì, giù si usa, ecco, cioè non più come prima, però per indicare qualcosa che avviene non si capisce come è avvenuto, ecco, una magaria. Che poi è questo, cioè una magia molto terrena, può essere sia buona che cattiva spesso, però per me è solo una visione, appunto, come dice, alcune parole sono belle di per sé, al di là di quello che significano,
0: sì.
1: E ha il suono che mi riporta appunto alla terra, quella è la ginestra, quella che è lì che io vedevo quando ero piccolo e vedo ancora oggi quando vado giù, e mi sembravano delle pecore gialle sulla montagna, quindi mi ricorda quello là, nelle gole, ecco, nelle montagne che vanno a mare.
0: A Hai detto quando vado giù, e quindi significa che tu non sei più in Calabria, e questa è una di quelle cose che si sente già dall'accento, ed è bellissimo aver mantenuto questo senso di appartenenza, che credo sia una dote innata poi alla fine, no? Cioè non è che uno va, si trasferisce in un posto tipo i personaggi di Woody Allen e diventano il posto dove vanno. Tu sei, immagino, a Milano, che per fare la musica è un po' il centro, no? Ok. E come la vivi questa lontananza? Cioè la rivincita della provincia è il bello di poter dire io voglio fare il cantante, il cantautore, voglio vivere di musica nella mia terra. Questa cosa mi sembra che non sia possibile ancora.
1: No, in verità lo è. Io sono su a dire il vero, perché condivido la mia vita con una persona che lavora su.
0: Ok.
1: Perché giù è più complicato. È vero, sono salito, ma perché avevo voglia di salire in un altro posto che non fosse magari Roma. Però vivo da 10 anni a Milano, che non è moltissimo. Non è già Milano, non tende ad assimilarti, è la città di tutti, e quindi non è di nessuno, a dire la verità. Però se dovessi dirti qual è il mio prossimo futuro, io mi vedo giù, ecco. ma non per un fatto molto di appartenenza e basta. Io credo che bisogna anche portare giù quello che è visto su, e insegnare agli altri che giù c'è pure una prateria che uno non ha ancora visto, ecco.
0: Ah certo, sì, un mondo tutto da scoprire. Tra l'altro il disco Magaria è uscito lo scorso 11 giugno ed è un disco un po' fuori, come dire, un disco che esce alla vigilia dell'estate, ti dovrebbe, no? Secondo il manuale del perfetto cantautore, dovrebbe invogliarti, avvicinarti alla bella stagione. Tu parti con una ballad invece. Cioè, come dire, non è solo sole, cuore, amore, ecco. La musica non è solo quello.
1: No, assolutamente no. Avevo fretta, volevo tirarlo fuori. Questa cosa qua un po' mi ha infastidito. Infatti il disco è volutamente dipendente, ecco, stato prodotto da noi, ci siamo mantenuti indipendenti per fare un disco scomodo e dei conti. Io vengo da un mondo che è più vicino all'urba, ecco, però avevo voglia di dare un pezzetto che mettesse in risalto le parole, quello che avevo voglia di dire. E uscire poi a giugno, sì, è controproducente, però io mi ricordo che non c'erano le date, le stagioni per dei brani, ecco, c'erano sia quelle estivi sia gli altri, ecco, non mi va più ballare a scrivere un brano per l'estate, uno per l'inverno, uno per Sanremo, uno, cioè, non mi va, quando voglia, ecco. Sì, c'è la musica.
0: L'idea che la musica possa essere appunto un linguaggio universale per chi ha voglia poi di cogliere, di carpire. Noi ci salutiamo ascoltando Barricate, che da questa tracklist è l'ultimo uscito in ordine di tempo. Che cosa succede adesso per questa tua estate?
1: Intanto partiremo con un piccolo tour estivo e poi continueremo col tour invernale a dicembre. Quindi sarà un bel periodo pieno,
0: un sacco di musica. Un sacco di musica.
1: Ma poi è bellissimo, il palco è la fine ultima di chi fa musica, a mio avviso, è incontrare il pubblico, vederlo, cioè.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo, verrai a raccontarcelo allora col fresco, ecco, mettiamola così, a dicembre magari in studio con una chitarra, ti aspettiamo, ti seguiamo sui social. Eman, il disco è Magaria e fuori, grazie e buona musica.
1: A voi, grazie mille.

è un'organizzazione di Chicago che utilizza la musica e le arti in senso più ampio per responsabilizzare i giovani dei contesti svantaggiati e migliorarne la prospettiva di vita. Era Better Believe nel pomeriggio di In Blue 2000, un bel progetto di cui torniamo a parlare ancora, spesso e volentieri, perché no? Ora Charlie Puth con Coco Jones.

incredibile tutto quel disco, che si chiamava semplicemente Dalla Morandi, ed è stato uno di quegli album che ha segnato un prima e un dopo nel corso della storia della musica italiana, avanti e indietro lungo la linea del tempo. Questo è stato ed è, continuerà ad essere, insomma, il nostro pomeriggio insieme su Radio Blu 2000, ora con Violet Grove.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

Ecco, li avrei spesi volentieri i 143 euro di Bruno Mars che servono per andare a vedere il Prato. Insomma, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era All My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

quel disco bellissimo che era Deja Vu, indietro al 1970, Crosby, Stills, Nash e Young. Questa era Our House, classico moderno. Nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Dolce Nera, sempre casa, eh?

che vita meravigliosa sarebbe, canta Diodato, se non ci fosse il rovescio della medaglia della tecnologia. Avete sentito adesso che Trenitalia è stata vittima durante lo scorso autunno di una esfiltrazione di dati, per cui c'è rischio phishing adesso, no? Quindi se ricevete messaggi su un rimborso, problema al biglietto, richiesta di conferma dati, consiglio di sempre non cliccare il link direttamente, ma controllare dall'app o chiamare direttamente il call center. Così, piccole lezioni di sopravvivenza, via.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. Celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine, le parole del presidente Mattarella.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
1: L'ex amministratore delegato di FSRTI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17.

Sono dovuti arrivare a 80 anni per cantare ufficialmente insieme per la prima volta, al di fuori insomma delle esperienze dei Beatles. Sto parlando di Paul McCartney e Ringo Starr, era Home to Us e siamo ripartiti. Seconda ora insieme, 16:06 minuti. No, guardavo colpo di coda di tecnologia, no? Perché cos'è? L'altro ieri, mercoledì 24 giugno, è arrivata questa piccola rivoluzione nel mondo delle multe. E non è una di quelle cose che ti accorgi subito, no? È più il genere di novità che scopri quando ti suona il postino. Raccomandata da firmare! Cioè, scopri che è una multa e ti sale quella, anche quel piccolo panico, no? Dici, che è successo? Dove stavo? Soltanto che per questa volta la storia cambia, cioè la polizia ha messo online un portale unico dove puoi fare tutto senza inseguire moduli, PEC, uffici, fotocopie, riti vari, no? Entri con Speed CIE, niente password da ricordare, niente account nuovi, e ti trovi davanti la tua situazione: multe presenti, multe passate, cosa hai fatto, quanto devi pagare, come devi pagare, ed è tutto lì in un posto solo, con la logica di chi ha capito finalmente che la burocrazia non deve essere, no, una caccia al tesoro. Insomma, la cosa interessante è che non è soltanto una questione di pagare. Se la multa per esempio ti comporta punti tolti o la sospensione della patente, puoi dichiarare per esempio direttamente chi stava guidando, no? C'è più un modulo da allegare al verbale, sì poi dopo lo faccio, che poi diventa sicuro, oddio è scaduto il termine. Se c'è un errore, targa sbagliata, la macchina che non è la tua, lo puoi segnalare subito senza dover fare il pellegrinaggio, no, al comando di polizia locale. C'è anche un'altra novità che per chi guida vale oro, ed è il fotogramma dell'autovelox o del tutor, quello che finora era un oggetto mitologico, no? Dovevi richiederlo via PEC o andare a vederlo di persona per una questione di privacy, no? Adesso lo puoi consultare direttamente e non è un dettaglio, perché quel fotogramma è la prova, ti dice se la targa è chiara, se c'erano altre macchine, se il rilevamento è compiuto. Prima il nome di questa privacy non veniva allegato al verbale cartaceo e spesso nemmeno a quello digitale, no? Adesso lo vedi, punto. E poi c'è la questione dei punti patente. Fino a ieri dovevi passare dall'app Io, no? O portale dell'automobilista, oppure chiamare, no, quel numero automatico che sembrava uscito da un film anni 90. Adesso li vedi lì, senza deviazioni. E non è soltanto una questione di digitalizzazione, è una questione di tempo e di rispetto per chi, insomma, deve magari prendersi una mezza giornata, no, per andare a fare tutti questi giri. La burocrazia non dovrebbe mai essere un percorso a ostacoli pensato per sfinire qualcuno, no? Finalmente adesso qualcuno sembra averlo capito, perché la verità è che la tecnologia serve davvero quando ti toglie i problemi, non quanto ti aggiunge, che ne so, un'app in più da dover consultare. E per una volta questo è quello che succede: si tagliano passaggi inutili, si accorciano i tempi, si riduce la confusione. Poi la multa, se l'hai presa, la devi pagare, però almeno tutto il resto è un po' più facile.

0: tra macerie avrò di
1: una canzone d'amore questa.
0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Amore di cui Michele Zarrillo è uno dei cantori più potenti, inconfondibili sicuramente, della storia della musica italiana. Il nuovo si intitola Ti amo, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Take That.

storia che è partita nel 1990, quella dei Take That, niente in confronto ai primi 50 anni di carriera di Michele Zarrillo, e sono 30 anni dall'Elefante alla Farfalla. Michele Zarrillo abbiamo ascoltato prima, eh. Lei invece, Natalie Imbruglia.

chiusura di questa stagione, no? Al grido di non voglio lavorare, per oggi ci fermiamo qui. Per questa stagione ci fermiamo qui, ma tra un paio di settimane poi in realtà torniamo per recuperare, riascoltare gli ospiti che sono passati di qui in tutti questi mesi a raccontare libri, a presentare dischi, a parlare di innovazione, e torniamo anche per recuperare quei temi che tanto ci stanno a cuore, tecnologia soprattutto, che certe raccomandazioni non bastano mai, visto che siamo sempre noi quelli che clicchiamo dove non dovremmo. Grazie a Stefano Sciurpi per la regia e intanto buona estate con In Blu 2000. Ciao!

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: Con te parliamo degli oratori, perché d'estate diventano veramente dei luoghi molto molto importanti per i ragazzi e per i genitori, che ovviamente si trovano di fronte a tanto tempo che non hanno, ovviamente loro che lavorano, e i ragazzi che non vanno più a scuola. Ne parliamo perché tantissime città, tantissime regioni hanno oratori, e così oggi parliamo di quelli nella tua diocesi. Enrica.
2: Sì, esattamente così, e anzi in queste settimane la diocesi di Como sta proponendo moltissime attività. Ad esempio è stato celebrato.
1: Enrica, ti sentiamo male, dovresti spostarti un pochino. Adesso l'ex galoppatoio di Villa Erba di Cernobbio, c'è stato un evento, Enrica.
2: Esatto, il meeting de Grest 2.0.
1: Ti sentiamo sempre male. Se trovi un altro punto, io vado un pochino avanti. Nel frattempo ci sono stati 2000 partecipanti tra bambini, animatori, organizzatori, sacerdoti e volontari proprio per questo meeting dei Grest 4.0. Enrica.
2: L'occasione sì. È stato il cardinale Cantoni che ha celebrato la messa con i ragazzi, e è intervenuto nella messa e noi lo abbiamo intervistato proprio per chiedergli qual è l'importanza dell'oratorio estivo dal punto di vista educativo e formativo.
1: E allora sentiamolo il cardinale Cantoni.
3: Credo che sia un momento molto importante e anche molto formativo, perché si

0: impara a stare insieme, si imparano i fondamentali della vita in modo tale che si cresce nella relazione con gli altri, si acquista rispetto, si impara una socialità che è il darsi agli altri con un bellissimo confronto ma anche con una testimonianza di servizio. È un momento molto interessante anche per gli adolescenti, i quali in questo momento, preferibilmente al di là degli incontri ordinari, vivono momenti di servizio, una bella testimonianza.
1: E poi sono tantissimi, Enrica, perché quest'anno in diocesi sono oltre 20.000 i ragazzi che partecipano all'oratorio estivo, Enrica.
2: Esatto, sono numeri davvero importanti e poi per di più quest'anno, per quanto riguarda la diocesi di Como, ma in generale tutte le diocesi lombarde, a partire dal fatto che ricorre l'ottavo centenario della morte, o meglio del transito, di San Francesco, è stata scelta proprio la figura, no, di San Francesco, sì, figura amatissima da tutti e amatissima anche dagli educatori, dagli animatori e anche dai bambini, dai ragazzi che sono diciamo molto colpiti, no, dalla figura di San Francesco, pur essendo una realtà così magari storicamente lontana
1: nel tempo, ma invece vicino come visione di valori, la vicinanza con gli animali. Insomma, veramente una persona che non ha età, e un santo che non ha età. Tu sei andata all'oratorio della comunità pastorale Rebbio Camerlata di Como e hai intervistato la referente Laura Pellegatta. Sentiamola.
3: Sicuramente un qualcosa quasi di unico, l'ho capito, perché quando faccio gli incontri con altri GREST, mi è capitato anche a livello lombardo di conoscere altre realtà, quando racconto la realtà di Rebbio mi rendo conto che siamo quasi una rarità, nel senso che comunque abbiamo un'altissima presenza di ragazzi di altre fedi, di altre origini, e questo porta il nostro GREST a essere molto stimolante per i bambini, perché comunque conoscono gli altri, hanno tante possibilità di scoprire nuove realtà, un pochettino più faticoso per noi per dinamiche molto classiche, per esempio a volte abbiamo anche il problema della lingua. Un momento differente, quello più evidente, è il momento della preghiera, perché poi per il resto siamo sempre insieme. Abbiamo in questo momento per esempio 8 bambini appena arrivati da 2 corridoi umanitari che sono arabofoni, non parlano l'italiano. Abbiamo però la fortuna di avere animatori, anche loro musulmani e arabofoni, e quindi abbiamo la fortuna di avere l'animatore che può aiutarci rispetto alla traduzione nei momenti collettivi di gioco, anche nei momenti della riflessione e della preghiera. Abbiamo anche un bambino ucraino e ho 3 animatori ucraini che ci aiutano anche in questo caso. Il momento della preghiera è quello che cerchiamo di curare maggiormente, in modo da garantire a tutti un momento importante di riflessione e di sottolineare la loro appartenenza comunque a una fede religiosa importante.
1: Ecco, tantissimi infatti sono i bambini stranieri, adesso lo sentiremo Enrica, anche perché evidentemente hanno meno possibilità di altri di andare in vacanza, e quindi veramente l'oratorio diventa uno dei posti più importanti dove passare il tempo. C'è stato anche un festival dei GREST, Enrica.
2: Esatto, si tratta di un'altra attività che viene organizzata a livello diocesano, si chiama Grestival, sono diversi appuntamenti che si svolgono all'interno del parco del seminario vescovile. E quest'anno per la prima volta gli animatori della pastorale giovanile sono andati anche negli oratori che li hanno invitati per vivere questo momento, ecco, di festival, in cui sempre attraverso il gioco, la preghiera, la condivisione è il momento opportuno, no, per far trasmettere, far passare alcuni messaggi, proprio anche a partire da quella che è la figura di San Francesco, che ci parla di pace e di accoglienza, e che è anche questo è stato gioco facile, no, anche per questo oratorio che abbiamo incontrato di Rebbio e Camerlata, di parlare di visione a partire, certo, proprio dalla pace di San Francesco.
1: Certo, visto i ragazzi e i bambini che ospitano, e quindi sentiamola ancora Laura Pellegatta.
3: San Francesco, c'è il tema della pace, della fratellanza, che sono temi universali, e quindi abbiamo la certezza che vengono accolti da tutti. È molto utile perché non guardi più l'altro come un diverso, nel senso che comunque hai la consapevolezza che siamo tutti esseri umani. Quindi il fatto che tu appartieni a una religione differente dalla mia o arrivi da un luogo lontano dal luogo dove sono nata io è una condizione che viene superata. Comunque siamo tutti fratelli, e proprio per i nostri bambini, ma non solo per il Gress, lo vedo anche in generale nel quartiere, un concetto di sei diverso da me perché tu sei viene superato. È bello quando faccio l'appello del Gress perché ho tutti i nomi stranieri, nomi un po' anche a volte difficili, ho anche dei bambini italiani che convivono e vivono insieme senza nessuna difficoltà, perché comunque sanno che è bello stare con gli altri e fanno delle grandissime amicizie. Allora, quest'anno abbiamo raggiunto il 105 iscritti, di cui più o meno il 60%, se non il 70%, sono stranieri.
1: Insomma, è una bella proporzione, e però è anche un'occasione, come diceva Laura Pellegatta, di familiarizzare, di non vedere le differenze che poi saranno i grandi, diciamo, purtroppo, a sottolineare in maniera magari negativa, Enrica.
2: Hai colto esattamente il punto, cioè per i bambini non c'è nessuna differenza, e sono di più gli adulti, ecco, che la fanno notare. Sicuramente è un'esperienza molto costruttiva proprio dal punto di vista della comunità, perché vabbè, il quartiere di Rebecca Merlata è sicuramente il quartiere più multiculturale della città, e il lavoro che viene fatto a livello di oratorio, di parrocchia, diventa poi un punto di riferimento anche per la scuola e le attività del quartiere in generale, come abbiamo sentito da Laura.
1: Anche perché sappiamo che poi, appunto, da bambini tutti questi problemi non ci sono, si impara a stare insieme, si fa amicizia come diciamo in maniera normale, poi ci saranno quelli che si stanno simpatici e quelli no, ma insomma nessuno è obbligato a fare amicizia con tutti. E poi è una cosa che, se nasce da bambini, comunque te la porti appresso, anche se ci condizioneranno, anche se ci diranno che quello è il diverso, no? Non è così, Enrica?
2: Però ecco, diciamo, mi viene da dire che sono proprio queste esperienze che ci auguriamo che possano moltiplicarsi ed essere sempre, diciamo, più inserite, no? E sempre più estese.
1: Sì.
2: Per creare una comunità migliore, decisamente.
1: Certo, che siano loro a condizionare gli altri.
2: Esatto, ecco. Che siano loro a condizionare gli altri.
1: Ebbene, con questo augurio convinto, Enrica, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
2: Grazie a te, Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri, siamo collegati con Fernanda Cherubini. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te ci immergiamo in un festival e in un'accademia musicale, che poi sono iniziative che vanno avanti tutto l'anno, che parlano di musica classica. Fernanda.
4: Sì, si tratta proprio di un'accademia musicale. Sono ormai un paio di anni che è attiva in tutto il suo percorso annuale, coinvolgendo le scuole, e si tratta soprattutto di far riconoscere la musica classica e la musica cameristica, quella che si fa con gli archi, con i violini, i violoncelli. È proprio un altro mondo rispetto alla musica a cui anche i giovani sono abituati.
1: Quindi i giovani come vengono avvicinati a questo festival, a questo tipo di musica?
4: Intanto si tratta di giovani musicisti che possono incontrare il loro mentore e quindi suonare addirittura con loro. In tutto l'arco dell'anno vengono individuati i vincitori di concorsi internazionali giovanissimi, che possono in qualche modo poi fare le loro performance con grandi pianisti, musicisti, violoncellisti, violinisti, addirittura toccando con mano gli Stradivari, come quest'anno, ben 3 Stradivari.
1: Allora, per primo intervistato sentiamo Francesco Attesti, che è l'assessore alla cultura del comune di Cortona ed è anche un pianista, sentiamolo.
5: la reputazione è cresciuta immensamente, adesso si tratta di una vera e propria accademia, Trattino Festival, che si fa sì concerti, si fanno concerti, ma in particolare si insegna anche alle nuove generazioni, parla già di grandi professionisti e sicuramente musicisti che verranno proiettati nella carriera internazionale a livello veramente mondiale, ma che soprattutto per la prima volta riusciamo a sentire qua a Cortona. Sono orgoglioso per un altro aspetto, perché questi concerti insieme con i loro mentori ci permettono di apprezzare i grandi talenti ancora in erba, che stanno per sbocciare definitivamente. È una cosa che accade molto raramente, se ci pensate, ci sono soltanto poche altre istituzioni al mondo, posso pensare alla Gromberg Academy, a Salisburgo, al Mozarteum.
1: Eh beh, in effetti è un tipo di organizzazione che non accade sempre, e poi ci sono anche dei laboratori, Fernanda.
4: Sì, anche questo, laboratori, ripeto, in tutto l'arco dell'anno, ma anche durante il festival, che sono come dire la finale del laboratorio, soprattutto dei piccoli, delle scuole primarie, nella incontro con le forme degli strumenti, con il materiale degli strumenti, con i liutai. E questa è una di quelle fantastiche occasioni che partono da bambini per poter poi, come dire, apprendere piano piano qual è lo strumento migliore e preferito.
1: Allora, prima del liutaio sentiamo la direttrice artistica del Nume Festival, Natalie Dentini.
6: Speriamo veramente di continuare in questa direzione e ci siamo permessi di investire noi come associazione nelle scuole finalmente, che è una missione chiaramente che non potevamo escludere, perché non si può pretendere di fare un festival nelle scuole, e abbiamo aiutato i bambini a costruire gli strumenti, quindi diciamo, senza proporre il concerto in classe, ma lasciare l'opportunità ai bambini di sperimentare, di tagliare, di fare i buchi e di portarsi a casa lo strumento. Questo è servito un po' a dare un primo approccio leggero, divertente. I giovani artisti suonano insieme ai loro mentori, quindi dare l'opportunità ai giovani non solo di apprendere, ma anche di avere questa esperienza professionale.
1: Ecco, e ritornando a quello che tu dicevi, di imparare proprio a conoscere gli strumenti, tu hai intervistato Matteo Fantoni, che è proprio un liutaio. Sentiamo.
7: Con il Festival Nume abbiamo fatto dei laboratori in alcune classi delle scuole primarie, i laboratori chiamati Nume Wood Lab erano dei veri e propri laboratori di liuteria, e il bambino poteva costruire uno strumento musicale, aiutato da noi ovviamente, però poteva costruirlo e portarlo poi a casa. Lo strumento era molto semplice, composto da un manico, una cassa di risonanza e una corda. Durante il processo doveva usare strumenti come il trapano manuale, la sega, morsetti per stringere il legno, carta vetrata. E il senso per me, il valore di questi laboratori è intanto di fare qualcosa di manuale, di pratico, quindi non digitale, che è quello a cui magari sono più abituati. E all'interno del percorso, appunto, dell'apprendimento di qualsiasi cosa che è manuale e pratico, c'è anche confrontarsi con l'errore come parte del processo, e quindi non come giudizio o come valutazione. L'altro senso è quello di fargli scoprire appunto il suono, come viene creato dalla corda, come viene trasmesso alla cassa e poi come viene amplificato.
1: Questa è una cosa particolare, Fernanda, insomma si parte proprio dall'inizio e ci si mette le mani.
4: Sì, perché si lavora in legno, è quello che ha imparato a fare Fantoni da ragazzino, a 18 anni proprio, passando dal conservatorio, e ha, come dire, trascinato questi bambini nel toccare con mano quello che è il materiale grezzo, e quindi facendo vedere quello che c'è dietro la musica, perché qualcuno può anche appassionarsi a questo lato artigianale della musica, a cercare di scoprire e a tirar fuori il suono, no? Avete sentito quegli Stradivari dietro l'intervista anche del Natalie Dentini? L'abbiamo scelto apposta perché era un suono prezioso.
1: A saperlo lo mandavamo proprio un pezzetto da solo, perché di sottofondo, diciamo, rende poco, però sentiamolo ancora, Fantoni.
7: La liuteria è un settore abbastanza piccolo, comunque di nicchia, ma ci sono giovani che si avvicinano o sono interessati, ovviamente non stiamo parlando di masse. Il percorso più semplice è quello di frequentare una scuola di luteria, ce ne sono diverse in Milano, Piemonte, a Cremona, quella più famosa, a Parma. La scuola perlomeno si possono imparare le basi, perché è un campo che comprende varie discipline, quindi dalla tecnologia del legno alla chimica per le vernici, all'affilatura degli attrezzi, quindi ci sono, diciamo, delle basi o anche senza. Io per esempio non ho fatto una scuola, non ho fatto un percorso classico, diciamo canonico. Ho iniziato da autodidatta, formandomi piano piano, chiedendo in giro e facendomi da solo le basi, e dopo sono andato poi, una volta acquisite le basi, a, come si dice, a bottega, a imparare da un maestro. La difficoltà in quel caso sta appunto, senza avere le basi è molto difficile che qualcuno ti prenda in bottega, sia per un fatto legato comunque alla sicurezza e all'aspetto burocratico, che è comunque un laboratorio artigianale, quindi non si può avere una persona lì che non sia assunta o comunque che non sia in qualche modo in regola, sia perché non avendo le basi richiederebbe comunque troppo tempo per stargli dietro.
1: Quindi bisogna andare a scuola, Fernanda, abbiamo capito questo.
4: Sì, bisogna partire dal gusto del legno, ma poi andare a scuola per capire e poi iniziare ad entrare nelle botteghe dei liutai.
1: Senti, che afflusso c'è a questo festival?
4: Allora, quest'anno ha come sede in particolare la sede del Chiostro di Sant'Agostino e in attesa che, come sai, più volte l'abbiamo detto, il Teatro Signorelli venga rimesso veramente nella massima sicurezza, come si diceva, anche per le botteghe. E l'afflusso è numerosissimo perché gli strumentisti sono circa una cinquantina di giovanissimi, e si alternano con almeno altrettanti musicisti professionisti di rango internazionale. Dopodiché il turista, che ha bisogno proprio di cullarsi anche in questi borghi, in queste cittadine, dove poi la frescura richiede anche, come dire, un sollievo musicale, la musica cameristica, il violino, il violoncello.
1: Avete tutto, avete tutto. Allora, cortonesi che state già lì, immagino che tutti vanno al festival e i turisti hanno la possibilità di andarci. Noi ti ringraziamo tantissimo, Fernanda.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
10: Credo che ognuno abbia il suo...
11: In Blu 2000, news.
12: Al via in Vaticano questa mattina il Concistoro.
13: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
14: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
13: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
12: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Intanto il nuovo bilancio delle vittime parla di 589 morti. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita nelle ultime ore una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, obiettivo prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale unificato iraniano intanto mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini. Infine il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi negli impianti nucleari iraniani. È atteso in questo fine settimana il picco dell'ondata di caldo in tutta Europa. Il numero dei morti per annegamento in Francia ha raggiunto quota 55, in Italia oggi 18, le città da bollino rosso. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale del 18.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno del Saronnese. Ai microfoni Gea e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, la farmacia Dante, via Dante Righieri 13, telefono 02 962 068 732.
1: Saronno, comunicato. Lunedì 29 giugno 2026 tutti gli uffici del comune, i servizi demografici e gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenza e informazione generale potrai tornare a contattare gli uffici di Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. Ancora si avvisano i gentili utenti che gli sportelli di via Roma 16-18 resteranno chiusi al pubblico lunedì 29 giugno per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, come detto.
0: Saronno, venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi.
1: Saronno, dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23, presso la piazza Mendola, zona Matteotti, quadrato rosso, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana e poi il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
0: Saronno, sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città.
1: Fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco e la Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17.
0: Saronno, Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, l'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale.
1: Saronno, sabato 27 giugno alle ore 17 presso Villa Gianetti, concerto finale della stagione lirico-concertistica dell'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta.
0: Saronno, Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno, ore 10.30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: Saronno, martedì 30 giugno, ore 20.30, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consiliare, dottor Agostino Vanelli, piazza Santuario 7.
0: Saronno, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso il fabbricato 2 Viale Amendola, scambio tra Cultura Ecuador e Columbia.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

ciao a tutti voi che siete già all'ascolto della nostra radio, Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio più vicina a te. Sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Allora, nella prima parte della mia trasmissione, che chiaramente ormai conoscete benissimo e ha come, diciamo, titolo benessere psicofisico, dirò come è bene agire con il corpo e con la mente nel quotidiano, ovvero sapersi, in poche parole, rigenerarsi da dentro. Illustrerò la sofrologia caisediana e nella seconda parte, che dedico ai nostri carissimi amici a quattro zampe, parlerò del cane iperattivo, caratteristica comportamentale che va ovviamente corretta evitando errori di interpretazioni, e delle cause e tipologie di aggressività del gatto, che naturalmente deve essere gradualmente modificata e diciamo meglio ancora, se è possibile, annullata. Ricordo in primis, come sempre, che questa mia trasmissione andrà in replica oggi stesso nel pomeriggio alle ore 17:05, sempre sulla nostra rete. Ed ora, prima di iniziare, ascoltiamo una canzoncina.

0: ora e per sempre sarà.
1: La sofrologia caisediana è una tecnica di rilassamento che mira a ripristinare equilibrio tra corpo e mente. Questa parola, quindi la parola sofrologia, deriva dal greco antico e significa studio della coscienza in armonia o anche scienza dell'armonia della coscienza. È nata nel 1960 e il suo fondatore è Alfonso Caicedo, un medico psichiatra spagnolo. Il suo interesse per la coscienza diventa scientifico quando iniziò a lavorare in ospedale proprio come studente. Ha dato molto importanza a quella che è la coscienza, chiedendosi più volte che cos'è la coscienza. Tanto è vero che la sofrologia è appunto detta la scienza della coscienza. Quando tutto scorre, diciamo, velocemente, le nostre emozioni cercano di stare al passo. Ma è importante sapere che stress, stanchezza mentale, irritabilità o ansietà non sono soltanto degli stati passeggeri, ma talvolta si tratta dei segnali di un sistema nervoso che sta continuamente in allerta. Con il tempo, questo sovraccarico può accentuare l'esaurimento mentale, diminuendo così quella che è la capacità naturale di regolazione emotiva, diciamo così. Corpo e mente entrano allora in un meccanismo per il quale la tensione alimenta la fatica e la fatica rinforza la vulnerabilità allo stress. E in questo contesto è ovvio che gli approcci integrativi corpo-spirito, come quello della sofrologia, permettono di, diciamo così, di riattivare quelli che sono i meccanismi che calmano il sistema nervoso, per consentire proprio all'organismo di trovare un certo spazio necessario a recuperare. È basata sulla respirazione cosciente, rilassamento del corpo e visualizzazioni. Allora, questa tecnica, la sofrologia, propone un approccio semplice e accessibile per ritrovare appunto un equilibrio interiore. Si ispira, grazie al suo inventore, che come vi dicevo poc'anzi è un neuropsichiatra spagnolo, Alfonso Caicedo, si ispira all'ipnoterapia e ad altre tecniche di rilassamento occidentali influenzate da pratiche orientali come la meditazione, poi ancora lo yoga, lo zen, e nel corso della sua evoluzione essa si è diffusa in Europa, dove è oggi utilizzata in molti contesti legati proprio alla salute e all'accompagnamento. Quindi aiuta tantissime persone. Ad esempio, aiuta nella gestione dello stress, in primis, nella preparazione al parto, nell'assistenza in caso di malattie croniche, di tutti i tipi, diciamo, nella preparazione mentale sportiva e anche nel sostegno durante i periodi di transizione della nostra vita. E oltre ai suoi effetti sull'organismo, l'organismo umano, in una prospettiva psicosociale più larga, diciamo che la sofrologia partecipa anche ad una forma di educazione alla salute. E ci fermiamo un attimo con una canzone.

Vi dicevo che la sofrologia partecipa anche ad una forma di educazione alla salute, invitando la persona a coltivare la propria capacità di prendere le distanze e mobilitando le proprie risorse nei confronti delle sfide quotidiane. Educazione alla salute perché? Perché ha una visione di salute globale, nella quale non si trattano semplicemente dei sintomi, ma si rinforzano le proprie capacità di autoregolazione. Con il tempo la pratica regolare non si limita a degli esercizi, ma entra proprio nella vita quotidiana. E così vediamo in concreto come agire con il corpo e con la mente nel quotidiano. Respirare in modo più consapevole prima di prendere una decisione. Riconoscere i segnali di stanchezza, accogliere un'emozione piuttosto che subirla. Ebbene, questi semplici gesti del corpo e della mente traducono un cambiamento di postura interiore. E a poco la persona sviluppa un rapporto più attento a se stessa, al proprio ritmo e all'ambiente circostanze. In questo senso, guardate, la sofrologia può essere considerata veramente un'arte di vivere, non una disciplina da applicare in modo rigido, ma una pratica che accompagna l'equilibrio tra azione e recupero. E poi ancora, tra attenzione a se stessi e apertura al mondo che ci circonda. Un modo, in definitiva, per coltivare ogni giorno uno stato di presenza più sereno e consapevole. E come voi capite, la cosa è veramente grandiosa, perché nella quotidianità purtroppo ci sono dei momenti no e dei momenti sì, e magari, diciamo la verità, sono più i momenti no che quelli sì. E allora, insomma, la sofrologia veramente ci può dare una mano. Eccovi ora, alcuni esercizi che vorrei appunto fare con voi per dare una calma a noi stessi. E dovete ricordare comunque che la calma non è immobilità, è abitare il corpo mentre si muove. La vera calma nasce quando smettiamo di possedere il corpo ed iniziamo ad abitarlo. Questo ci suggerisce Alfonso Caicedo. Spesso viviamo il corpo come qualcosa, diciamo, da controllare, da migliorare o da spingere oltre i suoi limiti. Raramente, guardate, lo abitiamo davvero. Non è facile, La sofrologia nasce proprio da qui, dal semplice gesto di tornare nel corpo e scoprire come, attraverso il respiro, attraverso i diversi movimenti ovviamente consapevoli, che esiste uno spazio per la calma. Questa pratica quotidiana che possiamo seguire può essere eseguita ad esempio al mattino, tra un impegno e l'altro. Essa non richiede uno spazio grande, guardate, mantiene così il corpo sveglio, i nervi attivi e la mente centrata, diciamo così. Quindi vediamo un po' insieme di fare questi esercizi, così magari qualche ascoltatore decide per il proprio benessere, benessere psicofisico ovviamente, di farla un attimino al mattino, vabbè, richiede quei 5 minuti, 10 al massimo. Allora, iniziamo, Allora, in piedi o seduti, i piedi devono essere ben appoggiati a terra. Allora, inspiriamo profondamente, sentendo proprio il peso sui talloni. Poi espiriamo, lasciando andare ogni tensione accumulata. Allora, inspiriamo. Ecco, questo lo potete fare 2-3 volte. Poi facciamo 3 piccoli movimenti di oscillazione del bacino, avanti e indietro, senza forzare. Così, in questa maniera, attiviamo la schiena e il tronco, senza perdere stabilità.
Via. Uno, due, tre. Passiamo al secondo esercizio per risvegliare le spalle e le braccia. Allora, inspiriamo alzando le braccia lateralmente fino a metà altezza, come se accogliessi lo spazio attorno a me, e poi espiriamo abbassandole lentamente. Via. Ecco, anche questo esercizio un 3 volte. Poi facciamo 3 piccoli cerchi con le spalle all'indietro, quindi su ben diritti, spalle all'indietro, sentendo ogni articolazione attivarsi. I nervi così si svegliano senza tensione. Via. Uno, due, tre. Ok, passiamo al terzo esercizio per le mani e i polsi. Allora, apri e chiudi le mani, ruota delicatamente i polsi in senso orario ed antiorario. In questa maniera si sente bene la circolazione, il risveglio dei recettori, e si tratta di un gesto piccolo ma potente per riportare attenzione al corpo senza alcun sforzo. Allora, via, facciamolo 3 volte. Apri e chiudi le mani, ruota i polsi lentamente in senso orario. 3 volte, 1, 2, 3. Poi in senso antiorario, 1, 2, 3. Quarto esercizio per la nostra colonna e il respiro. Allora, inspira allungando la colonna verso l'alto, come se qualcuno tirasse delicatamente il tuo capo verso il cielo. Poi espira lasciando cadere spalle e collo, sciogliendo così le tensioni. E manteniamo un respiro lungo e consapevole, sentendo così la vigilanza senza agitazione. Il corpo rimane sveglio ma calmo. Allora, via. Facciamolo ancora. Un'altra volta. E passiamo al quinto e ultimo esercizio. Allora, porta le mani sul cuore o davanti al viso, chiudi gli occhi, respira naturalmente sentendo il battito e la presenza nel corpo. In questa maniera la mente si farà più chiara, il corpo pronto, l'attenzione attiva senza essere tesa. Poi apriremo lentamente gli occhi e così dovreste tutti quanti essere più calmi. Allora, via. Porta le mani sul cuore, chiudi gli occhi, respira naturalmente, senti il battito del cuore. Poi apri lentamente gli occhi. Ripetiamolo. Mettiamo le mani sul cuore, chiudiamo gli occhi, respiriamo naturalmente, ascoltando il nostro cuore. Apriamo lentamente gli occhi ed ecco che, secondo Caicedo e la sofrologia, dovremmo aver acquistato un po' di calma.
Ecco, questi esercizi che, come avete potuto notare, durano quei 5-7 minuti massimo, perché insomma sarebbe bene ripeterli ognuno almeno 3 volte, non portano via tanto tempo. Quindi alla mattina, tra un impegno e l'altro, oppure non so, appena ci svegliamo, dopo aver fatto colazione, oppure anche prima, ecco, si possono benissimo fare. E insomma, in questa maniera diciamo che contribuiremo sempre quotidianamente ad agire con il corpo e con la mente in modo tranquillo, in modo calmo, aprendoci così verso gli altri, verso il mondo che ci circonda, con calma, con attenzione, e quindi in maniera decisamente migliore. E adesso ci fermiamo un attimo con una canzone.

Vi posso ancora dire che Alfonso Caicedo, per poter elaborare una vera e propria scienza della coscienza, ha esplorato l'ipnosi. Ha lavorato un po' da tutte le parti in Europa, molto in Svizzera, e poi si è recato in India per un paio d'anni, indagando sulle varie tecniche che ha potuto trovare in India. Ha scritto due libri sulle varie tecniche dello yoga per integrare proprio la coscienza pura dal punto di vista delle filosofie orientali. E tra l'altro ha incontrato anche il medico del Dalai Lama proprio sull'Himalaya. Ed ora state con noi e cambieremo naturalmente argomento e inizieremo a parlare dei nostri amici a quattro zampe. Amici a quattro zampe, e in modo particolare dirò del cane iperattivo, che anche qui è necessario tenerlo a bada, osservarlo, curarlo con l'aiuto naturalmente del veterinario comportamentalista. E poi affronteremo anche le varie tipologie di aggressività del gatto, che naturalmente devono essere gradualmente modificate, o meglio ancora annullate, perché possono veramente portare dei problemi non solo al proprietario, ma anche ai vicini di casa, alle persone che ci vengono a trovare. E quindi, insomma, se noi veramente amiamo i nostri amici a quattro zampe, è necessario prestare loro molta attenzione e intervenire là dove è necessario, con una certa tempestività e con l'aiuto naturalmente di un medico esperto, quindi il veterinario comportamentalista.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
1: Eccomi di nuovo per dare il via alla seconda parte di benessere psicofisico. Allora, questa mattina vi voglio illustrare per appunto gli amici a quattro zampe gli errori di interpretazioni da evitare quando si ha un cane iperattivo. Allora, diciamo subito che questa caratteristica comportamentale può riscontrarsi sia nel nostro amico a quattro zampe ma anche nell'uomo. E quindi insomma bisogna cercare di rimediare. Il cane che ne è affetto mostra un'incapacità evidente nel gestire le proprie emozioni positive, quindi è ipersensibile, iperattivo, ipervigile. Non riesce a filtrare gli input che riceve e di conseguenza manifesta una reattività, diciamo, abnorme e sproporzionata, abbaiando e mostrando una componente motoria davvero incontrollata e ipertrofica appena percepisce un qualsiasi stimolo. È dunque importante quella che è la prevenzione. L'eventuale provenienza da una cocciolata troppo numerosa e poi anche l'allontanamento precoce dalla madre, guardate, sono proprio i fattori che possono determinare questa sindrome nel nostro amico cane. Prima di adottare quindi un animale è opportuno rivolgersi sempre, allora quando è possibile ovviamente, a un esperto che può aiutarci veramente a valutare e ad analizzare una serie di importanti aspetti. Vabbè, se noi siamo al secondo cane, al terzo cane che abbiamo preso nella nostra vita, magari siamo tra virgolette esperti anche noi, ma se è il primo cane che entra nella nostra famiglia, allora diciamo che sarebbe proprio utile e conveniente rivolgersi prima a un esperto. Un cane affetto da iperattività, diciamo che sviluppa delle modificazioni comportamentali che interferiscono con la sua qualità della vita. Di solito presenta un alto stato emozionale con deficit di autocontrollo e generalmente questo cane può mordere anche in maniera insomma non certo simpatica, sia noi, quindi sia il proprietario, i familiari, sia le altre persone che va incontrare o anche altri cani. Un caso che si manifesta spesso in presenza di un animale allontanato troppo presto dalla mamma e dai fratellini e che di conseguenza non ha avuto, diciamo, il tempo di imparare a controllare il morso durante le interazioni, è proprio da origine a un cane iperattivo. Ha inoltre la tendenza a dormire poco, è costantemente in movimento in maniera veramente insomma impossibile da tenere e da guardare e non riesce a concentrarsi. E questo perché? Perché mostra una elevata capacità attentiva verso ogni cosa che lo circonda, si distrae facilmente e si eccita al primo rumore, abbaiando proprio in maniera spropositata. Si tratta di un animale che viene descritto dai proprietari come un vulcano, nervoso, sempre agitato. Un cane con questa problematica, infatti, non sembra trovare pace neppure dopo lungo passeggiate oppure, diciamo, dopo aver giocato parecchio nei parchi con gli altri, con gli altri cani oppure con il proprietario o i familiari del proprietario. Allora, in questo caso è necessario non sottovalutare assolutamente eventuali segnali di disagio psicofisico manifestati proprio dal PET. E in presenza di alcuni di questi comportamenti, cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto È opportuno rivolgersi al medico veterinario comportamentalista per escludere eventuali cause, diciamo, patologiche o neurologiche, perché purtroppo anche i cani possono essere affetti da tutto ciò. Compito del veterinario comportamentalista, quindi, sarà capire se il disagio manifestato dall'animale possa dipendere dai problemi legati all'ambiente in cui vive o al sistema familiare. Perché, insomma, diciamola tutta, se un cane in una famiglia è bene accettato da un solo membro di questa famiglia e dagli altri membri familiari assolutamente no, che magari non solo non lo accarezzano, non solo non giocano con lui, non solo diciamo lo osservano, lo accarezzano, lo coccolano un attimo, e questo guardate che è molto importante, il cane può veramente soffrire molto. Poi evidentemente è un animale e si comporta come tale in maniera esagerata. Quindi, insomma, teniamo ben presente i problemi legati all'ambiente dove il cane vive, al sistema familiare, e quindi, insomma, chi ha una famiglia del genere veda di parlare e di chiarire questi problemi. Oppure se si tratta effettivamente di una sindrome, allora là in quel caso il medico veterinario comportamentalista ci darà delle indicazioni e degli aiuti necessari. Ci fermiamo un attimo con una canzone.

Solitamente per aiutare gli animali affetti da questa sindrome si utilizzano in primis farmaci utili a migliorare il controllo della motricità. Solo in un secondo momento viene utilizzata, assieme alla terapia farmacologica, quella comportamentale, che può aiutare il pet ad acquistare la capacità di controllarsi, rinforzando i suoi stati di calma. In questo modo vengono facilitate non solo le sue interazioni con gli altri animali, ma migliorano le relazioni con i familiari, che spesso, interpretando erroneamente determinati suoi bisogni, vanno a peggiorare oltremodo il quadro clinico dell'animale. Si tratta di una terapia che ovviamente richiede tempi lunghi ed è particolarmente impegnativa per i proprietari, e questo è poco ma è sicuro. A tal proposito, allo scopo di migliorare anche la relazione tra il cane e il proprietario, si mette in atto la terapia del, si chiama così, gioco controllato. E vediamo di che cosa si tratta. Si tratta di una tecnica che consiste nell'arrestare il gioco o il contatto quando il cane assume comportamenti non pertinenti. Allora, per i primi tempi le sessioni di gioco devono avvenire in presenza del veterinario comportamentalista, ovviamente, che può aiutare a correggere possibili errori. Successivamente è necessario registrare le sessioni così da poter valutare attentamente quelle che sono le reazioni del cane e gli eventuali progressi. L'esecuzione di alcuni tipi di esercizi richiede una buona dose di pazienza da parte del proprietario, ovviamente, anche perché in alcuni casi vanno ripetuti più volte nell'arco della giornata. Beh, se il proprietario non ce la fa per problemi di lavoro, per problemi familiari, insomma, per tutto quello che volete, possiamo anche affidarlo a qualche altro familiare oppure a una persona che chiaramente ama moltissimo i cani, eh? Non affidiamolo così al primo che passa. Ok, ed ora diciamo qualcosa del gatto, della sua aggressività. Comincerò col dire che se il micio si mostra ostile, spesso, guardate, sta comunicando un disagio profondo oppure un dolore fisico. Quindi non è che lo fa così, ma con una certa, cioè intenzionalmente, insomma, in poche parole. E poi l'aggressività non è sempre indice di patologia. Quando si manifesta in un contesto appropriato, è da considerarsi un atteggiamento, diciamo, normale. Un comportamento aggressivo invece diventa patologico quando non presenta giustificazioni. In ogni caso, prima di ricorrere a dei metodi fai da te, è opportuno anche qui rivolgersi a un esperto che aiuterà a comprendere cosa si nasconde dietro l'aggressività del nostro micio. Un comportamento aggressivo, allora, innanzitutto può celare diverse patologie organiche e quindi bisogna sottoporre l'animale a degli esami clinici che ovviamente il veterinario ci suggerirà. Poi, una volta escluse delle patologie organiche, il nostro medico comportamentalista cosa fa? Valuterà lo stato psicofisico del nostro gatto, studiando anche qui i suoi atteggiamenti e ponendo la massima attenzione all'ambiente in cui vive e alle dinamiche relazionali vigenti all'interno del gruppo familiare. Quindi, come capite benissimo, non solo per il cane è importante che venga accettato molto bene da tutti i familiari, ma anche il gatto, eh? Non è che il gatto si comporta in un'altra maniera, no, no. I nostri amici devono essere voluti, amati, osservati, guidati e curati. Allora, durante la visita il medico
chiederà con quanta frequenza il PET si è mostrato aggressivo, dove, nei confronti di chi. Insomma, ci farà un po' di domande. Poi, se noi riusciamo ad esempio a registrare un video in casa, ecco, possiamo portarlo e quindi semplificheremo un momentino anche diciamo il lavoro che dovrà fare il nostro medico veterinario. Le cause che conducono all'aggressività in determinati contesti, guardate, possono essere molteplici. E non sempre facili da individuare, eh? Un ambiente poco stimolante, in cui sono mal gestiti gli spazi, un trasloco, la perdita di un familiare, la nascita di un bebè, l'arrivo di un altro animale possono determinare proprio uno stato di malessere. Allora, per evitare l'aggressività da gioco basterebbe innanzitutto non abituare il pet a giocare con le mani e i piedi del proprietario. L'aggressività da paura si manifesta ogni volta che il gatto percepisce un potenziale pericolo, come un rumore forte mai udito prima, le grida del proprietario, la presenza di un oggetto che magari gli ricorda una punizione ricevuta in passato. Quindi, insomma, ce ne sono tanti. E poi c'è l'aggressività da irritazione, che si manifesta invece in caso di dolore, di frustrazione durante la toilettatura o magari perché è infastidito dai bambini che lo disturbano continuamente per giocare e lui assolutamente non vuole. Affinché questo non avvenga è necessario quindi abituarlo fin dai primi mesi di vita a essere diciamo spazzolato, manipolato. E poi esiste anche l'aggressività territoriale. L'aggressività territoriale si presenta a fronte di un'invasione del territorio, un caso che richiede la riorganizzazione dell'ambiente secondo determinati accorgimenti. C'è anche l'aggressività rediretta che si verifica nei confronti del primo individuo accessibile, non necessariamente responsabile della sua rabbia. Vabbè, comunque in tutti questi casi che noi magari abbiamo difficoltà ad individuarli, vediamo di accettare quelli che sono i consigli del nostro comportamentalista che senz'altro ci ascolterà. Lo visiterà e vedrà tutto quello che sarà necessario. E questo naturalmente per l'amore che noi abbiamo per il nostro gatto. Perché guardate, secondo gli studiosi, tra gatto e proprietario si instaurerebbe un vero e proprio legame affettivo. Ma quando il pet diventa aggressivo, il proprietario cosa fa? Per paura di essere morso o graffiato, tende ad evitarlo, rischiando così di incrinare il rapporto. Ma ricordatevi che in ogni caso il gatto ama sempre il proprio proprietario, come d'altra parte il cane, lo sappiamo benissimo. Poi il cane, diciamo, in una maniera, diciamo, singolare, particolare, tanto è vero che lo si definisce il miglior amico dell'uomo, e questo veramente è proprio vero. A questo punto ascoltiamo una canzone.

E mentre ascoltiamo questa canzone, Rosangela saluta tutti con affetto e arrivederci alla prossima. A risentirci alla prossima. Ciao ciao a tutti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: stato quel giorno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Oggi ho voglia di tornare indietro coi ricordi, di tornare a quando eravamo sempre quelli, quelli che un sogno ed un pallone, quelli che sul petto il tricolore. Oggi ho voglia di tornare sopra quei ricordi e indossarli.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 27 giugno. Alle ore 9 Buona giornata con Gigi e a seguire Orizzonti Magazine. Alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario a cura di Chiara e Aldo. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Antonella, il dottor Marco Cazzola, fisiatra. Alle ore 11.05 e 19.40 Il Punto, Gianni Agostino, ospitano Simone Galli, consigliere comunale. Alle ore 11.30 Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, I Tormentoni estivi. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, Riflessi, Leggende metropolitane, Dal fare al sire, Bialisi, In buone mani, Parliamo di soldi e in soldoni, e in arrivo molti altri podcast.

Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Il nostro solito appuntamento del venerdì in preparazione alla domenica, l'incontro con la pagina di Vangelo che ci accoglierà nelle messe di questa domenica, quinta domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo è il Vangelo di Luca. Siamo all'inizio della corposa sezione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. I versetti immediatamente precedenti a quelli che ascolteremo nelle celebrazioni ci raccontano dell'inizio del viaggio, è quell'immagine di Gesù che indurisce il volto, quel firmavit facem suam che aveva accompagnato qualche anno fa il cammino della nostra diocesi nel sinodo 47esimo. Inizia un viaggio, non proprio un bel inizio. I samaritani non vogliono accogliere Gesù, Giacomo e Giovanni gli chiedono se possono invocare un fuoco che stermini tutti. Insomma, a ridirci che non è facile seguire Gesù e non è facile accogliere il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Le stesse fatiche, le stesse resistenze in qualche modo le ritroviamo nei tre incontri che costituiscono il brano che andremo ad ascoltare. Diciamo subito una cosa: Gesù prende in seria considerazione gli incontri che fa con queste persone, prende in seria considerazione anche le obiezioni, le resistenze, le fatiche di queste persone. Piace pensare che continua a fare così anche con noi, continua a fare così anche con me. Le mie fatiche, i miei dubbi, le mie resistenze, Gesù non le prende con fastidio e non se le lascia neanche scivolare addosso. Le accoglie in tutta la loro portata, in tutta la loro importanza, e ribatte a queste resistenze, ribatte a queste fatiche offrendo nuovamente una prospettiva di libertà, un possibile cammino di libertà. Quindi non si tratta tanto di una richiesta da parte di Gesù di un qualcosa da fare. Non dobbiamo leggere questi incontri e le parole di Gesù in questi incontri neanche come l'imposizione di un dovere, ma appunto sono semplicemente l'offerta della possibilità di essere persone sempre più e sempre meglio libere dalle varie schiavitù, dalle varie resistenze. L'altro dettaglio da non perdere di vista, ma in questo chi ha un po' di dimestichezza con il Vangelo di Luca già lo sa, il fatto che questi personaggi non abbiano un nome, sono tre personaggi anonimi, quindi potremmo essere tranquillamente noi. E un'altra cosa bella del modo di raccontare di Luca: non ci viene detto il finale, non ci viene detto se questi poi di fatto si mettono a seguire Gesù o tornano indietro, chi a seppellire il padre, chi alle cose di sempre. Il finale è aperto, quindi chiede a noi di prendere una decisione. Quindi in gioco c'è il nostro andare dietro a Gesù, in gioco c'è la risposta a una domanda: come seguirlo? E allora entriamo nei tre incontri, come sempre in maniera magari un po' superficiale, sicuramente veloce. Cerchiamo di cogliere quello che più può essere utile anche a noi. Il primo incontro si caratterizza da questa promessa di una sequela piena da parte di questo anonimo: ti seguirò dovunque tu vada. Dovunque. E quel dovunque deve essere però determinato. Non è quello di Gesù andare dovunque. Gesù sa bene dove sta andando. Sta andando a Gerusalemme, sta andando a Gerusalemme per compiervi la sua passione. E questo è importante. Quindi non basta promettere una generica piena disponibilità. È il modo con cui Gesù va a Gerusalemme che fa la differenza, e chi vuole seguirlo deve accettare questo suo modo
di andare lì, questo suo modo di mettersi in cammino. Allora, ti seguirò dovunque? No, ma solo, si fa per dire, ti seguirò dove tu stai andando. Questa dovrebbe essere la disponibilità, questa dovrebbe essere anche la nostra affermazione, perché altrimenti se si resta sul generico, magari non stiamo seguendo davvero Gesù, perché noi abbiamo già in mente dove vogliamo andare, no? Allora quel dovunque è dovunque io voglio. Mi verrebbe da dire va dove ti porta il cuore, ma anche qui diamo un contenuto, diamo una meta, diamo un senso a questo andare dove ci porta il cuore. Ecco, Gesù ci chiede questo, non restare sul vago, ma accogliere quello che è il suo modo di andare, quello che è il suo stile con cui va verso Gerusalemme. E così mi sembra di poter leggere la risposta di Gesù. Gesù invita questo personaggio a fare un passo verso la libertà, nel suo caso libertà dalle cose, libertà dal possesso, libertà da tutto ciò che gli dà sicurezza. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno il nido, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi quel tuo dire ti seguirò dovunque deve fare i conti con questa libertà. Libertà da tutto ciò che ti dà sicurezza, da tutto ciò a cui tu hai attaccato la tua sicurezza e che in fin dei conti però ti rende quasi impossibile vivere. È bella l'immagine della tana, del nido. Non sono in sé cattivi o sbagliati, ma se vuoi vivere prima o poi devi uscire dal nido, devi uscire dalla tana. Se vuoi seguire Gesù devi nascere, devi venire fuori e quindi devi smettere di dipendere dai tuoi bisogni e cominciare ad affidarti ai tuoi desideri. E questa è una differenza bella, importante, che Gesù ci chiede di prendere in considerazione, di considerare seriamente. Ecco, tra il bisogno del piacere e il desiderio della felicità sono chiamato a scegliere il desiderio di felicità. C'è un secondo incontro. Ecco, Gesù chiama una persona a seguire lui, in questo caso è Gesù che chiama, è Gesù che propone. E, mentre al primo incontro si giocava al futuro, qui troviamo il presente, richiama una certa radicalità, non immediatezza, perché comunque la sequela è un cammino, per fortuna la sequela è un cammino, però appunto bisogna camminare. Bisogna mettere i nostri passi dietro ai passi di Gesù. E forse anche noi abbiamo bisogno di questo richiamo alla concretezza del vivere cristiano. Non si va dietro a un'idea, non si va dietro a un programma di vita astratto, si va dietro a una persona e si entra in relazione con questa persona. Ma anche qui Gesù incontra una forma di resistenza. Nel caso del secondo personaggio non è la libertà dalle cose ad essere messa in evidenza, ma la possibilità di vivere in pienezza le relazioni,

cominciare a camminare, ecco, andargli dietro. Terzo incontro, si sommano le condizioni degli altri due, ti seguirò, prima però, anche qui non situazioni negative, lascia che vada a congedarmi da quelli di casa, diventano negative se vengono assolutizzate. E l'impressione che in questo terzo incontro a essere assolutizzato sia il mondo dell'io, cioè questo legame a ciò che si è fatto, questo legame a ciò che si è. Ma si può andare davvero avanti se si continua a guardare indietro, questa immagine del mettere mano all'aratro e voltarsi indietro, ecco, restare legati a quello che abbiamo fatto, restare legati a quello che siamo diventati. E Gesù invita a tenere fisso lo sguardo su di lui. Io non posso dirgli ti seguo Gesù se rimango fisso a guardare indietro invece che guardare lui, non sarei discepolo. Il discepolo di Gesù è uno che non diventerà mai maestro, lo sa, continuerà a restare discepolo, continuerà a restare in cammino, ma non perché è incapace, non perché è ignorante, è perché è consapevole che non si va da nessuna parte se non si tiene lo sguardo fisso su di lui. E per chiudere, un'ultima annotazione. Gesù chiama, ci chiama, e se ci chiama è perché in fin dei conti ha fiducia in noi. Con questi tre incontri Gesù ci sta dicendo di non accontentarci di quello che abbiamo costruito, di non appagarci con quello che anche di buono possiamo aver fatto. Ci invita a non guardare indietro, ma a guardare avanti, guardare verso il futuro. È bello che per questi discepoli guardare il futuro, guardare avanti, vuol dire guardare lui. Ed è ancora più bello sapere che questo vale anche per noi. Solo il guardare Gesù ci apre e ci riapre continuamente il futuro, non il ricordo o l'esaltazione di un bel personaggio, di cose belle dette o fatte, ma uno che ci sta sempre davanti, ci apre la strada, ci guida nel cammino, e questo vuol dire aprirsi al futuro, camminare verso il futuro, possibilmente anche costruire il futuro. E questo auguri allora di buon cammino vi raggiunga, e come sempre a tutti buona giornata e buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi andiamo in Mozambico, dare ali alla speranza, di Suor Giulia Wambui Muia. Nella città di Massinga, capoluogo del distretto omonimo situato a sud del Mozambico, costellato da villaggi rurali lontani tra loro anche più di 50 chilometri, le missionarie della Consolata da alcuni anni accolgono giovani di varie provenienze che desiderano proseguire gli studi. Le missionarie si fanno carico anche delle spese per vitto e alloggio. Alcune ragazze sono aiutate dai genitori con un contributo in denaro o prodotti agricoli. Le giovani che frequentano la scuola governativa di Massinga sono 6. Terminate le lezioni tornano e seguono gli orari del centro, aiutano nei lavori casalinghi, nell'orto e ritagliano del tempo per lo studio. Altre 5 giovani studiano a Maxixe, considerata la capitale economica della provincia. Le giovani si gestiscono autonomamente. Alcune frequentano i corsi al mattino e altre pomeriggio, perciò si alternano nelle faccende di casa, pulizie, preparazione del pranzo e riservano del tempo da dedicare allo studio. Dopo un'esperienza di lunghi anni, possiamo affermare che le giovani si impegnano nello studio. Da parte nostra, fin dall'inizio, spieghiamo loro l'importanza dell'educazione e sottolineiamo che la condizione per proseguire gli studi con il nostro sostegno è quella di essere promosse ogni anno e veramente ce la mettono tutta. Terminato l'anno scolastico, le ragazze non tornano nei loro villaggi. Il costo del viaggio è molto caro, perciò rimangono nel centro di Massinga, dove per contribuire alla spesa degli studi

impegnano in vari lavori. Le giovani amano partecipare attivamente con canti e danze alle feste del nostro istituto, creando così un clima di famiglia. Il momento in cui si ritrovano diventa un'opportunità per ricordare tutti coloro che oltre i confini del Mozambico sostengono le spese dei loro studi attraverso il progetto Massinga, accoglienza delle giovani dello studentato, che mette le ali alle speranze ad un gruppetto di ragazze.

tradizione dei giapponesi che ripuliscono lo stadio quando finisce la partita. Lo hanno fatto ancora, lo fanno sempre, quella dei tifosi del Giappone che a fine partita raccolgono i rifiuti da loro stessi lasciati sugli spalti durante la partita contro l'Olanda, e forse l'immagine televisiva più bella di questo mondiale di calcio, e per altri versi sta producendo perplessità in quantità industriale. Le borse blu che hanno utilizzato per portare via bicchieri cartacei sono le stesse che hanno sventolato come bandiere durante l'incontro. Perché lo fanno? Per una questione di rispetto, hanno risposto. Abbiamo trovato gli spalti puliti e puliti li abbiamo lasciati. Siamo onorati di essere qui, non siamo abituati a sporcare in casa altrui e andarcene. Fanno la stessa cosa anche i giocatori negli spogliatoi, ormai è quasi un rito. E la cosa paradossale è che non fa quasi più notizia. Sono abituati a mettere tutto in ordine e a non lasciare un solo pezzo di carta in terra, anzi, uno sì, ma sul tavolo. Ed è un bigliettino per dire grazie. Fanno così i giapponesi. E quella nazionale assomiglia proprio a un mondo migliore. Un mondo possibile qui sulla terra dei feroci, dei maleducati e dei fanatici. Già in campo, durante le partite giocate, quasi sempre benissimo erano stati bravi. Gente seria, che fa le cose per bene, che corre e si difende, ognuno nel proprio ruolo. E mai un colpo duro, senza motivo, mai una protesta insensata, mai una sceneggiata cialtrona, perché loro sono giapponesi. Non vinceranno mai il mondiale, ma è poi così importante? Che bello allora se potessimo essere giapponesi anche noi, anche solo per mezz'ora al giorno, anche solo per un quarto d'ora, per 10 minuti. Se sapessimo dire grazie, se riuscissimo a essere concreti e seri, appassionati ma non fanatici, se fossimo capaci di accettare un verdetto anche doloroso, in famiglia, al lavoro, nello sport, se sapessimo lasciare pulito dove sporchiamo, per terra ma non solo. Se fossimo diversi. Questione di stile? Si fa presto a dire stile e lo si confonde quasi sempre con la forma, con l'aspetto o l'eleganza dei gesti. Si capisce che di materiale siamo fatti gli uomini, e il materiale dei giocatori giapponesi e dei loro tifosi deve essere davvero speciale. Forse è lo stesso che ha permesso a questo grande, remoto e fiero popolo di risollevarsi da 2 bombe atomiche e diventare un colosso e per certi versi un esempio. A volte ci sembrano alieni, lost in translation, ma è solo perché le parole giuste le abbiamo smarrite noi. Faceva tenerezza vedere raccattare i rifiuti sorridendo, ma quanto sarebbe bello nel fondo delle nostre sciocche nevrosi ispirarci a loro. Bastano pochi minuti al giorno, un piccolo pensiero, una parola detta o non detta, perché lo stile è quello non dire, quando è più importante tacere, e non si vince il mondo così, ma forse un poco lo si cambia, o almeno lo si pulisce.

leggiamo l'omaggio alla missionaria patrona dei migranti, che a Lodi il Papa dice: nata qui, morì nella mia Chicago. E chi è? Madre Cabrini. Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale, nel 1917. Nell'esordio c'è già tutto. A fine giornata Leone XIV raggiunge la basilica intitolata La Religiosa, che ne custodisce il cuore come reliquia, ed è subito evidente che la seconda tappa del suo primo viaggio al nord non è un epilogo secondario della visita ad Agostino. Se guardiamo al mondo di oggi, che cosa dobbiamo dire? Il fenomeno migratorio è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci: se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? Giorni fa il New York Times, nell'annunciare l'omaggio a Madre Cabrini, ne faceva il ritratto e notava una certa affinità che con Prevost, il Papa di Chicago, che ha scelto di essere missionario per 20 anni in Perù, fino a prendere la cittadinanza del paese, proprio come fece la missionaria italiana che attraversò l'Atlantico e sbarcò a New York nel 1889. Era nata nel 1850 come Madre Francesca, ma da religiosa scelse il nome Francesca Saverio. E non era un refuso. Il suo modello era Francesco Saverio, primo missionario gesuita in Oriente, come lui avrebbe voluto andare in Cina. Già in Italia aveva fondato il primo nucleo delle suore missionarie del Sacro Cuore. Un altro futuro santo, il vescovo Giovanni Battista Scalabrini, aveva appena pubblicato Le migrazioni italiane in America, un quadro drammatico, e le suggerì di andare a New York. A convincerla fu Leone XIII, proprio il pontefice del quale Prevost ha scelto il nome, non a Oriente Cabrini, ma a Occidente. I migranti non avevano scuole né copertura sanitaria e lei in poco più di 20 anni attraversò l'Atlantico 28 volte e tra America del Nord, del Sud ed Europa fondò 67 scuole, orfanotrofi, ospedali. Lei stessa morì il 22 dicembre 1917 nell'ospedale per immigrati che aveva costruito a Chicago. Parlando di Madre Cabrini, Prevost ha richiamato anche il magistero del predecessore. Che cosa le avrebbe chiesto un papa come Francesco, il quale, figlio di emigrati italiani, ha fatto del servizio ai migranti uno dei punti chiave del suo pontificato? Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana con altri argomenti che sono tratti da Avvenire, Andare alle genti della Consolata e De Avvenire ancora.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno del Saronnese. Ai microfoni Gea e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, la farmacia Dante, via Dante Righieri 13, telefono 02 962 068732.
1: Saronno, comunicato. Lunedì 29 giugno 2026 tutti gli uffici del comune, i servizi demografici e gli sportelli di Saronno Servizi rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale dei Santi Pietro e Paolo. Per urgenza e informazione generale potrai tornare a contattare gli uffici di Piazza della Repubblica a partire da martedì 30 giugno. Ancora si avvisano i gentili utenti che gli sportelli di Via Roma 16-18 resteranno chiusi al pubblico lunedì 29 giugno per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, come detto.
0: Saronno, venerdì 26 giugno dalle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi.
1: Saronno, dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23, presso la piazza Mendola, zona Matteotti, quadrato rosso, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana e poi il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
0: Saronno, sabato 27 giugno alle ore 14, auto e moto storiche, esposizione vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città.
1: Fino al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco e la Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17.
0: Saronno, Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, l'orario delle celebrazioni dal 28 giugno al 30 agosto è riportato sull'informatore parrocchiale.
1: Saronno, sabato 27 giugno alle ore 17 presso Villa Gianetti, concerto finale della stagione lirico-concertistica dell'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta.
0: Saronno, Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, parrocchia prepositurale, domenica 28 giugno, ore 10.30, Santa Messa, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: Saronno, martedì 30 giugno, ore 20.30, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consiliare, dottor Agostino Vanelli, piazza Santuario 7.
0: Saronno, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle ore 12 presso il fabbricato 2 Viale Amendola, scambio tra cultura Ecuador e Columbia.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno sotto i portici sfrecciano bici e monopattini. Saronno, ferrovie nord contro gli odori molesti. Nel saronnese borse e valigie rubate ritornano ai proprietari. Caronno per Tusella e malviventi presi al Lazzo. Un saluto cordiale a tutti voi e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Gian Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

0: saranno basta bici e monopattini sotto i portici. La protesta arriva sia da alcuni degli esercenti che dai clienti dei bar del centro. Per cercare di evitare il ripetersi continuo degli stessi problemi, c'è quindi l'intenzione di disporre maggiori controlli da parte della polizia locale, organizzando dei pattugliamenti anche in borghese. A essere investiti, fortunatamente senza gravi conseguenze, sono stati qualche volta sia camerieri che i passanti. È un problema che si è posto già da tempo, ma le cose stanno peggiorando, in quanto alle bici si sono adesso aggiunti pure i monopattini, si lamentano alcuni degli esercenti. Una situazione che non riguarderebbe soltanto la zona dei portici. Ciclisti e monopattini pare arrivino infatti radenti pure agli ingressi di bar e negozi. Il comune ha qualche tempo fa promosso un'articolata campagna di sensibilizzazione e informativa riguardo in particolare al corretto utilizzo dei monopattini in città, posizionando diversi manifesti schematici per spiegare e ricordare come si usano i monopattini. Altri sono stati posti nelle diverse bacheche comunali. La zona del centro, ma non solo, l'obiettivo è di sensibilizzare i ciclisti e chi usa i monopattini a fare la massima attenzione nel rispettare le regole per garantire sia la propria che l'altrui sicurezza.
1: Saronno. Comune in prima linea contro le molestie olfattive, prosegue l'attività dell'amministrazione comunale per affrontare il problema dei cattivi odori segnalato negli ultimi mesi da numerosi cittadini nella zona sud della città. Nell'ambito delle azioni avviate, Ferrovie Nord ha completato l'intervento richiesto dal Comune e mirato a delimitare l'area di propria competenza, già interessata da un'ordinanza della Polizia Locale che vietava la fermata dei camion diretti ad aziende della zona, un provvedimento che fa seguito anche alle numerose segnalazioni raccolte dall'amministrazione civica e dagli accertamenti effettuati, dai quali è emerso come il divieto di sosta venisse frequentemente disatteso da parte degli autisti dei mezzi pesanti, compromettendo l'efficacia dell'ordinanza stessa. La soluzione adottata consiste nell'installazione di una delimitazione fisica dell'area, studiata per impedire la sosta dei camion senza compromettere la sicurezza della circolazione. L'intento è quello di evitare che i mezzi pesanti fermi in sosta dove non dovrebbero, con carichi di materiale vario da riciclare. Possono essere tra le cause degli odori molesti lamentate a più riprese dai residenti in zona. Il tema dei cattivi odori continua a essere seguito con grande attenzione dall'amministrazione, sottolinea il neo assessore alla transizione ecologica Francesca Ruffini. Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che stiamo portando avanti insieme agli enti competenti per cercare di ridurre i disagi segnalati dai cittadini. L'auspicio è naturalmente che i provvedimenti presi possano contribuire a ovviare progressivamente a disagi che sono stati oggetto di ripetute lamentele e richieste di intervento da parte della cittadinanza.
0: Saronnese. Raffica di borse, marsupi e valigie riconsegnati ai proprietari, rubati dai veicoli soprattutto davanti ai ristoranti spaccando i vetri, sono stati poi abbandonati sui cigli delle strade e nei campi. Gli agenti del consorzio di Origio Boldo Cislago ne hanno recuperati parecchi in tutte e tre i comuni, segno di quanto la piaga dei topi d'auto sia ormai diffusa nel Saronnese. Ma non si tratta solo di effrazioni di macchine, sono in azione anche i truffatori che prendono di mira le vetture nei supermercati, svaligiando gli abitacoli dopo aver distratto i proprietari. Così in questi giorni la polizia locale consorziata si trova a fare conti con una serie di ritrovamenti che racconta, meglio di qualsiasi denuncia, un fenomeno ormai abituale. Borse, valigie e zaini spuntano ai margini delle strade, nei parcheggi dei ristoranti o tra l'erba dei campi, abbandonati dopo furti messi a segno con rapidità e facendo più danni che altro. Gli uffici della polizia locale in queste settimane si sono trasformati in un punto di raccolta improvvisato, dove si accumulano gli effetti personali recuperati, ognuno con la sua piccola storia di disattenzione e sfortuna. In gran parte trovati i documenti vengono riconsegnati al legittimo proprietario, i restanti rimangono in attesa che vengano a reclamarli.
1: Caronno Pertusella. A Caronno Pertusella niente taser, piuttosto si userà il Bolauf Wrap, un lazzo di contenimento non letale che alcune polizie locali italiane stanno adottando per immobilizzare una persona a distanza senza usare forza fisica. Il comando dei vigili è in attesa dell'ultimo modello che entrerà nella dotazione degli agenti grazie al cofinanziamento erogato aggiudicandosi l'ultimo bando della regione per la sicurezza. Il Bolauf Wrap è una specie di lazzo tecnologico, una piccola pistola che lancia un lancio di lungo circa 2,5 metri, dotato di micro ancorette all'estremità, spiega la comandante Elisabetta Cicolella. Il filo, sparato a circa 160 metri, si avvolge attorno alle gambe o al busto della persona, bloccandone i movimenti senza provocare dolore o scariche elettriche. Il Bolauf Wrap si potrà usare per evitare la colluttazione con individui in stato di agitazione che tentano la fuga, che non collaborano ma non sono armati. L'obiettivo è ridurre i rischi sia per gli agenti sia per la persona fermata. Si continua a investire sulla sicurezza. Hanno preso il via anche le ronde serali, pattugliamenti delle strade che vengono svolti a sorpresa fino alle 23:30, che dureranno sino alla fine di settembre. Controlliamo soprattutto le piazze e la zona antistante alla stazione, quella dove ci sono più lamentele per la presenza di persone moleste, riferisce la comandante. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea e Valeria alla lettura, con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
5: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Scarpita, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
5: È già stato nostro ospite qualche tempo fa, qualche mese fa, allora specifichiamo che lei è dirigente medico per quanto riguarda l'igiene e la medicina preventiva all'interno della sanità pubblica della ASST Valle Olona.
6: Esatto, sì.
5: Tutto corretto.
6: Esatto, giusto.
5: Allora, siamo qui per parlare un po' del ruolo, per chiarire ancora meglio presso i nostri ascoltatori, del ruolo della casa di comunità.
6: Sì.
5: Casa di comunità che è in via Piave. Che
6: sì, in via Fiume.
5: Via Fiume.
6: Via Fiume 12.
5: Via Fiume 12.
6: E poi appunto si spera che in prossimità, quantomeno dopo l'estate, auspicabilmente penso verso fine anno, si duplicherà con quella di via Stampa Suncino, che già era stata. C'è cioè il cantiere per adesso, non so se siete passati
5: portando,
6: da quelle parti,
5: stanno portando
6: avanti la struttura, perché appunto secondo il PNRR e poi la sua recezione nazionale col decreto ministeriale 77 del 2002, di fatto è prevista la presenza di una casa di comunità ogni 50.000 abitanti circa. Siccome il distretto di Saronno, che conta 6 comuni afferenti, compreso Saronno stesso, conta 97.000 abitanti, quindi quasi 100.000, per rispondere a questo diktat bisogna appunto anche portarne avanti un'altra. E come diciamo abbiamo magari detto anche più volte in altri interventi pregressi, in questa rubrica, la casa di comunità ha la funzione di fare da tramite, da punto di repere tra tutti i servizi del territorio che storicamente sono sempre esistiti e che adesso stanno vivendo un'evoluzione, interessando anche altri percorsi della sanità pubblica, con una finalità, anzi con una doppia finalità. La prima è quella di andare a scaricare il peso sanitario dall'ospedale al territorio, in modo tale da permettere a noi come sistema di tenere i cittadini più in salute possibile, anche nella gestione delle loro cronicità, dei loro problemi che non sono necessariamente subacuti o iperacuti, e allentare un po' la stretta e la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale e sui reparti ospedalieri, e quindi dare un po' all'ospedale in ottica futura un ruolo più di specializzazione clinica, dove si tratta in modo esclusivo il problema acuto,
5: certo,
6: e ridurre il più possibile i tempi di degenza. Quindi ridurre le ospedalizzazioni, ridurre gli accessi in pronto soccorso e ridurre i tempi di degenza medio. Tutti indicatori che poi nel sistema della sanità pubblica praticamente ti permettono di valutare la salute della tua popolazione, ma anche di controllare anche la spesa sanitaria, che come sapete, non so se anche i cittadini lo sanno, però chiaramente ha un budget previsionale che bisogna cercare di non sforare, e siccome chiaramente i bisogni di salute della nostra popolazione, che purtroppo ha una piramide demografica che tende verso l'alto, cioè fatta di molti anziani, tende ad aumentare sempre di più nella profilazione futura, ancora più importante è il ruolo di questa trasformazione, di questa rivoluzione del territorio, proprio per alleggerire il peso e la spesa ospedaliera. Questo è uno dei primi obiettivi, come dicevo. L'altro obiettivo è quello proprio di essere sempre più presenti e sempre più prossimi ai bisogni dei cittadini sul nostro territorio. Proprio perché uno degli obiettivi del PNRR è quello di capillarizzare le cure del territorio in prossimità del domicilio dei cittadini, e creare appunto delle case dove la comunità, da qui il nome, possa riunirsi per dare risposta e trovare risposta, se non al 100%, però quantomeno a un buon 90%, mi auguro, dei suoi bisogni, sia di salute, ma anche di necessità sociale, perché noi ormai, un po' sul modello che era anche quello antico, quello nativo del nostro sistema sanitario nazionale, abbiamo cercato di rimpolpare negli ultimi anni anche l'assistenza sociale. Noi abbiamo anche i nostri assistenti sociali, che sono chiaramente, che ci aiutano nel portare avanti alcuni percorsi sociosanitari in casa di comunità, ma che sono anche in rete con l'ente del territorio, quindi con gli assistenti sociali dei vari comuni che afferiscono al distretto di Saronno, che ricordo essere appunto Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origio, Caronno Pertusella e Saronno.
5: Sì. Ecco, volevo chiedere una cosa, visto che giustamente ha detto, ogni 50.000 abitanti ci vuole una casa di comunità, quindi siamo intorno ai 100.000, ce ne vogliono due. L'attuale come funziona? È sottodimensionata ed è, come dire, sovraccarica di lavoro, oppure come, cioè,
6: sì, che siamo sovraccarichi di lavoro, è vero, cioè più che altro perché chiaramente tenete conto che questa qui della casa di comunità, insieme anche ad altri servizi che ha portato questo PNRR, è un po' una rivoluzione, no? E quindi, come tutte le rivoluzioni, porta con sé delle criticità sperimentali che uno mette in campo, certo. e quindi non si sa mai a priori se avranno una buona riuscita o meno. Io poi personalmente non l'ho vista edificare, sono arrivato in questa casa di comunità che già era ben avviata e già aveva tantissimi servizi, che sono quelli che appunto poi descriveremo guardando un po' a braccio la nostra carta dei servizi, che aggiorniamo appunto, non dico quotidianamente ma mensilmente, sì. Però appunto io nel mio piccolo ho visto aumentare i servizi esponenzialmente all'interno della casa di comunità, che però è chiaramente ha un problema, cioè che è comunque una struttura fisica, e quindi nel momento in cui ci si lancia sperimentalmente, per come giusto che sia, per adempiere a quelli che sono gli obiettivi del PNRR, chiaramente abbiamo dovuto sempre di più sepimentare i nostri spazi, perché la struttura è quella,
5: quella,
6: no?
5: Certo.
6: Ecco. E quindi questo, diciamo, se da un lato è entusiasmante per noi, perché ci dà anche tanti stimoli di miglioramento, cerchiamo di portare avanti tanti percorsi diversi proprio per rispondere alla moltitudine dei bisogni di salute della popolazione, e dall'altro però ci porta chiaramente un carico di non tanto di lavoro in senso stretto, un carico organizzativo di gestione che non è indifferente, ok? A maggior ragione che appunto per adesso serviamo un tessuto urbano molto, molto ampio, appunto,
5: certo,
6: perché
5: certo.
6: Comunque per adesso, diciamo, come unica struttura ci si occupa di un po' di tutta la popolazione afferente nei suoi vari servizi, perché poi considerate che alcuni magari nella nuova casa di comunità verranno duplicati, proprio per il discorso che facevamo prima, no?
5: Certo, di presenze di...
6: Però altri saranno sempre esclusivi, perché alcuni c'è magari bisogno di duplicarli, altri devono essere singoli, perché magari sono più servizi di regia e quindi di conseguenza, più che servizi magari prestazionali, e quindi di conseguenza non c'è la necessità che vengano duplicati, anche perché altrimenti magari si creerebbero, anzi al contrario, problemi poi gestionali.
5: Certo. C'è interazione con i medici di base, tra i medici di base e la casa di comunità? C'è collaborazione, interazione? Come ripartite i compiti? Perché sono tanti.
6: Allora, diciamo che l'obiettivo primario del teorico era quello proprio di metterci perfettamente in rete e collaborare. Noi con i nostri medici curanti collaboriamo sempre, ma lo facciamo da sempre, al di là della casa di comunità, per molti dei nostri percorsi, soprattutto per tutti quelli che riguardano le cure, che fanno parte del calderone delle cure primarie, no? Quindi faccio un esempio: le attivazioni dell'infermieristica domiciliare, no? L'ADI, oppure quando facciamo le unità di valutazioni multidimensionali e abbiamo bisogno magari dell'interpello col medico curante, noi abbiamo il contatto diretto con loro. Poi è chiaro, nel senso, non abbiamo il telefono rapido, perché come sappiamo ormai loro sono pochissimi, hanno tantissimi pazienti, e quindi non vi dico che nell'immediato è sempre facile rintracciarli, però comunque sia, c'è sempre un'ottima collaborazione e si portano avanti dei percorsi di salute insieme. Diverso è invece quello che poi è l'evoluzione di questa collaborazione, cioè la loro presenza fisica in casa di comunità per dare ulteriormente valore all'estensione dell'operatività della stessa dalle 8 alle 20. che è invece un'evoluzione ancora in essere. Non so se i nostri ascoltatori sono aggiornati, no, su quello che anche succede in questi giorni, o se ne è parlato nei telegiornali, proprio della riforma a livello ministeriale, certo, che ha cercato sempre di più di coinvolgerli, con un tira e molla che finora non ha dato grandi risultati, però pare che adesso una quadra si stia trovando, quantomeno per avere la loro disponibilità a fare rete con noi, a portare avanti la loro attività all'interno delle nostre case di comunità per un pacchetto di ore settimanali. Più che altro, chiaramente, questa necessità è stata già pensata così, e viene fuori per il fatto che comunque nel sistema sanitario pubblico nelle ultime decadi i professionisti sono sempre, cioè si sono ridotti progressivamente, no? E quindi nei vari ambiti, cioè sia negli ospedali ma anche nel territorio dove lavoro io, quindi di conseguenza, per provare davvero a fare questa rivoluzione di sistema che invece vuole tanto personale presente, bisogna darsi tutti una mano, ecco, bisogna collaborare a vario titolo per portare avanti un obiettivo di salute comune, ecco. Qua.
5: Certo, no, volevo chiedere una cosa, poi facciamo un breve stacchetto musicale. Sì. Volevo chiedere, per quanto riguarda la interazione fra i due enti, cioè il medico di base e la casa di comunità, una persona che ha bisogno di una visita particolare, di una visita specialistica piuttosto che di un esame, può essere mandato alla casa di comunità,
6: certo,
5: dal medico di base,
6: sì, più che
5: anziché
6: altro
5: all'ospedale.
6: Assolutamente, ecco, no, ma quello che non è. È un po' diverso da così, però poi alla fine il risultato è quello, mi spiego. Chiaramente, se lei ha bisogno di una cura, facciamo una simulazione pratica, no? Di un esame, di una visita specialistica, va da suo curante e il curante redige l'impegnativa, no?
5: Esatto.
6: Poi con quell'impegnativa lei viene al nostro CUP, no? Della casa di comunità, quindi il centro unificato di prenotazione, e attraverso un software che ormai è regionale, no? C'è l'agenda del CUP, si vede quali sono le disponibilità sul territorio, e sono tutte in rete, cioè in tutta la rete della regione Lombardia. Di fatto, a quel punto si entra nel grande tema della lista di attesa in base al codice prioritario di visita. Quindi in base alla priorità e in base alla disponibilità dei professionisti, degli ambulatori, degli orari, perché noi, come più, magari dopo la pausa spiegherò,
5: certo,
6: in casa di comunità abbiamo diversi specialisti che operano come ambulatorio nella nostra casa di comunità, però non sono presenti tutti i giorni, tutte le ore del giorno, chiaramente, perché
5: certo,
6: magari sono specialisti anche in prestito da setting ospedalieri a volte, ok,
5: certo.
6: Quindi il software praticamente fa un po' l'incrocio di tutte queste necessità, di tutte queste disponibilità, e poi dice all'utente, attraverso chiaramente l'operatore del CUP: guardi, io la prima visita possibile che le posso dare con questo codice di priorità è anche qui in casa di comunità fra 2 mesi, oppure se a lei serve prima deve andare necessariamente in un'altra sede, c'è un posto per dire a Como.
5: Sì, certo.
6: Cioè poi dipende, scegliere tra o la prossimità e magari non l'immediatezza temporale, o al contrario, magari a volte si è fortunati, si hanno entrambe le cose e il problema si risolve. Però il punto è che non c'è la casa di comunità, chiaramente non opera come stand alone per i suoi residenti, comunque all'interno di un sistema che ormai è centralizzato, e che è giusto che lo sia, perché chiaramente bisogna dare sempre la stessa possibilità di accedere alle cure convenzionate,
5: certo,
6: a tutti i cittadini. Quindi
5: certo,
6: un po' funziona un po' così, ecco.
5: No, chiaro. Quindi si può arrivare ad utilizzare il CUP presso la casa di comunità per trovare la soluzione al problema.
6: Assolutamente sì, anzi io lo consiglio, perché comunque
5: certo,
6: sia noi abbiamo due grandi servizi di front office al pubblico per le esigenze di salute. Uno è il punto, che poi sono praticamente allo stesso piano della casa di comunità, stanno uno di fronte all'altro. Uno è il CUP, no? Dove si prenotano direttamente, certo, questo tipo di prestazioni. Poi di fronte c'è anche lo sportello del del PUA, che è il punto unico di accesso ed è uno dei servizi, diciamo, chiamiamoli anche nuovi, del PNRR, che opera all'interno della casa di comunità ed è un servizio dove operano insieme amministrativi, infermieri di famiglia e comunità e assistenti sociali, proprio per raccogliere la domanda e il bisogno sociosanitario del cittadino e indirizzarlo poi nei vari servizi. Quindi, per esempio, lei potrebbe avere bisogno, lei potrebbe avere un bisogno di salute latente, no? E non sapere esattamente cosa deve fare. Quindi non va direttamente al CUP, perché il CUP uno va per prenotare, certo, deve sapere cosa deve fare, no? Ma se lei non si sa orientare, di fatto c'è un servizio che la orienta adesso. Questo è fondamentale, è uno dei punti di svolta della rivoluzione territoriale. Cioè non faccio più peregrinare l'utente da un punto all'altro del territorio, delegandogli l'onere di capire come funziona la rete, ma ho creato un edificio dove intanto tengo dentro gran parte dei percorsi del territorio, primo, cioè li ho accentrati in un'unica struttura, non sono più sparsi in giro, certo, per il territorio, ok? E in più all'interno di quella stessa struttura ho anche un servizio dedicato che lo orienti all'interno dei percorsi.
5: Perfetto, va bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi ritorniamo.
6: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, ricordo che siamo con il dottor Francesco Scarpitta e stiamo parlando della casa di comunità. Abbiamo già affrontato alcuni temi, però c'è un focus da fare sulle varie prestazioni che offre la casa di comunità.
1: Sì, sì, diciamo i vari servizi, poi a me piace dire sempre che sono servizi. Poi alcuni sono prestazionali, altri sono di presa in carico, però allora diciamo alcuni li abbiamo citati poco fa, appunto, sì, parlando del PUA e del CUP. Sì. Chiaramente, come è sempre stato, di fatto abbiamo anche il servizio di continuità assistenziale che opera, quindi la guardia medica, no? Quella che comunemente, sì, viene chiamata guardia medica, che è attiva dalle 19 alle 8 del mattino, ok, tutti i giorni, e poi nei prefestivi e nei festivi è attiva anche 24 ore su 24. Però ormai ricordo che per accedere alla guardia medica bisogna prima chiamare, non ci si può più presentare come si faceva un tempo direttamente, ma bisogna prima chiamare il numero unico verde regionale, che è anche ormai anche europeo, e che è il 116 117. Si parla con l'operatore, l'operatore fa uno screening telefonico del bisogno sanitario e poi indirizza l'utente alla guardia medica più vicina, chiaramente dicendolo al medico che è di guardia, in modo tale che si crea una specie di elimina code e si va direttamente a quell'orario come se fosse un vero e proprio appuntamento. E così si evita di stare ore e ore in piedi o in sala d'attesa o al di fuori della struttura. Quindi l'accesso ormai viene strutturato in questo modo. Poi abbiamo chiaramente che afferiscono alla nostra attività, ma fisicamente presente transitoriamente per adesso al padiglione giallo dell'ospedale di Saronno, l'ufficio scelte revoca per approvvigionarsi del medico curante piuttosto che cambiarlo, idem per il pediatra di libera scelta se si hanno bambini piccoli, e l'ufficio esenzione per la registrazione delle esenzioni, dei ticket sanitari per patologia o per reddito. Ok, si fanno tutti in questo ufficio che si trova al padiglione giallo del nostro presidio ospedaliero di Saronno, e poi c'è invece un'altra sede in Carono Pertusella in via Adua. Okay. Dopodiché abbiamo tutti quei servizi che fanno parte un po' di quelle che sono le cure primarie dell'assistito, e quindi principalmente sono il punto prelievi e l'assistenza protesica. Ok, che si occupa quindi della dotazione di pannoloni, cateteri, piuttosto che carrozzine, letti articolati, certo, no? Tutto un percorso che parte dalla prescrizione o del medico curante o dello specialista di riferimento, e che poi trova attuazione nei nostri uffici per la richiesta proprio di approvvigionamento. Noi lo autorizziamo, questo approvvigionamento, e poi spieghiamo anche quali sono i tempi di attesa per riceverlo, ok? Certo. Poi appunto, come nella nostra carta dei servizi che trovate anche online sul nostro sito sempre aggiornata, trovate giorni e orari di tutte queste attività. Ecco, non sto qui adesso a ripeterli. Dopodiché un altro importante, fondamentale servizio che fa parte delle cure primarie è l'assistenza domiciliare integrata, quindi la

0: ovviamente. È un servizio che si occupa anche della valutazione del bisogno della disabilità, sia per gli adulti disabili che per i minori disabili che per gli anziani non autosufficienti, dove sono previsti degli interventi diretti e indiretti dal punto di vista socioassistenziale. Okay. Anche questo per esempio è uno di quei servizi in cui facciamo molta rete con gli assistenti sociali, sia nostri che con quelli dei comuni. Esattamente. Poi abbiamo il grande calderone della specialistica ambulatoriale. Come vi dicevo, noi ormai abbiamo tantissime figure che ruotano a vario titolo, con vari giorni, vari orari. Anche di questi, appunto, basta che contattate il nostro PUA, vi sanno dire esattamente i nostri specialisti quando sono presenti in casa di comunità e che orari fanno sostanzialmente. Però ne abbiamo davvero di diversi ambiti ormai: medicina interna, geriatria, chirurgia vascolare, diabetologia, endocrinologia, pneumologia, reumatologia, abbiamo il logopedista, portiamo avanti le spirometrie, facciamo degli interventi di riabilitazione, abbiamo anche il dietista e in più, questa è una novità dell'ultimo periodo, meglio iniziato a fine anno scorso, abbiamo anche la psicologia delle cure primarie, che è un po' una novità all'interno dell'offerta territoriale, perché mette la figura dello psicologo appunto all'interno delle cure primarie come bisogno emergente della popolazione a vario titolo, per cercare anche lì di arginare dei disturbi che possono poi sfociare in problemi clinici maggiori e che possono portare poi a degli esiti che poi sono più difficili da trattare.
1: Il peggioramento, certo.
0: Esattamente, certo. Quindi anche lì in ottica anche preventiva, negli ultimi anni si è dato molto più spessore e valore anche alla sfera del benessere mentale, che era un'attenzione che magari prima come sistema non avevamo particolarmente, ma lo pensavamo soltanto come a livello di cura e riabilitazione, quando il danno era fatto. No? Cioè, adesso invece la psicologia delle cure primarie entra un po' a gamba tesa nell'ottica della prevenzione primaria sostanzialmente, quindi questo è un valore aggiunto, è un altro modo di fare prevenzione, ecco. E poi abbiamo appunto l'ambulatorio delle cronicità, che viene portato avanti dalla nostra, perché ne abbiamo una geriatra che lavora in casa di comunità, dai nostri internisti, che appunto ha l'obiettivo proprio di prendere in carico su segnalazione dei medici curanti. Questo è un percorso che si fa in partnership con loro. Gli anziani over 65enne fragili, quindi che hanno una o più comorbidità e che quindi hanno bisogno di un percorso dedicato con gli esperti del settore. E poi infine abbiamo l'ambulatorio vaccinale. Vaccinale che
1: è classicamente nel suo campo.
0: Qui siamo. Poi in realtà io monitoro anche molti altri servizi del distretto che vi ho citato, quelle delle cure primarie di fatto li supervisiono anche io, perché la mia branca di interesse di fatto spazia dalle vaccinazioni, che è quella un po' con cui è nata, anche poi a tutti gli altri servizi di valutazione delle cure primarie. Però sicuramente le vaccinazioni in distretto ci sono sempre state, sebbene abbiano cambiato percorso di riferimento, di fatto si sono sempre erogate all'interno delle sedi distrettuali, ed essendo la casa di comunità la naturale evoluzione del distretto, chiaramente ospita anche le vaccinazioni rivolte chiaramente ai bambini in età evolutiva, ma anche ai pazienti sempre fragili, over 65 anni. Infatti noi siamo in rete proprio con l'altro servizio di cronicità, proprio perché magari ci segnalano dei pazienti da prendere in carico o ci vengono segnalati dagli ospedali pazienti fragili che hanno delle cronicità particolari, per cui devono essere fatte delle vaccinazioni suppletive aggiuntive o dei richiami. E infine portiamo avanti anche una volta a settimana l'ambulatorio dei viaggi internazionali, che è appunto questo ambulatorio che sostanzialmente serve al viaggiatore che va in giro per il mondo in zone magari a rischio infettivologico, per avere informazioni, conoscere, e avere anche eventualmente delle vaccinazioni che solitamente non fa. E per questo servizio si deve fare una prenotazione centralizzata su Prenota Salute, o tramite direttamente la piattaforma, oppure tramite il numero verde dedicato, attraverso poi un operatore che risponde e che smista il bisogno su tutto il

0: territorio regionale, proprio perché anche in quel caso l'agenda è regionale per il counseling.
1: E si prende l'appuntamento.
0: Esattamente.
1: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo il dottor Francesco Scarpitta di essere stato con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Grazie a voi, a presto.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno radioascoltatori, bentrovati in questo spazio. Quest'oggi vi presenteremo un'altra professione per voce di Danilo Pagano, un professionista del nostro territorio. Qui in studio abbiamo Gabriella Girola, Gigi Volpi, buongiorno anche a voi.
3: Buongiorno
4: a tutti.
3: E la voce la conoscete?
2: Buongiorno.
3: La voce che sta conducendo.
2: Non sta conducendo.
3: È di una certa Praturlon. Ce n'è una sola di Praturlona, non ce ne sono due.
5: No. E Matteo è alla regia.
3: E Matteo alla era la regia, è sparito.
2: Siamo senza regista.
3: C'è.
2: Buongiorno Danilo, ben trovato.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
5: Grazie, fai tu la prima domanda, dai.
2: Danilo, come nasce questa professione?
4: Allora, nasce da un'esigenza familiare sostanzialmente, nel senso che ormai io ho un negozio fisico a Saronno, via Vincenzo Monti, vicino alle Orsoline, dal 2000, per cui diversi anni. Avevo lavorato nel settore a metà degli anni 90 per un mio fornitore attuale, ai tempi svedese, ora belga, e poi avevo cambiato un po' settore, ma sempre settore arredamento. E nel momento in cui, come dicevo prima, per esigenze familiari mi sono trovato ad avere tre bambini piccoli, quindi uno di un anno e mezzo e due gemelli in arrivo, non avevo più tempo e possibilità di stare
5: troppo
4: in giro, o partire alle 6 della mattina e tornare alle 8 per andare in ufficio a opera, o per andare in giro da qualche parte in Italia e stare via qualche giorno, e quindi mi sono dovuto sostanzialmente inventare qualcosa. E dopo tante notti di sonni a guardare il soffitto mi è venuta questa ispirazione, e grazie poi all'aiuto chiaramente delle persone con le quali avevo lavorato precedentemente, avevo ancora mantenuto contatti e buoni rapporti, ho iniziato, e quindi dopo 5 lustri sostanzialmente sono ancora qui.
2: Cavoli, quindi è un lavoro nato dal nulla anche.
4: Sì, è un'attività nata dal nulla praticamente.
5: Dal nulla, però poi lei è diventato un professionista, perché abbiamo avuto modo anche di conoscere la sua attività.
4: Sì.
5: Cioè, come ha fatto a prepararsi poi per fare? Perché se mi metti a fare un parquet, grazie, io non lo so, cioè non saprei.
4: Diciamo che vabbè, io ero abbastanza preparato per quanto riguardava la parte tecnica. Perché avevo fatto molti corsi in Italia, all'estero, con i miei precedenti datori di lavoro, per cui i materiali li conoscevo bene, mi mancava tutta la parte operativa.
5: Sì.
4: E quindi mi sono avvalso di collaboratori che ho tuttora, ho avuto due collaboratori per 18 anni, adesso ne ho altri ormai da 10, che sono 6 persone con le quali lavoro, e professionisti certificati presso l'Associazione Italiana dei Posatori Pavimenti in Legno, quindi comunque figure di professionali di alto livello.
5: Sì, certo.
4: E grazie a loro poi questo meccanismo si è un pochettino messo in moto, no? Perché io la parte teorica la conoscevo bene, la conosco tuttora, la parte tecnica sostanzialmente la conoscevo poco o nulla, e quindi devo ringraziare loro se oggi,
5: certo,
4: riesco ancora a fare questo lavoro, e loro continuano a farlo con me.
5: E quali sono, scusate che faccio questa domanda che mi interessa, perché uno dovrebbe scegliere di mettere il parquet, al di là della bellezza, diciamo, proprio così, dell'arredamento, no? Perché fa arredamento il parquet?
4: Ma perché è un pavimento caldo, oggi poi con le nuove tecnologie ci sono anche pavimenti alternativi, quindi noi facciamo sia pavimenti in legno che pavimenti in laminato nelle LVT, che sono comunque pavimenti definiti caldi o morbidi, che danno un aspetto diverso rispetto alle ceramiche,
5: certo,
4: anche se oggi ci sono dei pavimenti meravigliosi secondo me in ceramica, un po' le tendenze, un po' la moda, tante cose, quindi sta diventando un po' un prodotto di nicchia, soprattutto per,
5: sì,
4: una questione di costi.
5: Di costi.
4: E quindi su pavimenti in legno ci sono un po' di difficoltà, i volumi sono chiaramente in contrazione, poi noi siamo il paese della ceramica. I pavimenti alternativi, invece, dicevo, pavimenti in laminato e in LVT, stanno avendo un'evoluzione abbastanza importante, anche se poi creano altri tipi di problemi. Io tra le altre cose sono perito del tribunale su queste cose, quindi spesso e volentieri vediamo cose che non dovremmo vedere,
5: esatto. Esserci.
3: Ecco, tendenzialmente poi il legno, probabilmente il legno arriva dal nord Italia, perché è l'abitudine proprio dei paesi nordici di mantenere, proprio per un discorso di temperature, per cui di calore o roba del genere, di avere soffitti bassi e ovviamente il legno, almeno questo lo si nota andando in Norvegia, in Scandinavia, in Svezia, in, sì, anche il nord della Germania, ecco, per intenderci.
4: I datori di lavoro che avevo precedentemente, cioè i fornitori attuali, erano svedesi e norvegesi,
5: ecco.
4: Diciamo che un po' il pavimento in legno nasce lì, e comunque da noi ci sono, c'è un buon mercato, nel residenziale prevalentemente, perché nel commerciale sì, chiaramente no, anche lì, dicevo prima, i volumi sono in contrazione, però il mercato esiste sempre. È cambiato molto negli ultimi anni, si va verso un prodotto molto più tecnico, o diciamo che in realtà non è proprio così, cioè c'è una quota di mercato di livello molto elevato e una quota di mercato invece di livello più basso. Ci sono molti materiali negli ultimi anni di importazione sul legno, soprattutto dalla Cina, per cui poi lì subentrano altri tipi di ragionamenti, di tante altre soluzioni, però sono mercati differenti. Come in tutte le cose, non c'è più il ceto medio, quindi o uno può spendere oppure può spendere poco, e quindi o sceglie pavimenti alternativi o sceglie pavimenti più poveri, e quindi dentro questo mare ti devi un pochettino orientare.
5: Quali sono i legni più, diciamo, più gettonati, ecco?
4: Ma è difficile da dire oggi, nel senso che se lei mi dovesse chiedere che cosa si vende, io non lo so, nel senso che tutto e nulla.
5: Tutto.
4: Esatto, dipende dal tipo di casa, di ambientazione. Allora, per quanto riguarda i volumi, a livello europeo l'80% circa è rovere, con tutte le declinazioni possibili e immaginabili. Dopodiché si fanno lavori anche con materiali diversi, magari anche più pregiati, o comunque lavorazioni con il rovere, con tonalità, colori, disegni, quindi è un mercato molto particolare. Il lavoro facile oggi sostanzialmente, non, a meno per quanto mi riguarda, non esiste più, quello semplice. Una volta si facevano le due camerette, oggi esatto, queste cose qui non si fanno più, quindi spesso c'è in mezzo l'architetto, il progettista, e quindi ci sono degli studi dietro. Esatto.
3: Ecco, infatti mi ha anticipato la domanda, perché nell'immaginario collettivo il parquet solitamente lo si trovava nelle camere o nella cameretta, no?
4: Sì.
3: Viene utilizzato anche nelle sale,
4: diciamo che o si fa tutto o non si fa nulla. È difficile, cioè le due camere come erano una volta.
3: La sala col parquet è qualcosa di attuale.
4: Sì, assolutamente sì, però se 40 anni fa, come diceva lei, nelle case, soprattutto nei palazzi, no? Si faceva un po' patchwork,
3: sì,
4: 5 locali, 6 materiali diversi,
3: sì, certo,
4: alla fine.
3: Sì,
4: oggi questa cosa non succede più, quindi chi intraprende una strada la segue dall'inizio alla fine.
3: Domanda tecnica, che aiutiamo magari qualche curioso, qualcuno che magari sta ristrutturando, no, non dico nome e cognome, no, può essere posato sopra la ceramica?
4: Assolutamente sì, bisogna fare delle verifiche preventive, quindi...
3: Ma che vuol dire che vanno abbassate poi le soglie delle porte, tutte
4: allora,
3: queste cose qui,
4: normalmente...
3: O si trovano degli inciampi?
4: No, ci sono dei pavimenti a basso spessore, quindi comunque è chiaro che se vai sopra posizione un minimo di dislivello c'è, però ci sono delle soglie di raccordo. Si fa abbastanza spesso, cioè in caso di ristrutturazione o uno fa una ristrutturazione completa, quindi va a rifare massetti e quant'altro, se no si va in sovrapposizione senza particolari problemi, salvo che quello che sta sotto sia idoneo per ricevere il pavimento, quindi ci sono delle verifiche preventive che vanno fatte.
3: Perché comunque cos'è? Un materiale che va incollato?
4: Si possono incollare o si possono appoggiare.
3: Solo un appoggio di incastro?
4: Nel senso che, ecco, vedo che lei ha guardato un po' su internet e ha delle idee ben confuse.
3: No, ho idee confuse, sì, internet no, perché tanto so che non avendo le idee confuse le domande sono più confuse ancora,
4: sì,
3: di conseguenza sposta. Però a questo punto, quando mi trovo un professionista davanti,
5: non è
3: un interesse mio personale,
4: si può fare tutto, bisogna fare, ripeto, delle verifiche preventive, capire che cosa bisogna fare, che cosa si può fare soprattutto, e poi lì si apre un mondo, si può incollare, si può appoggiare, si può mettere in castro meccanico come diceva lei, si può fare di tutto oggi.
3: E vedete che a questo punto la mia era una domanda per avere una risposta, una consulenza gratuita, a questo punto ce l'ho avuta, sono a posto. Io chiederei, chiederei magari alla regia di mandare uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare di perché questo sconosciuto o conosciuto, non si sa.
4: Sconosciuto.

0: Gigi Volpi suggerisce: per fare un albero ci vuole un
1: fiore.
0: Per fare un parquet?
2: Per fare un parquet ci vuole un albero.
0: Ci vuole un albero. Esatto. E che si ave.
1: Per cui parte tutto dal fiore.
2: Parte tutto dal fiore, perfetto. Esatto.
0: Quindi ci sono...
2: Sì, allora, negli anni è cambiata un pochettino la situazione, perché fino a una ventina d'anni fa purtroppo c'era deforestazione ovunque, soprattutto in Sud America. Nei nostri mercati sono arrivati materiali sicuramente difficili da trovare, problematici poi per altre situazioni, ma è arrivato veramente di tutto. Oggi c'è un pochettino più d'attenzione, a parte probabilmente materiali che arrivano dalla Cina, e purtroppo su certi tipi di materiale buona parte del mercato lo fanno ancora loro, quindi non sai mai che cosa ti metti in casa a livello di materia prima, dove viene chiaramente
0: di qualità
2: di materia prima, di verniciature, di collanti e quant'altro, e quindi il prezzo diventa più basso, ma lì è purtroppo il mercato, no? Che richiede queste cose. Le aziende un po' più strutturate o comunque più grandi lavorano su materiali un po' più certificati, quindi materia prima che arriva da piantagioni facilmente rigenerabili, quindi ci sono delle normative abbastanza restrittive e quindi si cerca di avere un po' più di attenzione per quanto riguarda l'ambiente, anche se poi, ripeto, purtroppo non è sempre così, perché poi si arriva magari a chi fa il nostro mestiere, quindi tu vai a prendere dei materiali più o meno certificati e poi c'è gente che utilizza ancora prodotti per le finiture coi solventi che non si potrebbero più utilizzare, o collanti che contengono percentuali di solventi abbastanza elevati, ma per una semplice questione di costo. Se uno invece vuole lavorare in un certo modo, è chiaro che i costi diventano più elevati, però c'è la possibilità di farlo anche a livello di materiali, cioè non solo di materiali, ma anche a livello di attrezzature che permettono agli operatori di lavorare in un certo modo e totalmente in sicurezza, cioè per non respirare polveri, solventi e quant'altro. È chiaro che tutta questa cosa poi incide sul costo finale, però le certificazioni secondo me sono importanti.
0: Certo.
2: Esempio banale, quando uno posa un pavimento in legno e lo incolla, la colla sembra per tutti un dettaglio, in realtà non lo è, perché esistono collanti che hanno percentuali, dicevo prima, di solventi abbastanza importanti, collanti che sono totalmente esenti da solventi. La differenza qual è? Che se uno costa 2 l'altro costa 7, e quindi poi sulla ristrutturazione queste cose vanno a incidere. Il cliente deve essere informato, c'è chi dice io ti posso dare soluzione A o B, o chi ti dice io ti do solo la soluzione B, poi vedi tu, insomma.
1: Ma a livello di aggrappante, cioè di qualità di tenuta, identico?
2: Sì, oggi sì, assolutamente sì, cioè fino a anni fa si usava solo il prodotto che oggi non bisognerebbe più usare, si dovrebbe usare un pochettino meno. Per quanto riguarda poi le colle che dicevo prima, che non hanno magari solventi o comunque caratteristiche particolari, assolutamente sì.
0: Ecco, no, torniamo alla domanda.
3: Va bene, infatti che non l'avevi.
0: Io voglio sapere questi alberi, se ci sono dei giardini pieni di questi alberi destinati poi in un futuro perché e dove?
2: E allora, se è Rovere, diciamo che dicevo prima, l'80% circa in Europa è Rovere, no? Per cui Rovere può essere, viene definito normalmente Rovere europeo, può arrivare dalla Slovenia, dalla Slavonia, da alcune zone della Francia. Il Rovere che arriva dalla Cina, purtroppo spesso arrivava anche dalla zona della Siberia ai tempi, no? Quindi da lì non sai mai da dove arriva. In realtà ci sono delle piantagioni molto grandi, per cui vengono ripiantumati, a volte vengono tagliati anche abbastanza acerbi, perché comunque la richiesta è elevata. Poi ci sono dei legni un po' più particolari che arrivano o dal sud-est asiatico, tipo il famoso teak, per esempio quello che arriva o arrivava dalla Birmania, ex Myanmar, oggi non c'è più, per cui non viene più definito teak siam, cioè viene definito teak siam, non più teak Burma, perché non c'è, o qualcosa che arriva dall'Africa, e lì
0: non c'è perché sono stati,
2: perché hanno fatto disastri inenarrabili e quindi sono legni protetti. Quindi oggi in Birmania non puoi più andare a tagliare neanche un rametto, e quindi teak siam prende tutta quella parte dell'Indonesia e quindi può arrivare dalla Birmania piuttosto che dal Vietnam, insomma, però la pianta è quella. E altri legni invece arrivano dall'Africa, e quindi anche lì,
1: perché per avere una pianta matura quanto tempo? tempo bisogna aspettare?
2: Oggi purtroppo le tagliano magari dopo 5-6 anni.
0: Ah, ecco,
2: sì,
0: molto giovani.
1: Ma è già considerata matura, no?
2: Sì, dipende dal tipo di legno. Oggi un materiale che viene utilizzato, oggi magari un pochettino meno, ma che è stato utilizzato negli ultimi anni, era bambù. Il bambù è un arbusto, alla fine, non è neanche una pianta, esatto, per cui è rapidissima ricrescita. Materiale che arriva dalla Cina, quindi quando arriva, credo 15 metri, adesso dico una cosa così, un pochettino, non sicura al 100% il materiale che io non utilizzo, lo tagliano ma ricresce velocemente. Quindi si fanno tante cose, si prendono tanti materiali e si cerca di creare tanti prodotti differenti.
0: Però,
2: oggi,
0: scusa, con il bambù fanno delle listarelle oppure lo frantumano e poi creano il pezzo?
2: No? Esatto. Entrambi. Ecco. Sì, puoi fare delle tavole, viene tagliato in sezione, sì. Quindi si creano vari tipi di materiali. Da noi non c'è più un grandissimo mercato in realtà di questo prodotto.
0: Questo genere.
2: No. Poi ci sono, ripeto, i materiali che vengono dall'Africa e lì sapere esattamente come funziona non lo sa nessuno. Ci sono materiali che vengono dal Congo, materiali che arrivano dalla Costa d'Avorio, quindi lì non lo sa nessuno.
1: Per cui il costo è dovuto alla scelta del legno pregiato, per cui legno massello o invece dal tipo di legno,
2: quindi può essere massello prefinito e poi viene determinato anche da chi fa il manufatto, perché il manufatto che arriva dalla Cina ha un costo, il manufatto che viene fatto in Europa è un altro, quello che viene fatto in Italia è un altro ancora.
1: Noi abbiamo un problema invece, che non è la richiesta del legno, la scelta del legno, ma il tempo. Il tempo sta per scadere, però è stato interessante, a mio avviso, conoscere questa realtà commerciale. È finito il tempo, voi avete ragione, abbiamo pochissimi secondi, siamo a 30 secondi.
0: Ti si riaspetta qui in radio per parlare
3: bene. Perché dobbiamo parlare anche di manutenzione e di tutto il resto.
2: Va bene,
3: dai.
2: Quando volete,
0: sì.
2: Molto volentieri.
1: Grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie.
4: Tenuto gli Stati Uniti anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia, un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pierachille Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
5: Il summit a Berlino tra i 5 principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7-8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole. Mentre del governo italiano si è trattato solo di voli. Generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il Presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'Alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei Paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
4: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Piera Achille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, Presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO, Rutte si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
7: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. E sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
8: L'Eucarestia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità,
9: che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
8: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
9: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
10: Ha avuto, continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
11: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriel Romanelli si dice racconta della vicinanza spirituale e della credo portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
10: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. I vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste. Sono qua per strada.
11: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
10: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
4: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
12: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
4: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su 4 ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
13: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione, in linea allo studio.
4: Rallenta fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
14: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecofilm Fest, in programma nella città sulle sponde del lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
15: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stefan Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
4: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceicco Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro...
16: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
17: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. All'Arena del Teatro Sociale in via Vincenzo Bellini a Como, Macbeth inaugura il Festival Como Città della Musica in Arena dal 30 giugno fino al 6 luglio alle ore 21:30. Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, il festival animerà la città dal 30 giugno al 12 luglio 2026 con un programma ricco di spettacoli di grande rilievo ispirati al tema La luce, tratto dall'opera Macbeth di Giuseppe Verdi. Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo dal vivo. Il festival è un evento che ogni anno trasforma il territorio in un palcoscenico diffuso, capace di intrecciare musica, teatro e arte in un'esperienza unica e coinvolgente. Ad inaugurare il festival sarà proprio Macbeth, nell'ambito della 12ª edizione, con un progetto per la città che vedrà il coinvolgimento degli artisti professionisti e cittadini appassionati di musica nella produzione di un'opera lirica di grande impatto. L'opera andrà in scena nell'Arena del Teatro Sociale con 4 rappresentazioni, giovedì 2, sabato 4 e lunedì 6 luglio alle ore 21:30. Macbeth è un'opera in 4 atti di Giuseppe Verdi, col libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal celebre dramma omonimo di William Shakespeare. È una delle prime opere di Verdi ispirate al teatro shakespeariano e rappresenta un momento di svolta nella sua carriera. La Via del Marmo, la maxi mostra fotografica sul Duomo, proprio davanti al Duomo di Milano in via Dante, fino all'8 luglio tutto il giorno. Una mostra che ripercorre la storia del Duomo, meglio sui blocchi di marmo utilizzati per la costruzione della cattedrale. È la Via del Marmo, fino all'8 luglio in via Dante, davanti alla cattedrale. L'iniziativa intende valorizzare, attraverso immagini veramente evocative, il racconto dell'antico tracciato dei blocchi di marmo rosa che da Candoglia giungevano lungo le vie d'acqua sino a Milano, al cantiere del Duomo. Il progetto è stato curato dal consorzio Esteticino Villoresi con Cammini Metropolitani e la Città Metropolitana di Milano. Il campo di lavanda a Usmate Velate, presso l'azienda agricola Vertemara, via San Carlo 13, fino al 12 luglio 2026, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19. Tuffarsi in una distesa viola e profumata, passeggiare in un campo di lavanda, in Brianza si può. Un'esperienza unica, quella che si potrà vivere all'azienda agricola Vertemara di Usmate Velate, che catapulterà visitatori in una sorta di viaggio nel cuore della Provenza. Sarà possibile raccogliere e portare a casa un mazzo di lavanda e lasciarsi tentare dalle prelibatezze che si possono trovare nell'azienda agricola brianzola. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani.
1: E adesso provate di nuovo, così va meglio, compagno, va molto meglio, aggiunse in tono di incoraggiamento, mentre, grazie a un violento affondo, Winston era riuscito per la prima volta in parecchi anni a toccarsi le punte dei piedi. Emesso il profondo, inconscio sospiro, che nemmeno la vicinanza del teleschermo riusciva a fargli reprimere quando iniziava la giornata di lavoro, Winston diresse verso di sé il parlascrivi, soffiò via la polvere dal microfono e inforcò gli occhiali, quindi srotolò e fissò insieme quattro cilindretti di carta già caduti dal tubo della posta pneumatica. Nelle pareti del cubicolo si aprivano tre orifizi. A destra del parlascrivi un piccolo tubo pneumatico per i messaggi scritti, a sinistra un tubo più grande per i giornali e al centro, ad agevole portata del braccio di Winston, un'ampia feritoia oblunga protetta da una grata metallica. Quest'ultima serviva a eliminare la carta straccia. Nell'intero edificio vi erano migliaia, anzi decine di migliaia di feritoie simili, ubicate non solo nelle singole stanze, ma anche nei corridoi, non troppo distanti l'una dall'altra. Per chissà quale motivo le avevano soprannominate buchi della memoria. Quando qualcuno sapeva che un certo documento doveva essere distrutto, oppure vedeva per terra un pezzo di carta, automaticamente sollevava il coperchio del buco della memoria più vicino e ve lo lasciava cadere dentro. Winston esaminò i quattro ritagli di carta che aveva srotolato. Ciascuno conteneva un messaggio non più lungo di una o due righe, redatto in quella specie di gergo tutto fatto di abbreviazioni che al ministero impiegavano al suo interno. I messaggi erano i seguenti: Times 17/3/84, discorso Grand Fat Africa, mal riportato, rettificare. Times 19/12/83, refusi previsioni, Pian Trien, quarto/83, refusi, verificare. Con un debole senso di soddisfazione, Winston mise da parte il quarto messaggio. Era un affare di responsabilità, complicato, che era meglio sbrigare per ultimo. Gli altri tre erano roba di ordinaria amministrazione, anche se il secondo avrebbe probabilmente comportato la noiosa consultazione di colonne e colonne di cifre. Winston digitò numeri arretrati sul teleschermo e chiese le copie del Times che gli occorrevano e che dopo qualche minuto scivolarono giù dal tubo pneumatico. I messaggi che aveva ricevuto si riferivano ad articoli o notizie che per una qualche ragione si era ritenuto necessario cambiare o, come si diceva ufficialmente, rettificare. Pareva che l'alto comando eurasiatico avesse scatenato l'offensiva nell'India meridionale e avesse lasciato in pace l'Africa del Nord. Era quindi necessario riscrivere un passo del discorso del Grande Fratello. Un altro esempio: il Times del 19 dicembre aveva pubblicato le previsioni ufficiali relative alla produzione di svariati beni di consumo, col quale si concludeva che anche il secondo anno del nono piano triennale era completato. Il giornale di oggi riportava i dati della produzione effettiva, dai quali traspariva che le previsioni erano grossolanamente errate. Il compito di Winston consisteva nel rettificare i dati originali, facendoli coincidere con quelli odierni. Finito che ebbe con questi tre messaggi, Winston attaccò con una graffetta ad ogni specifica copia del Times le correzioni dettate al parlascrivi, dopodiché le spinse nel tubo. Poi, con un movimento ormai divenuto quasi inconscio, accartocciò i messaggi originali e qualsiasi appunto che aveva personalmente preso e li fece cadere nel buco della memoria, dove le fiamme li avrebbero divorati. Sapeva soltanto approssimativamente quello che accadeva nel labirinto invisibile. Una volta che fossero state raccolte e ordinate tutte le correzioni che si erano imposte per un particolare numero del Times, il numero in questione veniva ristampato, mentre la copia originale veniva distrutta e sostituita negli archivi. Un simile processo di alterazione continua non era applicato solo ai giornali, ma anche ai libri, manifesti, film, cartoni animati, fotografie, insomma ad ogni scritto. Giorno dopo giorno, anzi quasi minuto dopo minuto, il passato veniva aggiornato. In tal modo si poteva dimostrare, prove documentarie alla mano, che ogni previsione fatta dal partito era stata giusta. La storia era un palinsesto che poteva essere raschiato e riscritto tutte le volte che si voleva. In nessun caso era possibile, una volta portata a termine l'opera, dimostrare che una qualsiasi falsificazione avesse avuto luogo. Un numero del Times che era stato forse riscritto una dozzina di volte a seguito di cambiamenti nella linea politica o in conseguenza di profezie errate del Grande Fratello era ancora lì, in archivio, con la sua data originaria e non esisteva nessun'altra copia che potesse contraddirlo. Anche i libri venivano ritirati e venivano riscritti in continuazione. Perfino le istruzioni scritte che Winston riceveva e delle quali si sbarazzava non appena gli servivano più, non affermavano mai né lasciavano dedurre che si dovesse compiere un qualsiasi atto di falsificazione. Facevano puntualmente riferimento a lapsus, errori tecnici, citazioni imprecise. In realtà, pensò Winston mentre rimetteva a posto le cifre, non si trattava neanche di falsificazione, ma solo della sostituzione di un'assurdità con un'altra. La massima parte del materiale col quale avevate a che fare non aveva relazione di sorta con alcunché nel mondo reale. Le statistiche, tanto nella loro versione originaria che in quella rettificata, erano un puro e semplice parto della fantasia. In molti casi ve le dovevate cavare dal cervello da soli. Le proiezioni fatte dal Ministero dell'Abbondanza, per esempio, avevano fissato a 145 milioni di paia la produzione di scarpe per il trimestre in corso. Era poi pervenuta la notifica che la produzione effettiva era 62 milioni. Winston, tuttavia, nel riscrivere la proiezione aveva ridimensionato la cifra, portandola a 57 milioni. Con ogni probabilità, nessuno sapeva, né gli importava granché saperlo, quante paia in realtà di scarpe fossero state prodotte. Quello che tutti sapevano era che ogni trimestre veniva prodotto sulla carta un quantitativo astronomico di scarpe, mentre una buona metà della popolazione dell'Oceania andava a piedi nudi. Winston si guardò intorno, nel cubicolo di fronte al suo, un uomo dall'aria meticolosa, minuto, il mento incorniciato da poca barba, un certo Tillotson, lavorava in grande lena, con un giornale appoggiato sulle ginocchia e la bocca vicinissima al microfono del parlascrivi. Dava l'impressione di considerare quel che stava facendo un segreto fra lui e il teleschermo. Alzò gli occhi e i suoi occhiali fecero balenare uno sguardo ostile diretto a Winston. Winston lo conosceva appena e non aveva la più pallida idea di quale fosse il suo compito. Gli impiegati dell'archivio erano poco inclini a parlare del proprio lavoro. Nella sala lunga e priva di finestre, con la sua doppia fila di cubicoli, l'ininterrotto fruscio delle carte, il continuo ronzio delle voci che parlavano, vi era una buona dozzina di persone che Winston non conosceva neanche per nome. Sapeva che nel cubicolo accanto al suo, la donna con i capelli color sabbia sgobbava tutti i santi giorni a rintracciare e cancellare dai giornali i nomi che erano stati vaporizzati. Si trattava di una persona particolarmente adatta ad un compito del genere, visto che anche suo marito era stato vaporizzato un paio di anni prima. A qualche cubicolo di distanza, un personaggio mite, inoffensivo, di nome Amplefor, con le orecchie ispide di peli e un talento straordinario nel manipolare rime e ritmi.
0: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio,

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buonasera amici di Musica, Ritmo e Freschezza, Radio Orizzonti in Blu, ben trovati, un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, ben trovati e ben sintonizzati sulle onde della nostra radio, solito appuntamento del venerdì ore 21 con Musica, Ritmo e Freschezza. Ormai ci abbiamo preso gusto con le puntate speciali perché oggi Musica, Ritmo e Freschezza è una puntata speciale perché qui al telefono con me abbiamo un grandissimo ospite, non sono da solo neanche in questa puntata. Ciao a Valentina Indelicato, l'ospite di oggi. Ciao Valentina!
2: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
1: Ciao Valentina, come stai innanzitutto e soprattutto dove sei, da dove ti stai chiamando?
2: Tutto bene, grazie. Sono qui nella mia casetta a Pedara, provincia di Catania.
1: Sì, perché Valentina è fortunatissima, è siciliana, quindi lì fa caldo. Sono giornate comunque dove l'inverno penso non sia ancora arrivato, o comunque rispetto a quello che c'è qui.
2: Insomma, voi... un po' di freddo fa per le nostre temperature,
1: per gli
2: però non troppo.
1: Vostri... Vabbè, comunque non vi potete assolutamente lamentare, anche perché qui siamo decisamente messi peggio. Comunque, al di là di questo excursus meteorologico, Valentina è qui per raccontarci ovviamente di sé. Valentina è un'artista molto molto molto brava, che io ho voluto portare qui a Musica, Ritmo e Freschezza per sponsorizzare appunto la sua musica, per farla conoscere, e di Valentina ovviamente parleremo di lei, ma parleremo soprattutto della sua musica, perché Valentina poco tempo fa, giusto qualche settimana fa, ha fatto uscire un suo nuovo singolo che si intitola Niente, una canzone bellissima che, spoiler, avremo modo di ascoltare proprio nel corso di questa puntata Musica, Ritmo e Freschezza. Tutto questo lo faremo nei prossimi 30 minuti, consueti 30 minuti, tutto questo però dopo la prima canzone della puntata di oggi, Blanco, Charlie Charles, Attacchi di Panico.

0: Ho trovato te negli attacchi di panico, loro erano Blanco insieme a Charlie Charles, pezzo nuovissimo uscito proprio nel mese di novembre 2025. Siamo sempre qui con Valentina in Delicato, l'ospite speciale di questa puntata di Musica Ritmo e Freschezza. Parliamo di te, Valentina, parliamo di te, purtroppo oggi ti tocca, sei qui per questo. Ho invitato Valentina ovviamente per parlare e lanciare qui il suo nuovo singolo che si intitola Niente, come vi ho detto appunto in introduzione di puntata, ma prima vorrei che tutti voi la conosceste un po' di più, quindi facciamo un passo indietro prima di arrivare alla musica, perché dovete sapere che Valentina è laureata in lingue per la comunicazione internazionale all'Università di Catania con il massimo dei voti e la lode, tanto che nel 2024 Valentina hai ricevuto alla Camera dei Deputati il premio America Giovani per eccellenza universitaria, che per chi non lo sapesse è quel riconoscimento che viene attribuito ogni anno ai 1000 laureati più meritevoli del nostro paese. La vittoria poi di questo premio ti ha consentito di avere una borsa di studio a copertura totale per partire con un master in leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, con cui stai proseguendo il tuo percorso di studi. Nel frattempo, come se non bastasse, aggiungerei, sei studentessa al Conservatorio di Messina in violino e canto jazz. Insomma, Valentina, cioè, potremmo anche chiudere qua l'intervista. Cosa hai da dire a tua discolpa rispetto a questo percorso di studi, direi, straordinario?
1: Grazie mille. Beh, niente, nel senso che sono molto, molto contenta di poter in qualche modo coltivare tutte queste che sono le mie passioni, che in realtà sembrano distanti, ma fondamentalmente poi sono molto simili. C'è come un cerchio che si chiude.
0: Certo.
1: Musica e comunicazione, no?
0: Certamente, certamente, assolutamente. E tra le tue passioni, ovviamente, c'è anche la musica. Allora parliamo di musica. Ti volevo chiedere, Valentina, innanzitutto, come è nato il tuo amore per la musica e chi è stata o chi sono state quelle persone che più ti hanno, diciamo, permesso di avvicinarti alla musica? I tuoi primi passi nella musica quali sono stati?
1: La mia passione per la musica è nata da veramente piccolina. Ho iniziato prima a studiare pianoforte, poi sono passata al violino, che non ho più lasciato. Assieme al canto, che è una passione venuta insomma successivamente, un po' più grandicella, credo che avessi intorno ai 18 anni, insomma una cosa piuttosto recente. Sicuramente i miei genitori sono le prime persone che vorrei ringraziare, perché mi hanno supportata in questo veramente veramente a 360 gradi e continuano a farlo, e quindi diciamo sono loro le prime persone a cui vorrei dire grazie.
0: Certo, e sono loro che ti hanno sempre sostenuto appunto in questa tua passione fin dall'inizio. Chi era l'artista a cui ti ispiravi da piccolo? Gli artisti a cui ti ispiravi da piccolo? Quelli che guardavi magari in televisione al Festival di Sanremo, non so se tu sei una fan di Sanremo, magari lo guardavi in televisione e dicevi, cavolo, voglio diventare come lei, per forza, come lui.
1: Sì, principalmente sono tre i miei punti di riferimento: Arisa, Simona Molinari e Simone Cristicchi. Per tre motivi diversi, perché Arisa, amo Arisa per la sua semplicità, la sua autenticità e la sua vocalità.
0: Sì.
1: Simona Molinari per la vocalità e la ricerca dello stile, e Simone Cristicchi per la sua infinita poesia. Quindi per me sono veramente tre nomi da cui prendere esempio.
0: Da ognuno prendere qualcosa per poi costruire qualcosa di ancora più grande, si spera, ovviamente te lo auguriamo. Si è aggiunto qualcuno all'elenco dei tuoi artisti preferiti da cui trai ispirazione adesso che sei più grande e sei più dentro al mondo della musica rispetto magari quando eri piccola?
1: Sicuramente sì, perché più avanti poi ho aperto una porta verso quello che è il mondo jazz, il mondo soul, R&B, insomma, quindi poi abbiamo altri nomi come Pino Daniele, Steve Wonder, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, insomma poi lì si è aperto un mondo.
0: Insomma, nomi di un certo calibro. Noi ti auguriamo di avere lo stesso successo ovviamente che hanno avuto loro. Abbiamo rotto il ghiaccio, direi, benissimo. Valentina, spero che ti stai sentendo a tuo agio durante questa tua intervista, ma vogliamo farlo anche con la musica. Valentina, vogliamo farti ballare lì dietro la cornetta. Alvaro Soler, La Cintura.

0: Porca mi cintura, questa era la cintura di Alvaro Soler, sicuramente l'avrete riconosciuta, una delle canzoni che in passato ma anche adesso continua e ci ha sempre fatto ballare in spiaggia, insomma dovunque. Spero che in questo venerdì sera vi abbia fatto venire voglia di ballare anche a voi. Ma torniamo a Valentina e parliamo di Niente. Valentina, il tuo nuovo singolo che è in rotazione radiofonica dal 21 di novembre, un brano pop scritto da te, prodotto e promosso dalla casa discografica TRP Vibes. Dal 14 di novembre invece lo potete ascoltare anche su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, spero di non essermi dimenticato nulla. Oggi, mega spoiler, lo potrete ascoltare anche qui a Musica, Ritmo e Freschezza, proprio verso la fine di questa puntata che stiamo vivendo insieme. Niente è un brano che indaga il significato nascosto dietro la parola niente, appunto, che spesso viene usata per celare emozioni e pensieri che non trovano voce. Tu, Valentina, hai detto: ho parlato con il mio niente e mi sono detta tutto. È nato questo brano da un impellente tuo bisogno personale di comunicare qualcosa?
1: Beh, sì, è nato da una mattina di più o meno fine aprile, inizio maggio. Uh-huh. Volevo dire così tante cose che mi sono messa davanti a un foglio bianco e alla fine mi veniva fuori sempre solo la parola niente. Uh-huh. E lì poi ho un po' riflettuto su come molto spesso abusiamo di questa parola. È un'etichetta un po' anonima che mettiamo su delle emozioni che non sappiamo ben chiamare per nome o non vogliamo chiamare per nome. E insomma da lì poi è nata questa mia riflessione.
0: Certo, è un pensiero sicuramente molto molto profondo. Insomma, dove ti trovavi quando l'hai scritto? Più o meno ce l'hai detto, era verso fine aprile, era una mattina. Sei una, diciamo, che scrive di solito di getto, oppure sei un'artista abbastanza metodica nella scrittura? Cioè hai bisogno magari di darti degli orari, ok, dalle 2 alle 4 di oggi mi metto lì e provo a scrivere qualcosa, o pensi che, come mi pare di aver capito in questo caso per il tuo nuovo singolo, la scrittura debba venire di getto, cioè da un bisogno che hai istantaneo, magari vedi qualcosa che ti ispira, ti muove dentro qualcosa e prendi un foglio bianco e provi a scrivere? Sei una più metodica o diciamo più istintiva nella scrittura?
1: No, assolutamente istintiva, sono anche piuttosto disordinata, ti confesso, in questo senso, proprio nel mio processo poi mentale, quindi assolutamente di getto. Però ovviamente cioè, questa è una cosa molto personale secondo me, cioè non c'è un giusto, una cosa giusta e una cosa sbagliata, va tutto poi un po' così, un po' personale.
0: Certo, e ti volevo chiedere anche qual è, se c'è una frase della tua canzone che è proprio la tua preferita, che quando l'hai messa giù proprio sul foglio di carta hai detto: bella, questa mi è uscita proprio bene.
1: Allora, credo che ci orientiamo verso la seconda strofa, dove dico, dove scrivo: quanto può far bene stringere le parole addosso, tradire tutto con la pancia, perché poi alla fine ci si legge in faccia.
0: Mm-hmm. Ok, bellissima.
1: Questa è quella che mi piace di più.
0: Bellissima, bellissima. Chissà se anche il nostro buon Cesare Cremonini magari ha già ascoltato anche la tua canzone, chissà soprattutto se lui è un istintivo o un metodico della scrittura. Questo purtroppo al momento non lo sappiamo, ma una cosa che possiamo fare è ascoltare il suo nuovo pezzo, nuovissimo, uscito proprio questa settimana, Ragazze Facili, Cesare Cremonini.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ragazze facili, lui era ovviamente l'inconfondibile Cesare Cremonini. Torniamo a parlare di te, Valentina, torniamo a parlare della tua ultima uscita, il tuo nuovo singolo Niente. Già qualcosa ci hai detto qual è la tua frase preferita, diciamo, qual era il posto, il luogo in cui ti trovavi, il momento della tua vita in cui ti trovavi quando lo hai scritto. Ti volevo chiedere relativamente a questa canzone, quanto è stato difficile parlare del niente e poi soprattutto, e così parliamo anche del prossimo argomento di cui mi interessava, del videoclip, diciamo, della tua canzone, che è realizzato con la regia di Gianluca Scalia, spero di averlo pronunciato bene, e prodotto da Chemedia. Se ci spieghi un po', appunto, quanto è stato difficile, a parte scrivere del niente, ma poi anche rappresentare, cioè l'idea di rappresentare il niente anche visivamente, che appunto è la parola niente, è qualcosa che noi associamo al nulla, rappresentarlo sia nelle parole e poi anche visivamente con le immagini non deve essere stato facile. Se ci racconti un po', diciamo, il processo che è stato, com'è nata l'idea, chi l'ha avuta, e diciamo com'è stato il processo di realizzazione di questo videoclip.
1: Beh, allora, quando, diciamo, abbiamo pensato insieme di rappresentare questo niente, eravamo tutti d'accordo sul fatto che comunque dovesse essere una ricerca semplice. Uh-huh. Semplice ma non banale, semplice perché il niente fondamentalmente poi è una parola un po' appiattita, ma che in realtà nasconde tanto, no?
0: Certo.
1: E quindi in questo abbiamo sposato subito l'idea, per esempio, del bianco e nero, che comunque riporta un po' a una situazione interiore, ma che può in qualche modo raccontarne anche la profondità allo stesso tempo. È un po' come appunto la parola niente, la stessa cosa per quanto riguarda la scelta dei luoghi. Sono dei luoghi un po' sospesi, un po' indefiniti, dove comunque io fondamentalmente canto e passeggio.
0: Esatto.
1: Passeggio alla ricerca, come se fosse una sorta di giardino interiore, no?
0: Sì.
1: Alla ricerca di questo niente e del suo significato.
0: Perfetto, ce l'hai spiegato, direi, alla grandissima. Ci stiamo sempre più avvicinando al momento in cui questo nuovo singolo di Valentina lo ascolteremo. Manca veramente pochissimo. Prima però la quarta canzone di questa puntata, Musica, Ritmo e Freschezza, Katy Perry, Van Dijk's.

0: E lei era Katy Perry con la sua nuova Bandits. Valentina, purtroppo per noi è arrivato il momento di salutarci, siamo praticamente giunti al termine di questa intervista. Per me è stato un grandissimo piacere averti qui ospite. Ciao Valentina, grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltati e grazie a chi insomma mi supporta in questo progetto, ti ringrazio.
0: Grandissima Valentina, lei che è autrice anche di altri pezzi tra cui Aria, Bluette, Cani e Serpenti, andate ad ascoltarli perché assolutamente meritano. È arrivato però il momento di ascoltarla, Niente di Valentina Indelicato.

Buonasera a tutti, se state sentendo la mia voce siete sugli 88 FM e quindi state ascoltando Radio Orizzonti in Blu, nello specifico il programma Party Time, che ogni venerdì sera vi propone il meglio del panorama discografico mondiale. Questa sera sono solo, quindi ascolterete tanta musica e molto poco della mia voce. Vi lascio subito con un pezzo nuovissimo, è l'ultima di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Questo era un brano di Taylor Swift che è inserito nella colonna sonora di Toy Story 5. Tra poco nei cinema, anzi forse proprio stasera sarà nelle sale cinematografiche, quinto capitolo del

delle tre pecore, una pecora con tre teste, e Base invece è tornato sul camper, no? Ci può essere che qualcuno si sia innesso, non ricordo bene il finale, però ricordo che appunto si sono separati, e questo capitolo 5 tratterà come tematica generale del cambio anche che c'è stato nel modo di giocare dei bambini, no? Bambini che ormai si stanno allontanando dal giocattolo che quelli della mia generazione hanno utilizzato quando erano piccolini, quindi qualcosa che si potesse toccare, con cui creare storie effettivamente, pupazzetti, Transformers, eccetera, eccetera, avvicinandosi ai giochi digitali, che è tutto un altro tipo di gioco. Proprio di questo, giusto?

0: Maroon 5 con credo il loro ultimo singolo, molto carino, molto danzereccio come sempre, insomma nel loro stile. Sport sta per iniziare.
1: Wimbledon, uno degli slam più importanti del tennis, direi.
0: Del mondo, certo. Assolutamente, uno dei quattro slam, l'unico che si gioca su erba. E sicuramente uno dei più
1: importanti,
0: antichi, con ancora una tradizione nel vestire in un certo modo, nel comportarsi in un certo modo, per cui vincere Wimbledon effettivamente significa molto,
1: molto.
0: Probabilmente assieme a Roland Garros è lo slam più
1: importante,
0: prestigioso, esatto, più importante.
1: E, parlando insomma, di questo

0: Questo sono appena finite le qualificazioni e ora iniziano proprio le partite vere, diciamo, con gli sportivi più forti. E infatti lunedì giocherà Jannik Sinner, uno dei tennisti più importanti, numero uno al
1: mondo, detentore del titolo
0: dell'anno scorso. Ma quest'anno secondo me non ci sarà tanto divertente come l'anno scorso, perché i tennisti più forti, tipo Alcaraz,
1: non c'è proprio. Poi molti sono un pochino mezzi scancagnati, cioè Draper che non sta tanto bene, Rune ancora fuori, Musetti forse ancora fuori, anche
0: sì,
1: Musetti
0: si è
1: infortunato,
0: si è squalificato,
1: si è autosqualificato,
0: sì, diciamo.
1: No, si è tolto dal torneo perché appunto non
0: sta
1: bene,
0: l'ha sostituito Matteo Berrettini,
1: quindi in tanti molto forti che saranno assenti, ovviamente riflettori su Jannik. Sperando che possa
0: deve mantenere i suoi 2000 punti,
1: esatto, possa bissare il titolo dell'anno scorso, che gli garantirebbe tra l'altro di rimanere numero uno ancora per qualche settimana.
0: Speriamo che non torni al Carasco.
1: Beh, speriamo che non torni, ma insomma,
0: anche
1: dovesse tornare, batterlo sarebbe
0: bellissimo.
1: Sicuramente molto molto molto intrigante.
0: E tanto lo sbatte non ce l'abbiamo perché a Wimbledon non c'è.
1: Esatto, assolutamente. Alanis Morissette, Ironic, tutto per voi.

0: sugli 88 FM, grande voce, dopo Ironic di Alanis Morissette, altrettanto grande voce, dalla me dagli Stati Uniti una e dal Canada l'altra. Tra l'altro tutte e due molto famose, Alanis più negli anni 90, Alicia Keys più nei primi 2000, è un pochino in ombra in questo periodo, insomma è un po' che non si sente parlare né dell'una né dell'altra. Campionati mondiali di calcio?
1: Beh, ci direi parlarne, no? Hai magari dei risultati in diretta?
0: Si sta giocando il gruppo I, che è un gruppo che a te interessa molto, perché c'è la Francia, che in questo momento sta battendo.
1: Ragazzi, non ti fate mai la Francia.
0: Che in questo momento sta vincendo per 3-1 sulla Norvegia. E il Senegal, sempre in gruppo I, sta battendo 1-0 l'Iraq. Per cui in questo momento, nel gruppo I, in questo girone, la Francia è al comando con 9 punti, quindi 3 vittorie su 3. La Norvegia segue a 6 e sarebbero le due qualificate dirette ai sedicesimi. Senegal con 3 punti dovrebbe aspettare i risultati degli altri gironi per capire il piazzamento, se tra le migliori 3 oppure se già a casa. E l'Iraq ovviamente in fondo alla classifica con 0 punti, neanche una vittoria. Già,
1: poverini.
0: Già, esatto, già eliminati nel turno precedente, come molte squadre di quarta fascia, insomma, come l'Iran, come la Giordania, come l'Uzbekistan, il Panama, insomma, squadre che non hanno possibilità di potersi qualificare, esatto, di passare il turno. Tutti stiamo aspettando che questi gironi finiscano, perché sono partiti anche poco interessanti.
1: Un po' noiose, sì.
0: Poco interessanti, perché gli avversari sono...
1: E che ci siano delle squadre un po' forti.
0: Esatto, che comincino a affrontarsi tra di loro delle nazionali.
1: E un po' combattute, cioè...
0: Esatto, qua siamo, insomma, partite dal poco fascino. Non so quanti possano guardare, con tutto il bene che io posso volere alle nazionali del mondo, una partita come Senegal, Iraq.
1: Beh,
0: insomma,
1: comunque io spero che vinca una squadra europea, tranne la Francia, la Spagna e l'Argentina. Ma non so chi potrebbe vincere questi mondiali, per te? Posso chiamarlo papà?
0: Sì, sì, io punterei al Portogallo.
1: Portogallo? Io dico che lo vince l'Argentina, che sono forti, oppure la Francia, ma spero di no. Spero non Francia, Argentina o Spagna. Però speriamo che vinca una squadra europea.
0: Tu, ovviamente siamo europei, quindi puntiamo una squadra. A me piacerebbe il Portogallo per tanti motivi.
1: Cultura del Portogallo, quanto è bello.
0: E allora, intanto, vabbè, è una nazione molto, molto bella, è una nazionale che è sempre stata molto forte tradizionalmente, ha avuto grandi campioni, ma ha vinto molto poco, pur avendo appunto grandi campioni nel corso proprio della sua storia, da Eusebio in avanti. E, è una nazionale forte, che ha anche in questo caso giocatori di grande spessore internazionale. C'è Cristiano Ronaldo, che completerebbe la carriera, ha vinto tutto quello che poteva vincere, gli manca effettivamente il mondiale. E il mondiale,
1: ah, sì?
0: Esatto, è l'unica cosa che manca al Portogallo in generale, ovviamente anche a Cristiano Ronaldo. Potrebbe coronare una carriera straordinaria. E poi, insomma, la Germania ne ha già 24 di mondiale, dai, basta, la Francia l'ha appena vinto. Direi che, insomma, l'Argentina è campione in carica, quindi direi che hanno la pancia bella piena. Diamo spazio al Portogallo,
1: direi.
0: Michael Jackson?
1: Beh,
0: l'hai scelto
1: ovviamente.
0: Cosa hai scelto?
1: Io ho scelto Remember the Time, che è la mia canzone preferita. Adesso direi di farla partire, perché è bellissima.

0: Jackson con Remember the Time, mitico pezzo,
1: iconico.
0: Questo qui era nell'album Dangerous, uscito dopo Thriller, e è stato un album dopo Thriller, dopo Bad.
1: Forse una delle più belle, ma meno famose, secondo me, però è una delle mie preferite.
0: Sì, beh, allora, sicuramente non è famosa come Thriller, come Bad, come Billie Jean. È stato un singolo di Dangerous, c'è anche un video molto bello di Remember Time. Però questo album qui è stato storico perché c'è stato un investimento veramente gigantesco. Era l'epoca dei video musicali, quindi tutti i singoli erano accompagnati da un video che veniva girato e trasmesso in televisione, specialmente su quella che un tempo era chiamata MTV, che ha recentemente chiuso i battenti in modo definitivo. Oggi i video musicali non vanno più di moda, non li fanno tutti, di certo non investono i milioni di euro che invece investiva Michael Jackson. Ricordo per esempio il video pazzesco con sua sorella Janet, ambientato su un'astronave spaziale piena di super computer grafica dell'epoca. Era una roba incredibile, ci ha speso milioni e milioni di dollari. Questo video non me lo ricordo, forse era quello in cui c'erano tante persone che cantavano questa canzone inquadrate in volto, quindi in primo piano, e che cambiavano da una all'altra, quindi con un effetto che si chiama morphing, che adesso è un effetto speciale normalissimo, ma che insomma 20 anni fa era assolutamente rivoluzionario. Mi sembra fosse quello il video, però potrei dire una scemata. Allora, adesso potremmo avere qualcuno in onda. Pronto?
2: Ciao!
0: Sì, abbiamo qualcuno in onda, senti qua.
1: Ciao!
0: Chi ci chiama?
2: Sono Anna.
0: Anna, da dove chiama? Facciamo come nelle trasmissioni quelle. Da dove ci chiami, Anna?
2: Siamo dalla macchina.
0: Stiamo andando.
2: Sì, da un'automobile.
0: Da che modello?
2: Sì, perché c'è una Volvo.
0: Che modello?
2: Una Volvo XC40.
0: Ecco, un tempo si diceva chiamo da vergate sul membro, invece oggi adesso chiamiamo dalle automobili. Beh, che bello. Cara Anna, perché ci hai telefonato? Cosa vuoi raccontarci?
2: Allora, intanto volevo farvi i complimenti perché vi sto ascoltando e brava Viola, sei bravissima a trasmettere. Yep. E poi perché...
0: Non avevo nessuno, mi sono portato mia figlia.
1: Grazie.
0: Prego.
2: E poi perché, come tutti sanno, io ho il mio momento.
1: Ah, è vero.
2: Cioè...
1: È vero.
2: Il momento delle barzellette.
0: Quello lo aspettavamo da almeno 15 giorni.
2: Quindi, ora vi dico la mia barzelletta di oggi. Allora, c'è questo papà e questo figlio che festeggiano il carnevale, no? Il figlio gli fa, papà, ti compri coriandoli? E il papà dice, no, l'anno scorso li hai buttati tutti a terra.
0: Mi è partita quella corta, è lunga. Bellissimo. Questa è bella.
2: Grazie.
0: Solo una?
2: Eh sì! Vabbè, perché non sono lì?
0: Questa era, effettivamente valeva per tre almeno. Molto bella. Anna.
2: Allora, grazie.
0: Prego, figurati, ti aspettiamo a settembre.
2: Sì.
0: Perché questa è l'ultima puntata dell'anno radiofonico.
1: No.
0: Sì, fai no ancora. No. Aspetta che metto un... Aspetta, ecco. È l'ultima puntata dell'anno radiofonico e quindi chiudiamo i battenti, anche perché ci stiamo letteralmente sciogliendo, quindi probabilmente ci tireranno via. via dal pavimento qui della radio e riprendiamo con settembre, con la prima primo venerdì di settembre. Tu sarai qui a raccontare barzellette, vero?
2: Sì.
1: Dai,
0: non
1: ne altra per chiudere, così facciamo due.
0: Non si è preparata.
2: Ma ci vuoi un'altra?
0: Ce l'hai?
2: Allora, sinceramente questa non mi ricordo se l'ho già detta.
0: Fa niente.
2: Metto le mani avanti, però a me piace. Allora Viola, senti, questo è solo per te.
1: Vai.
2: Sai come si chiama un pesce che trasloca?
1: No.
2: Sgombro.
1: Vabbè, direi per chiudere l'angolo delle battute, bellissima.
0: Molto bella, molto bella. Una freddura inglese. Allora, noi ti ringraziamo, Anna, ci sentiremo la tua voce qui un po' più piena, perché ci sentiamo un po' lontano a settembre, e ti dedichiamo un pezzo della tua band preferita da sempre, cioè gli AC/DC, è Shot in the Dark, assolutamente sì. Grazie cara,
1: grazie
2: Anna.
0: Ciao,
2: un saluto anche da mio fratello.
0: Ciao Alessio,
1: ciao.

0: Anastasia, bellissima anche la sua di voce, anche lei un pochino dimenticata negli ultimi anni, purtroppo lei nasce come corista, poi diventa cantante solista, tira fuori un paio di album veramente grintosi nei primi anni 2000, poi una brutta malattia, il ritorno sulle scene. Abbracciamo forte Anastasia, insomma, che è una grande artista. Sempre cinema, altra uscita
1: Minions.
0: Dell'estate.
1: Minions.
0: Minions versus Monsters.
1: Monsters dovrebbe chiamarsi.
0: Esattamente. Che contando tutti i vari capitoli del franchise di Cattivissimo Me, dovrebbe essere l'episodio numero 6, cioè 4 dedicati a Cattivissimo Me, più 2 proprio specifici sui Minions, no? Questo è il secondo film dedicato interamente ai Minions, che sono queste creature. Terzo, dici?
1: Io dico il terzo, non sono sicura, però.
0: Può essere. Forse ho perso il conto, effettivamente ne escono tanti. Comunque la casa produttrice è la Illumination, che ha anche, tra l'altro, portato sullo schermo poco tempo fa, un mesetto fa, il secondo film di Super Mario, quindi tratto dal videogioco Super Mario Galaxy, che è dietro anche ad altri franchise come Sing, che conta già due capitoli con un terzo in produzione.
1: Davvero?
0: Davvero, assolutamente.
1: So che sta per uscire Frozen, ma non so se...
0: Beh, Frozen e Disney è un'altra cosa. Questa
1: lo
0: è...
1: so, ma no. Voglio dare indicazioni.
0: Mi sembra giusto. Questo terzo, secondo barra terzo capitolo dei Minions narrerà le avventure delle nostre creaturine gialle preferite che amano le banane e fanno un sacco di disastri, di casini in ogni posto dove vengono lasciati, e questa volta avranno a che fare con dei mostri veri e propri, quindi sfideranno altre creature buffe probabilmente e pasticcione un po' come loro. Il primo Minions narrava le avventure delle creaturine prima che incontrassero Gru, il personaggio di Cattivissimo Me, anzi si chiudeva proprio con l'incontro con un giovane Gru, un giovanissimo Gru, ancora cattivissimo, perché poi sappiamo che
1: diventa buono
0: nel corso dei vari capitoli, anzi forse già nel primo diventa buono lui, no?
1: E non mi ricordo, ma so che nel 4 diventa buono.
0: Nel 4 già lavora per l'agenzia dei buoni che catturano i cattivi, no? Insomma, lui cerca di essere cattivo, ma in fin dei conti è un buonaccione e ha il cuore tenero, soprattutto nei confronti dei tre ragazzini che vanno a vivere con lui, appunto, nel primo capitolo della saga. Illumination, che è una casa di produzione che appunto è nata proprio con Cattivissimo Me e poi si è allargata e effettivamente sta producendo un successo dietro l'altro, ultimo appunto quello di Super Mario, che ha rilanciato il concetto di cartone animato tratto, o comunque di film in generale tratto da un videogioco. Super Mario effettivamente è riuscito un po' a incanalare tutto quello che di bello si poteva vedere giocandoci appunto sulle cartucce del Nintendo, e l'ha unito al film di azione, insomma ai film di arti marziali, è quello che ne è uscito effettivamente un prodotto molto molto interessante, tant'è che appunto il secondo capitolo è stato lanciato dopo l'enorme successo del primo, e chissà come si vocifera ci sarà un terzo capitolo. A questo proposito abbiamo una canzone che sicuramente troverete e ascolterete nel film dei Minions contro i mostri, e questa canzone anche tu la conosci molto bene.
1: Sì, è Happy di Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, esatto.
1: Pharrell Williams.
0: Sì, esatto, lui magari non lo conosci molto bene come nome, ma la canzone
1: è strafamosa.
0: Molto
1: bella.

0: Bellissima, bellissima. Angolo dedicato ai concerti. Perché domani c'è un concerto.
1: Concerto. Gratis, però.
0: È gratis, beh, è meglio ancora, no?
1: Sì.
0: Cavolo, con i tempi che corrono, un concerto gratis.
1: Un festival, secondo me.
0: Sì, è un festival, sicuramente, ma c'è un concerto molto, molto interessante che noi vogliamo pubblicizzarvi, perché amiamo molto questa band. È una band molto ironica, molto
1: allegra,
0: molto scherzosa, che segue la scia di Elio e le Storie Tese, tra l'altro scoperti da Elio e le Storie Tese. Li avete probabilmente ascoltati o visti o entrambe le cose a Mai Dire Gol, perché sono entrati anche nel giro Jalappas. Loro sono i Pax Side of the Moon, che saranno in concerto domani sera a Cavenago, che insomma è un posto dove si sta svolgendo un festival musicale, e non solo, perché ci sono anche camion del food truck, quindi si cibo la strada, insomma ci si diverte in quel di Cavenago, forse più che a Saronno. Quindi vi invitiamo ad andare numerosi, il concerto è totalmente gratuito, ore 21, dalle 21 alle 22.30. I Pax Side of the Moon probabilmente presenteranno anche il loro nuovo singolo, che si intitola
1: La mia ragazza Quechua.
0: Ragazza Quechua.
1: Che se non avete capito, è la marca, quella dei Pile.
0: Esatto, della Decathlon. Esatto, della Decathlon. E narra la storia di questa ragazza che veste principalmente Quechua.
1: In estate,
0: sta con un ragazzo che invece è un po' un fighetto, no? Che vive a Milano, che si fa la skin care, però è fidanzato con questa ragazza un po' rustica, un po' tagliata giù grossa, come direbbero loro. Per cui tutti assolutamente presenti domani sera per quella che è una parte dell'Almost World Tour dei Pax Side of the Moon, che tocca quest'anno, a, come hanno detto anche loro sui social, ben due province. Quindi insomma si stanno espandendo i ragazzi, e quindi è giusto fargli un pochino di pubblicità, anche se vabbè ovviamente si dovrebbe fare pubblicità ai grandi concertoni, perché oggi stasera mi sembra suonano i Linkin Park a Firenze, poi ci sarà un concertone mega galattico di Vasco Rossi, poi arriveranno un sacco di altre celebrità, ci sarà probabilmente, no, c'è sicuramente Ben Harper, insomma nomi piuttosto importanti, ma a noi piacciono anche questi concerti un pochino più in scala ridotta. E non c'è nessun collegamento col prezzo che c'è dopo, però siccome abbiamo sentito tante belle voci femminili, perché non metterci Cindy O'Connor, dico io.

0: meravigliosa questa canzone, e ormai ci mancano 2 minuti per salutare tutti. Sì. Salutare tutti quelli che hanno ascoltato le nostre voci, non soltanto questa sera, ma da settembre 2025 a oggi.
1: Speriamo tanta
0: gente, esatto, non ci conto più di tanto, ma dai, qualcuno ci avrà pure ascoltato.
1: Speriamo.
0: Ringraziamo tutti gli ospiti che si sono avvicendati ai nostri microfoni, quindi principalmente
1: Anna.
0: Paolo e Tox, che sono i co-ideatori di questa trasmissione fin dalla fine degli anni 90. Oggi non sono stati con noi per motivi vari, ma gli mandiamo un grande abbraccio, e poi tutti i giovani virgulti che stanno crescendo ai microfoni di Radio Orizzonti, sperando che appunto possano prendere in mano una loro trasmissione il più presto. E chi sono?
1: Tommaso.
0: Salutiamo Tommaso, che è il nostro regista principale.
1: Anna
0: che c'è anche
1: chiamato
0: in diretta, esatto, grazie Anna.
1: Filippo.
0: Poi c'è Filippo, lo salutiamo caldamente.
1: Emma,
0: che è Filippo Nair, che suona. Poi c'è Emma, che è stata poco con noi, ma insomma materiali di qualità.
1: E Viola,
0: esatto, salutiamo tutti loro, salutiamo anche Federico e Vera, che ogni tanto sono saliti ad aiutarci quando eravamo in pochi. Quindi tante persone che hanno reso questo anno unico
1: e divertente,
0: e molto molto divertente. Quindi noi vi diamo appuntamento esattamente, adesso ve lo dico, calendario alla mano, il venerdì 4 settembre per la primissima puntata di Party Time anno 2026-2027. E mi raccomando, tornate con noi. Noi vi lasciamo ai programmi di Radio Orizzonti dopo di noi, se ce ne sono, altrimenti alla musica, alla buona musica che viene trasmessa sulle frequenze dell'88. E quindi niente,
1: ci vediamo a settembre.
0: A settembre.
1: Ciao.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: tanto tempo, che ne sai tu? Della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Radio Orizzonti in Blu,

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non

tanto il problema non c'è. Non so niente di te. Se parliamo di vita, lavoro, futuro, finiamo per fare le tre. E non dirmi che scarichi Tinder, che non guardi più film con le amiche, che non ascolti musica triste. Forse è solo un mio viaggio per

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati.